con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: È andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

andata così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

generazioni. Puro sangue.

Date anche senza un'anima in giro. So cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Giovanni.
1: Ma ciao Chiara, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Buongiorno a tutti, diamo insomma il via a questa puntata di martedì 29 settembre di Mattina Tutta Italiana. Infatti il nostro è un appuntamento quotidiano, noi siamo sempre qui, sempre pronti ad accompagnarvi in questa mattinata, in queste mattinate dalle 7 fino alle ore...
1: fino alle ore 10, mi raccomando, dal lunedì al venerdì, quindi non perdetevi l'appuntamento di musica, di grande musica e soprattutto tanti temi molto interessanti.
0: Però
1: e ovviamente
0: tanti ospiti.
1: Tanti ospiti che ovviamente oggi, anche oggi insomma, non saremo da meno da quel punto di vista.
0: E secondo me se la possono un po' aspettare l'ospite di oggi, cioè non è un grandissimo, anzi no, proprio fa parte integrante della nostra family di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Esattamente.
0: Quindi, insomma, è proprio una voce familiarissima.
1: Yes, esattamente, è uno di quegli ospiti che diciamo non passa neanche dalla porta, cioè non bussa neanche, arriva direttamente, mi giro ed è già qua di fianco a me in scrivania e quindi
0: pronta con le cuffie.
1: Questo vuol dire che è veramente una persona di casa, però
0: esatto.
1: Non mi piace mai spoilerare, sai Chiara?
0: No, beh, poi è primissimo, è il talk di apertura.
1: Esatto, insomma, se apro un libro completamente alle 7.06, cosa, cioè non vedo via di fuga, ecco.
0: No. Però d'accordo. Sai che Gianni, ti vedo un po' addormentato oggi, che
1: sì?
0: Hai fatto ieri sera?
1: Beh, io scusami, io stavo provando a darmi un velo comunque sveglio, brillante, veloce.
0: No, ma lo sei, cioè nonostante tu faccia magari tardi riesci comunque a essere brillante e attivissimo in diretta.
1: Grande.
0: La mattina dopo. Ma comunque che hai fatto ieri sera?
1: Ma allora ieri sera in realtà ho fatto semplicemente una bellissima cena. Ma sai cosa, che io non riesco mai a rinunciare a queste passeggiate notturne romane e quindi di conseguenza sono uscito fuori a mangiare un boccone in questo ristorante che a me piace da morire.
0: Ti posso dire che Roma di sera barra notte è ancora più magica.
1: È veramente magica, sì. Ma sai che è anche altrettanto magica la mattina, anche perché sembra un prolungamento. Io sembrava che non avessi mai, che non fossi mai andato a letto.
0: Vabbè, e... dai, comunque cominciamo tutto. E anche i nostri ascoltatori, se vogliono ascoltarci, se vogliono anche scriverci, 334 60 45 640 per interagire insieme a noi. Nel frattempo la buona musica non si ferma. Cioè scherzi, arriva Coez come nelle canzoni. Ho imparato.

0: Stavo pensando a te, Fabi Fibra. Così cominciamo la nostra mattinata qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:14. Giovanni, io ti vedo molto più sveglio adesso.
1: Vero, hai visto? Beh, perché ci voleva comunque il grande Fabri Fibra ad aprire le danze. Questa canzone mi piace veramente moltissimo. E tra l'altro, non ti ho chiesto tu invece cosa hai combinato ieri sera.
0: No, mi dispiace, sono molto noiosa. Io durante la settimana non è che io esca molto. Anzi, sai che ho fatto?
1: Che hai fatto?
0: Ho studiato per l'esame che devo dare.
1: Ma che brava, che esame devi dare, Chiara?
0: No, non lo diciamo perché mi viene già l'ansia solo a parlarne. Comunque parla di filosofia.
1: Ah, ok, ok. Quindi pensavo che addirittura no spoiler neanche sull'esame, soprattutto per Scaramanzia.
0: Esatto, esatto, tantissimo su Scaramanzia. Okay, beh, okay. Il tema in generale è la filosofia, che insomma la devo argomentare, la devo studiare.
1: Brava, tanto tu comunque di base sei una che sei filosofica, hai già questa inclinazione naturale, quindi sono sicuro che non ti verrà affatto male.
0: Lo prendo come un complimento.
1: Ma certo che lo è, le persone filosofiche che sono le persone che ragionano tanto, che cercano un senso anche lì dove non c'è. Chissà se questa mattina invece un senso ce l'ha, come quella canzone famosa di Vasco Rossi.
0: Dopo la mettiamo.
1: Un senso non ce l'ha.
0: Vedi, sei pure intonato.
1: Ogni tanto capita.
0: No,
1: sì.
0: Ma sei più intonato di me.
1: Davvero?
0: Non è possibile questa cosa. Dobbiamo risolvere.
1: Questa è la magia che capita solo alle 7:15 del mattino.
0: Vabbè, ma cominciamo comunque la nostra puntata di oggi. Tra l'altro parliamo di tantissime cose. Io vi ricordo il nostro numero di telefono 334 60 45 640 per interagire live insieme a noi, per scriverci, mandarci messaggi vocali, sticker, qualsiasi cosa che voi insomma vogliate mandarci. E potete anche contattarci tramite i nostri account social, tra l'altro lì siamo attivissimi.
1: Esatto.
0: Quindi proprio vi raccontiamo la nostra quotidianità, i nostri backstage, gli ospiti che vengono, un po' di stories, e tra l'altro vi raccontiamo anche gli eventi quali partecipiamo. E tra l'altro non so se tu, Giovanni, li hai visti i video dell'Asifest 2026.
1: Ho visto tutto ovviamente, e io davvero invito i nostri ascoltatori a presentarsi, appunto andare comunque a guardare i nostri social, ma ovviamente ad ascoltarci in DAB anche sulla radio. E ovviamente in realtà non è così ovvio, però nel senso ormai lo è per me, perché lo dico 20 volte al giorno, e quindi per me lo è anche perché lo faccio da casa ascoltando gli altri colleghi.
0: Bravo.
1: Insomma, dal palinsesto.
0: Bravo.
1: Hanno modo comunque di ascoltarci anche tramite la loro smart TV collegata ovviamente a internet sul canale 710.
0: Manca la parte più importante.
1: No, che Rai Play Sound.
0: Bravissimo.
1: Rai Play Sound, ovviamente ci ascoltano in DAB lì dove ci fosse la possibilità, e poi ovviamente tramite smart TV collegabile a internet canale 710, appunto.
0: Io non aggiungerei altro, andiamo in musica.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: Guaraná, Guaraná, Guaraná.
1: Tequila Guaraná.
0: Secondo me Elodie è molto, ma molto più brava di noi a cantare, giustamente perché lei lo fa anche di professione, però qualche nota secondo me l'ho presa.
1: Sì, ho capito, ma lo spero bene che sia più brava di noi a cantare, anche perché
0: allora,
1: insomma...
0: dico, qualche nota io in questo momento forse te l'ho presa.
1: Sì,
0: forse.
1: È vero, devo dire che qualcosa è azzeccato, però devo dire che sono anche arrivato io a supporto, eh.
0: Sì.
1: Sei d'accordo? Sì, sento un po' quella realtà.
0: Decisamente d'accordo.
1: Poppa.
0: Ma lo sai che oggi, 29 settembre, questo martedì,
1: sì,
0: che tra l'altro è l'ultimo di settembre, questa cosa mi sta un po' angosciando che è già finito il mese. Di
1: davvero?
0: Settembre.
1: Tra l'altro ero convinto che avesse 31 giorni, invece no, dopodomani è già ottobre, amici.
0: Sì.
1: Giusto per aumentare un po' l'ansia, comunque stavi dicendo.
0: Che oggi appunto si celebra la giornata mondiale del cuore.
1: Wow.
0: Lo sapevi? È molto bella questa giornata.
1: Non lo sapevo.
0: Anche perché è proprio volta alla sensibilizzazione e alla consapevolezza sia sugli sprechi e le perdite alimentari,
1: okay,
0: ma poi sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte nel mondo, purtroppo. E quindi proprio questa giornata si cerca di fare più consapevolezza possibile e soprattutto si cerca di diffondere la volontà, ecco, di adottare uno stile di vita sano, controllare la pressione e dire no al fumo.
1: Esatto, quindi mi raccomando, tutelatevi il più possibile e mi raccomando, non fatevi mai sfuggire i controlli, che è sempre bello, è sempre il caso, ecco, fare a tutte le età, direi.
0: Sì,
1: ovviamente
0: sì.
1: Più si va avanti, più bisogna farli, però comunque anche i giovani, ci tengo comunque a dare questo messaggio delle 7:24 del mattino, perché è veramente la prevenzione è molto importante, soprattutto un controllo lì dove comunque, insomma, ma anche se vi sentite bene, insomma, va tutto bene, è sempre bene comunque farsi vedere da dei professionisti, perché insomma la situazione sarà sicuramente positiva, però mai dire mai nella vita, quindi mi raccomando, fatevi vedere, fatevi controllare, che
0: beh,
1: è molto
0: sì,
1: importante.
0: Sì, no, la prevenzione è importante,
1: esatto,
0: su qualsiasi cosa. Poi stai parlando con me, che io sono ipocondriaca.
1: Esatto, tra l'altro ti vedevo negli occhi che... No, ma è giusto comunque, Chiara, ti dico, l'ipocondria è sicuramente... cioè, va bene, ma presa comunque a piccole dosi, no? Quindi comunque... come tutte
0: no,
1: le cose
0: non riesco a gestirla,
1: non devi estremizzarla,
0: io mi sento male su qualsiasi cioè se anche io non lo so, mi è uscito un brufolo, oddio che è successo,
1: oddio, dici sì, tu, quindi beh certo, beh, ma ti capisco, anche io lo ero, devo dire che anch'io sono abbastanza ipocondrico, ogni tanto devo dire che capita, non so perché ho dei picchi, dipende molto dalla stagione, soprattutto adesso se nei cambi di stagione lo divento un po' di più,
0: sì no, ma io appena prendo un pochino di freddo, oddio, adesso mi sento mal di gola,
1: vero, ti capisco
0: sì,
1: molto bene,
0: è il primo pensiero.
1: No, più che altro ci pensi talmente tanto che poi alla fine ti viene. È quello il fatto, no? Sai quando ti convinci tantissimo di una cosa psicologicamente che poi
0: sì,
1: alla
0: no,
1: fine cade davvero.
0: Va bene Giovanni, cambiamo discorso
1: perché... dato che... No, volevo fare sinceramente un piccolo appunto, come quello che faccio quotidianamente, perché sull'outfit oggi ci siamo veramente tanto, Chiaretta.
0: Ah sì?
1: Mi piace molto, vuol dire che hai questo total look full jeans.
0: Sì, allora
1: che...
0: potresti dire total denim.
1: Total denim, esatto, scusami. Total denim molto bello, un po' come dici tu, io dico vintage ma tu dici vintage, quindi mettiamoci questo accento solo A, però devo dire che stai molto bene e c'è questo stivaletto che comunque fa anche un po' equitazione, che comunque non va mai male, eh no, comunque da quel tocco un po' di dinamismo comunque al tutto
0: Allora giustamente, visto che i nostri ascoltatori ci possono solo sentire e non
1: esatto,
0: vedere, adesso pubblicheremo delle storie sui nostri social, così vedrete anche questo,
1: esatto, mi raccomando amici, perché ormai l'outfit di Chiara è diventato un tema comunque dolente, no? Sicuramente un tema da affrontare dalle 7 alle 8 del mattino.
0: Sì.
1: Però complimenti, brava.
0: Ti ringrazio. Fa un po' caldo, che dici? Quanti gradi faranno?
1: In questa stanza?
0: Mm-hmm.
1: Parecchi, parecchi.
0: Secondo me 30.
1: Anche secondo me.

0: soprattutto devo dire che con la musica stamattina stiamo andando molto forte, eh? Nel senso che c'è un crescendo notevole, infatti vedi che il mio occhio è a ritmo con la musica, ho l'iride completamente nera come quello di uno squalo bianco.
1: Vabbè, io ti devo svegliare perché oggi ti vedo un po' scarico, devo caricare.
0: Sono molto carico, in realtà.
1: Bene.
0: L'illusione in questo caso.
1: Beh, era solo un'illusione delle 6:50 prima di cominciare la diretta. Allora, pensa tu che ci è arrivato adesso in questo momento un messaggio dal nostro grandissimo fan Roberto.
0: Dai, salutiamolo, ciao Roberto.
1: A parte che oggi ha scritto un sacco, guarda quanto è lungo.
0: Sì.
1: Allora, buongiorno amici Chiara e Giovanni, un saluto da Perugia, siete fantastici. Messaggio per Giovanni, lascia la playlist di Chiara. Posso fare gli auguri a un mio collega che si chiama Gabriele e oggi è il suo onomastico. Buona giornata dal vostro Roberto. Ah, è vero, perché oggi è l'onomastico sia di Michele che di Raffaele che di Gabriele.
0: Ma dai,
1: sono tre arcangeli, quindi anche auguri a Michele perché lo conosce.
0: Tanti auguri.
1: È una persona a me cara, Michele, quindi salutiamo.
0: Ho visto che comunque salutiamo Michele.
1: Anche Raffaele, il nostro collega Raffaele.
0: Anche Raffaele, esatto.
1: Il nostro collega, facciamo gli auguri anche a lui, facciamo gli auguri a tutti.
0: Beh, devo dire che comunque è un bel pensiero quello di fare gli auguri dell'onomastico, eh? Nel senso,
1: allora,
0: che comunque non è mai scontato. Quindi devo dirti, quando arrivano a me per San Giovanni, mi fa sempre piacere perché ti fa capire. Questa è una bellissima domanda. Dovrei andare a riaprire il messaggio della chat di mia zia di Napoli, perché solitamente lei che me li fa.
1: Non ti ricordi il tuo onomastico, Giovanni? Questa cosa è grave.
0: Ma tanto comunque. Non ti preoccupare che mettiamo un'altra bella canzone, sicuro che poi lì
1: vai a cercare.
0: Esatto.
1: Guarda, invece Santa Chiara, ti dico soltanto che è ad agosto, l'11 agosto.
0: Ah dai, l'11
1: purtroppo
0: agosto.
1: Purtroppo è già passato.
0: E solitamente quali sono le persone che te lo, cioè che ti fanno gli auguri?
1: Ecco, vabbè, la mia famiglia sono i primi,
0: okay.
1: E poi la mia migliore amica, perché è fissata con queste cose, quindi me li fa anche lei.
0: Cioè, sì?
1: Sì.
0: Tipo ciao Chiara, tanti auguri, sparita, si fa sentire solamente ad agosto, l'11
1: d'agosto. No, è la mia migliore amica, no, perché se lo ricorda.
0: Ok,
1: quindi,
0: ok, carina.
1: Sì, no, me li fa anche lei. Poi basta.
0: Beh, è finita lì.
1: Poi metto su Instagram e tutti, ah, Santa Chiara, auguri, capito?
0: Brava. Senti Chiara, tra l'altro ti volevo dire, vogliamo leggere la prima notiziona, ecco, del giorno, comunque la prima curiosità della mattina?
1: Sì, perché riguarda il disordine che abbiamo in casa.
0: Esattamente.
1: E questa cosa me la sento molto.
0: Ti so che appena te l'ho mandata ti sei illuminata e detto wow, il primo mi piace.
1: Sì, gli ho risposto con un vocale, tra l'altro, cioè sto migliorando, un vocale di 20 secondi.
0: Ah, wow.
1: Giovanni, no, l'avevi vista questa cosa?
0: Sì, devo dire che mi sono anche un po' emozionato perché poi io e te, come dire, ci confrontiamo la mattina molto presto, le 5:30, cioè ci mandiamo le cose ovviamente 24 ore prima, però poi i riscontri arrivano molto presto la mattina. Ce lo guardiamo, intanto interiorizziamo, no, quello che ci siamo mandati e poi dopo...
1: Ma io me lo sogno anche la notte, rielaboro durante il sonno, come no?
0: Esatto. Perché ci tieni a tornare da me con, come dire, un feedback il più preciso possibile.
1: Esatto.
0: Comunque, il disordine in casa è quello che sentiamo. Tornate a casa, posate le chiavi e vedete il tavolo. Una busta da aprire, due tazze, un libro a metà. Sulla sedia c'è la felpa che da 3 giorni promettete di riporre. Per qualcuno è semplicemente una casa vissuta. Per qualcun altro quella stessa scena è una lista di cose ancora da fare. Uno studio del 2025 su 501 adulti ha trovato un'associazione tra il disordine riferito in casa e un minore benessere psicologico. Non dimostra che una stanza disordinata causi stress. Contano anche come viviamo quello spazio e il momento che stiamo attraversando. Una casa non deve assomigliare a una vetrina per farci stare bene.
1: Concordo.
0: Io anche concordo. E la cosa che mi sento di dire è che secondo me a parte che lo dico perché avevamo letto anche una cosa abbastanza simile, non proprio simile, ma abbastanza simile, secondo me il disordine comunque ti mette a tuo agio, cioè nel senso comunque vedere la tua felpa sulla sedia.
1: Perché è il tuo disordine.
0: È il tuo, esatto.
1: E ti ci ritrovi.
0: Esatto.
1: Tu devi vedere la mia stanza in questo momento, Giovanni.
0: Ma tu secondo me sei ordinatissima e sei la classica che dice oddio, dovresti entrare nella mia stanza, poi entro tutto perfetto, c'è magari un calzino fuori posto.
1: No, se io lo dico
0: è perché
1: le condizioni
0: così.
1: Sono veramente critiche. Però io so che tu devi fare una cosa, una call to action che ti piacciono tanto.
0: Una call to action proprio qui sulla punta della lingua, amici, che non posso non leggervi.
1: Dilla.
0: No, ma ti giuro stavo saltellando da quanto volevo dirla. Allora, qual è l'angolo di casa che sistemate per primo quando avete bisogno di respirare un po'? E qual è quello con cui avete firmato una tregua? Raccontateci la scena al 334 60 45 640.

0: Ma ci stiamo prendendo gusto a cantare tra una canzone e l'altra.
1: Ma sai che mi hai completamente contagiato, Chiara?
0: Meno male, perché comunque so, good vibes, esatto. Buon umore di prima mattina non può mai mancare.
1: Ma poi, infatti, che bello che stiamo rimbalzando tra una canzone e l'altra. Cosa sta arrivando, Chiaretta?
0: Non possono mancare il nostro palinsesto Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Che carica, che vibes con i pinguini tattici nucleari!
1: Che festa, direi, no? Anche perché ed è questo il motivo per cui tu li metti ogni volta. Devo dire che sono sempre wow, sono fortissimi e soprattutto ti danno quella carica di affrontare, in questo caso per noi, la prima ora.
0: Che posso dire, la mattina è necessaria.
1: Sono veramente una medicina che salva, che salva.
0: Però un'altra grandissima medicina, sì. Sai chi può essere?
1: Chi può essere?
0: Anzi, chi possono essere?
1: Chi possono essere?
0: I nostri ascoltatori che ci scrivono tantissimi messaggi. Allora, innanzitutto ridiamo il nostro numero di telefono, 334 60 45 640, così possono appunto scriverci, e dovete farlo, è un imperativo.
1: Dovete farlo, Chiara, poi dovete vedere gli occhi che fa quando dice questa cosa, perché poi lei guarda me, ovviamente, non è che guarda voi, giustamente, che non ci siete.
0: E ovviamente potete scriverci anche sui nostri social, siamo attivi anche lì, quindi vi leggiamo in tempo reale.
1: Esattamente.
0: Adesso vuoi leggere i messaggi?
1: Posso? No, perché ti dico la verità, io poi sai che mi faccio piccolo piccolo e mi metto in un angolo, perché quando mi guardi con quegli occhi così
0: ti fulmino.
1: È meglio mettersi da parte. Comunque ci scrive Rebecca da Milano: io libero il tavolo della cucina anche se il resto della casa è sotto sopra, poterci appoggiare una tazza senza fare spazio mi cambia la serata.
0: Io di solito faccio così, cioè le cose posso rimetterle a posto, le sposto, sembra uno scioglilingua, però è vero.
1: Cioè, è un apparente ordine.
0: Cioè, ad esempio, sì. Adesso io ho il letto pieno di vestiti, ok? Non è che io li ho messi a posto, li ho messi sulla sedia per dormire, okay. Ieri sera per dormire, sul letto ovviamente, li ho spostati. Alla non grande. È che li ho messi a posto. Che poi pigrizia, portami via.
1: Questa cosa qua, tu solitamente metti i vestiti sulla sedia?
0: Certo.
1: Sai che questo è grande segno di creatività?
0: Sì.
1: Chi mette i vestiti sulla sedia è quanto pare un creativo.
0: No.
1: Sì, adesso poi dopo ti trovo anche la fonte, ti trovo almeno
0: bravo,
1: così. Ti provo che non ti dico cose a caso, però in realtà guarda che è la verità.
0: Ma io mi sento molto una persona creativa,
1: sì,
0: quindi
1: ma tu lo
0: potrebbe
1: sei.
0: potrebbe starci.
1: Sì. Allora, per una volta che condividi un mio complimento, anzi che comprendi, grazie al cielo, insomma, perché non è uno sfottio questo, uno sfottò. Vai,
0: vabbè.
1: Continuiamo.
0: Allora, ci scrive invece Laura, lei è di Pescara e ci scrive:
1: ciao Laura.
0: La sedia in camera ha smesso di essere una sedia nel 2022. Ora è un armadio senza ante con un ottimo rapporto con me. Io sono Laura, quindi è verissimo questa cosa. Mannaggia, vabbè, perché oggettivamente, no, quando tu torni la sera sei stanco, ok?
1: Sì.
0: Quindi magari ti metti il pigiama e le cose che hai usato non puoi rimetterle direttamente nell'armadio, perché potrebbero essere ancora un po' sporche, ti fa prendere un po' d'aria, quindi li metti sulla sedia.
1: Beh sì, soprattutto ovviamente se stiamo parlando di cose intime, o comunque anche banalmente una maglietta, come in questo caso, no, ci sono 25-30 gradi fuori, uno magari giustamente fa una giornata intera di lavoro, non è proprio il massimo. Poi io non sono neanche per il lavare tutti i giorni, no? Nel senso che
0: troppo.
1: Poi, esatto, perché lavare troppo, ad esempio, il
0: non
1: jeans.
0: Non sei ecologico.
1: Ad esempio,
0: sei
1: il jeans. No, no, io voglio sensibilizzare anche le persone da casa che sullo spreco d'acqua. A parte che si rovinano anche i vestiti, tra l'altro.
0: Giusto,
1: e quindi,
0: giusto,
1: insomma,
0: giusto.
1: È tutto uno spreco, no?
0: Giusto.
1: È un effetto domino di sprechi. Quindi quello che io mi sento di consigliare è banalmente anche il jeans. Si sa, il jeans non va lavato sempre, anche perché il jeans, dopo un pochino che lo metti, dopo 3-4 volte che lo metti, prende proprio le forme del tuo corpo.
0: Sei super preparato, Giovanni.
1: No, ma jeans per me, ragazzi, è un tema veramente dolente. Comunque arriva il buon Mario. Quando diciamo anche da dove? Mario da Roma.
0: Sì. No, l'accento non lo sai fare, Giovanni.
1: Non lo sai fare. No, ma non ci
0: ho
1: neanche provato.
0: Ah, ok.
1: Quindi, già che tu abbia captato un accento che non ho voluto fare, vuol dire che ha ragione il nostro ascoltatore. Che giustamente mi ha ricordato che mi sta venendo una cadenza strana romana, che giustamente va corretta il prima possibile.
0: Sono io. Sì, sono la tua influenza.
1: Quando sono stanca, le scarpe all'ingresso mi sembrano una montagna. Se le metto a posto, capisco che forse era la giornata a pesarmi più delle scarpe. Beh, direi che lo capisco perfettamente.
0: Mi sento estremamente rappresentato da questo messaggio.
1: Esatto.
0: Comunque, ragazzi, continuate a scriverci. Nel frattempo qui arriva Bresh da Dio.

0: Wow, l'amore non basta di Emma Marrone qui su Rai Radio Tutta Italiana. Che potenza, che voce e soprattutto che intensità.
1: È difficile non cantarla, riuscire a trattenersi.
0: Infatti hai visto che c'è stato un momentino tipo di bianco, quindi di un secondino di silenzio, perché ti dico che questa canzone mi lascia proprio, ha proprio un'onda sonora veramente.
1: Beh,
0: siamo
1: possiamo...
0: guardati come per dire wow, però. No, perché abbiamo alzato molto il volume, c'era Chiara che stava cantando per tutto lo studio.
1: Sì, quindi... Giovanni che mi guardava incredulo,
0: esatto.
1: Dicevo che stavamo proprio pazza. Sì, sono
0: che poi raccontiamo anche ai nostri ascoltatori lo scherzetto che ti faccio molto spesso, direi quotidianamente.
1: Sì, che poi ci casco tutte le volte.
0: È Chiara quando canta, quando la vedo un attimino, come dire, no, che canta, che giustamente si diverte, che ascolta un sacco di musica, che è contenta comunque di stare qui con me, soprattutto, vero? E quindi ogni tanto capita che io le faccio lo scherzetto e dico: Chiara, mancano 10 secondi, mi raccomando. Quindi vedi lei che fa dei salti, dei balzi, tipo Super Mario.
1: Sono antipatico, esatto. Per non dirti un'altra cosa in diretta, non
0: sì,
1: lo posso dire.
0: Poi guardo lo schermo, mancano 3 minuti e mezzo.
1: Io quindi, no, ma mi sento anche un po' stupida, ve lo posso dire a me stessa.
0: Ma no, ma
1: perché me lo fai tipo 20 volte al giorno e io tutte le 20 volte ci casco.
0: Sì, no, devo dire che per prenderti in giro non mi devo impegnare tanto, nel senso che il format ormai l'ho trovato.
1: Va bene, leggiamo l'ultimo messaggio, perché qui ha proprio citato la nostra amica Lucrezia, ha citato suo marito. Io lo farei leggere a te, sinceramente.
0: No, faccio andare avanti te.
1: Perché?
0: Perché mi diverte molto farti leggere questo tipo di messaggi. Vai.
1: Allora, Lucrezia è sempre da Roma, ci scrive: mio marito vede disordine dove io vedo un progetto in corso. Abbiamo risolto con una mensola tutta mia. Su quella non può fare domande. E in realtà quando c'è in una coppia io penso di essere questa disordinata e lui più ordinato, cioè io spero di trovare uno ordinato sinceramente, perché tutti e due disordinati ci prendiamo a capelli dopo tipo un minuto.
0: Però ripeto, secondo me il disordine è arte, quindi comunque dipende quanto sei disordinato e soprattutto quanto poi vai ad intaccare sul prossimo, no? Comunque sulla tua dolce metà.
1: Allora guarda, io per quanto sono disordinata a un certo punto mi dà fastidio il disordine, quindi mi vedi che impazzisco, metto tutto a posto e poi dopo 5 minuti è già tutto in disordine, ma quello è un altro paio di maniche, è tutto già disordinato, cioè non ce la faccio proprio a tenere in ordine la stanza, una cosa incredibile. Però poi ogni tanto mi dà fastidio il disordine, perché comunque poi cerchi un po' di come si può dire?
0: Beh, insomma, quando cerchi di mettere a posto
1: rilassare,
0: il disordine, a parte che mentalmente veramente ha sicuramente il suo impatto. Comunque una casa disordinata ti lascia un po' di
1: squilibrio. Quando devo studiare, eccetera, avere un ambiente disordinato mi dà fastidio.
0: Sì.
1: Però a un certo punto. Cioè,
0: però dopo un po' anche il suo fascino. E sai come si chiama quella? Pigrizia.
1: No, vabbè. Ma che ti ridi? Che
0: me la
1: perini?
0: Suono, me la canto, sono un musicista, sono un artista perfetto, completo.
1: Va bene, ricordiamo al volissimo ai nostri ascoltatori dove ci possono ascoltare, così sono aggiornatissimi.
0: 334 60 45 640. Tra l'altro vogliamo già dare qualche spoilerino sull'ospite.
1: No, dove
0: che
1: ci possono ascoltare, non dove ci possono scrivere.
0: Su Rai Play Sound, ovviamente sulla nostra Smart TV al canale 710, mi raccomando.
1: Bravo.
0: Televisione collegata ad internet e ovviamente in Radio DAB.
1: Bravo, ok. Che cosa stavi dicendo prima?
0: No, stavo dicendo che secondo me possiamo anche avvicinarci con gli spoiler, nel senso, no, anche perché
1: stiamo
0: entrati ufficialmente nella seconda ora.
1: È vero, visto che sono le 8:02 possiamo già annunciarla. La mitica dottoressa Giulia Proietti sarà qui tra pochissimo ai nostri microfoni e con lei parleremo di tante cose. Diciamo che l'argomento centrale, visto che ne abbiamo fatti tanti martedì scorso, erano i conflitti.
0: I conflitti.
1: Come superare i conflitti.
0: Sì, esattamente.
1: Sì. Superarli, ovviamente.
0: No, se superarli, come superarli e se ci riesci. Ma comunque di base lei, veramente la dottoressa Giulia Proietti, ci dà sempre delle pillole meravigliose, molto utili, che io ti dico la verità, nelle ultime settimane sto applicando.
1: Io l'ho messo in pratica un suo consiglio, quindi sì, ha anche funzionato.
0: E dopo ne parliamo, poverina, perché noi ci sfoghiamo con lei, no? Quindi ovviamente non è solo utile per i nostri ascoltatori, ma in primis anche
1: ci
0: per noi,
1: anche
0: che giustamente, esatto,
1: sì,
0: ci fa una bella
1: psicanale.
0: Salute. Esatto, anche perché io devo dire la verità che ho un'ossessione.
1: Ah sì, mi sa che ce l'ho pure io, lo sai, come quella di Samurai J. Senti che vibe.

0: Cabana Irama qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:08 e devo dire questa mattina così sta ballando, cioè io
1: sono questa mattina davvero a suon di musica e a suon di balletti, anche perché tu stai spaziando dalla salsa al tango a un certo punto, non so, devo dire che stai alternando degli stili di ballo, di danza, insomma veramente molto.
0: Ma
1: molto...
0: tu non ti devi preoccupare perché adesso io ti insegnerò tutto, dobbiamo fare anche il balletto, quello di Sal Da Vinci,
1: quello di Sal me lo sono perso, dico la verità.
0: Il Sal Da Vinci, quello che fa per sempre, sì.
1: L'ho visto a Sanremo, l'ho visto comunque in diverse occasioni, ma non sono mai riuscito a...
0: Non ti preoccupare.
1: In realtà non mi ci sono mai messo.
0: Non ti preoccupare assolutamente.
1: Non mi sono mai ritrovato nella situazione in cui dovessi rifare il balletto di Sal Da Vinci. Comunque...
0: E questa mattina succederà proprio questo.
1: Bene. Intanto, in attesa della nostra ospite, Giulia Proietti, intanto vogliamo continuare comunque con le notizie del giorno, esattamente. Vuoi leggerla tu, vuoi annunciarla tu?
0: Ah, io direi di partire da questa domanda, no? Che è la premessa a tutta questa notizia. Quanti anni vi sentite oggi? Quanti anni senti tu, Giovanni?
1: Stamattina me ne sento diversi. No, tendenzialmente.
0: Io te l'avevo detto ieri, vai a letto.
1: Hai ragione. Ma sono andato a letto anche abbastanza presto, per i miei standard soliti. Però da poco, giustamente, da quando sono in Rai Radio tutta italiana, giustamente, nel senso, la leva è diventata un po' più militare del solito. Giustamente, comunque ci si alza presto. E quindi, insomma, appena sfori di quella mezz'ora oretta, te ne accorgi subito. Perché la sveglia comincia a diventare, non potevo non dirlo.
0: No, croccante.
1: Brava.
0: Croccante. Scusa.
1: Ho detto, strano che ce l'aveva. Grande
0: no, è tutto molto croccante anche questa mattina. Che poi mi dovrai spiegare un giorno che cosa significa questa cosa. Vabbè, comunque.
1: Tutto niente in realtà. È questa la definizione.
0: Allora, cominciamo appunto da questa domanda, perché appunto quanti anni vi sentite, ti senti o mi sento oggi? Perché sulla carta d'identità ovviamente abbiamo un'età precisa, un'età anagrafica ben precisa. Poi però arriva magari una mattina in cui saltiamo giù dal letto come se avessimo 20 anni e purtroppo poi però non ce l'abbiamo più. O addirittura una sera ci addormentiamo sul divano prima delle 10 e ci sentiamo antichi, già vecchi. E devo dire che anch'io, cioè più che altro sai che mi fa sentire vecchia? I miei amici mi dicono: no Chiara, ma tu alle 20-22 di sera non puoi già stare a dormire a letto. E io ragazzi invece sì, perché se andassi a dormire anche a mezzanotte e mi dovessi svegliare alle 5, che faccio? 5 ore di sonno?
1: No, ma hai ragione Chiara, ma io ti dico, sono 3 settimane o 4 settimane a questa parte che sto continuando a giustificarmi con mia sorella perché mi dice la stessa cosa, la stessa cantilena ogni giorno che al telefono. Che hai fatto ieri? Ho dormito. No, ho lavorato, poi dopo le 9:45 già, insomma, mi stavo già avviando molto lentamente, ma non troppo, verso il letto.
0: E infatti quello che cambia in realtà è il numero sulla carta d'identità non cambia, quello che però abbiamo in testa sì. Quello sì, purtroppo, però alcune ricerche hanno trovato un legame tra l'età che ci sentiamo e indicatori di salute. È un'associazione, non è la prova che basti sentirsi giovani ovviamente per vivere più a lungo, no? Però noi interessa una cosa molto più vicina a noi. Come può cambiare l'età che ci sentiamo nel giro di una sola giornata?
1: Questo è un bel interrogativo.
0: Fai tu la call to action però.
1: Vai, allora, la call to action è...
0: La lascio,
1: pronta,
0: visto che ti piace.
1: Infatti vorrei tipo un rullo di tamburi. No, vabbè, non lo facciamo. Anche perché se tocchiamo il banco mi sa che ci rimane in mano.
0: Aspetta, te la faccio io, vai.
1: Vai.
0: Vai.
1: Senza guardare la carta d'identità, quanti anni vi siete sentiti appena svegli stamattina? Quale piccolo dettaglio ve l'ha fatto capire? 334 60 45 640.
0: Mi fa impazzire con queste call to action. Come Sfera e Basta.
1: Vero.
0: Lo senti che sta arrivando?
1: Sta arrivando con Paquito Baby.

0: Annalisa con Canzone Estiva qui su Rai Radio Tutta Italiana. Devo dire che questa musica qui mi ci sta caricando tantissimo, a tal punto che l'ospite non ha resistito ed è arrivata anche leggermente.
1: Sì, sì. Ma noi la amiamo per questo.
2: È andata esattamente così.
1: Ai nostri microfoni una voce che ormai è familiarissima, che conoscete tutti alla perfezione, la nostra preferita in assoluto, dottoressa Giulia Proietti.
2: Buongiorno.
1: Buondì.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Giulia, che bello averti qui innanzitutto.
1: Noi infatti non vediamo l'ora che ritorni martedì come giorno della settimana per averti qui in studio.
2: È un po' un rito adesso, no?
1: Stai scherzando?
2: È un po' un rito.
1: È il tuo posto martedì.
0: Prima o poi Giulia ci manderà la fattura, lo sai.
1: Sì, sicuro.
0: Un sacco di domande sono... Noi abbiamo cercato di imboscare il fatto che
2: sono
0: non fossero rivolte a noi.
2: Ma come dire, sono un po' mascherate, ma
1: neanche troppo, non è che ci...
2: Non c'è questo grande
1: ci impegniamo, no, proprio sereni, serenissimi. Allora, questa mattinata come è cominciata? Giulia, sai, questa domanda di rito che facciamo
2: sì,
1: sempre.
2: Certo, questa mattinata è cominciata alla grande, sono stata risucchiata dal vortice romano del traffico, ma ho avuto una gradevolissima compagnia.
1: Sì?
2: Sì, ci sono due tizi in radio.
1: Sì.
2: Ok, si chiamano Chiara e Giovanni.
1: Sì.
2: Che mi hanno tenuto compagnia per un'oretta di traffico.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Ma sono bravi?
2: Sì, sì, infatti io volevo dire ai nostri ascoltatori di cambiare stazione.
1: Effettivamente
0: ci teniamo a dare questo messaggio, ma soprattutto la domanda è una: i microfoni erano accesi? Sai, non è proprio
1: no, ma soprattutto Giulia, tu lo conosci un certo Paquito Baby?
2: Paquito Baby sì, è un grande riferimento culturale.
0: Paquito è un grandissimo riferimento culturale, nonché cugino di primo grado di Blanco.
1: Ah, di Blanchito, Blanchito Baby, ok.
0: Dai, dillo, ormai l'hai detto.
1: E che devo dire?
0: Ho disannunciato prima Sfera e Blanco,
1: vabbè,
0: dicendo Blanchito. Signore e signori, qui su Rai Radio 13 c'è Paquito Baby. Quindi scusate, io non so come mai, ma la B si è trasformata in una P.
1: Ma ci può stare, dai, alla fine
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è
0: dai.
1: Anche il bello della diretta. Il bello della diretta è questo: tu quando prendi un po' di... ti ritieni
0: un po' di confidenza quella canzone, anche come dire, i mostri, non dico mostro sacro, però comunque Blanco è sicuramente un artista molto famoso, molto importante, comunque attuale.
1: Sta guardando male Giulia.
0: Sembra scontato dirlo, però Giulia ogni tanto, come dire, no, anche lì dove sembra scontato, ogni tanto le parole non riescono a scandirsi bene.
1: Ma secondo me, guarda, allora, la spiegazione è molto semplice. Ha fatto tardi ieri sera e non c'è stata mattina.
2: Ma dagli occhi non si direbbe comunque.
1: È vero? Perché lo sto svegliando con queste canzoni. Lo sto svegliando in questo ritmo molto, molto gasante.
2: Non so, Giovanni c'ha la faccia di uno che non è proprio passato per le lenzuola.
0: No, dici.
1: Capito,
0: però
1: io glielo avevo
0: detto. Profumato, amici. Questo comunque ci tengo sempre a specificarlo. Poi comunque, amici, lo sapete, potete immaginarlo davanti a Giulia, che in questo caso lei è comunque una dottoressa psicologa. Non si può mentire. Infatti sto cercando di non guardarla negli occhi per far sì che lei riesca a non decifrarmi.
2: Esatto.
1: Mannaggia. Io te l'avevo detto, vai a letto. Ma hai letto presto.
0: Com'è che dice quell'influencer?
1: Che poi lui a me l'ha detto, vai a letto. Io già stavo a letto.
0: Che poi fa ridere, com'è che dice quell'influencer presente? Vai a letto. Il padre che va a dire al figlio, vai a letto, vai a letto.
1: Allora Giulia, noi prima che arrivassi stavamo parlando di questa notizia.
2: Sì.
1: In base all'età anagrafica, che è un dato che non si può cambiare, non si può fare nulla, però
0: purtroppo
1: quello che possiamo fare è quello che ci sentiamo poi interiormente,
2: certo,
1: cioè l'età che poi tutti sentono.
2: Cioè il percepito.
1: Esatto, e i messaggi sono tanti, vediamo anche tu che ne pensi dei nostri ascoltatori.
2: Vediamo che succede.
1: C'è Mattia che ci scrive, ne ho 54, ma stamattina me ne sono sentiti 17, è partita una vostra canzone e ho fatto colazione ballando.
2: Wow.
1: Mia figlia mi guardava malissimo, secondo me era i pinguini tattici, palese,
0: sì,
1: palese.
0: Anche secondo me, sì, sì, è vero, c'è quel velo dei pinguini che solo loro riescono a toglierti.
1: Sento. Allora, secondo te questa cosa è vero, Giulia, che noi ci possiamo sentire in un'età molto diversa?
2: Ma certo che è vero, questa la firmiamo in carta bianca, la timbriamo, certo, questo proprio non c'è niente da sfatare.
1: Però se tu magari poi ti senti un'età minore rispetto a quella che tu abbia realmente nella vita reale, è sintomo di immaturità?
0: È sintomo di crisi di mezza età, secondo me. No, non lo so, credo. Volevo dirlo, però Giulia, sei d'accordo?
2: Mettiamola così. Io dico sempre, noi siamo un fantastico pianoforte, ok? Un pianoforte a 88 tasti. Chiaro che se noi stiamo lì a insaccare sempre lo stesso ton ton ton ton, c'è un problemino, no? Ma questo vale per tutto ciò che riguarda la nostra vita mentale. Se invece riusciamo a spaziare per i vari tasti, viene fuori una bella cosa. Quindi, per dire che cosa questo, che è ovvio che se noi ci fissiamo rigidamente in un tempo, che sia quella grafico, che sia un antecedente o che sia uno futuro, sì, e rimaniamo fermi là, sì, questo non è, come dire, sintomo di flessibilità, okay, di anche insomma di poter stare bene nella nostra vita mentale. Invece, se riusciamo a spaziare, siccome noi siamo tanti, mm-hmm, abbiamo dentro il nostro bimbo, adolescente, ci rimaniamo in contatto, il nostro adulto, come ci immagineremo di essere, dentro ci sta un po' un condominio, no? Un po' un condominio, quindi se noi stiamo a contatto con queste varietà e ce le viviamo, c'è niente che non va. Poi certo che se non riusciamo ad andare né avanti né indietro, né a scendere né a salire, né a scendere né a salire, come diceva qualcuno in un noto film, insomma, ci facciamo una domandina.
0: Esatto.
1: Non posso né scendere né salire.
0: Le rispostine secondo me sono anche diverse. Poi passiamo a Simone. Io 31 sulla carta, 80 quando mi abbasso a prendere qualcosa e faccio quel rumore che faceva mio nonno.
1: Aspetta, sono io. Lo so quel rumore,
0: sono
1: qual è?
0: Io, sono io.
1: Oissa.
0: Brava. Oppure
1: opla.
0: Posso. Oh là là.
1: Siamo,
0: questo direi, secondo che ci, possiamo ci, anche non commentarlo.
2: Solidarietà per Simone, che siamo coetanei.
0: Solidarietà, Simone, io sono con te.
2: Luisa,
0: sono con
2: è
0: te.
2: Già stato sbloccato.
0: Sì, ma io poi lo forzo sempre, anche quando anche lì dove non serve lo faccio, quindi.
1: Sì. Francesca invece ci scrive: yes, mia madre ne ha 72 e ieri ha convinto me a uscire, oggi quella che deve riprendersi dalla serata sono io.
2: Grande.
0: Grandissima.
2: Grande la mamma di Francesca.
0: E poi arriva Fabio: cambio età due volte al giorno, 20 anni quando organizzo il weekend, 90 quando suona la sveglia. Lo capisco benissimo.
1: Io quando... Oh, sai che una cosa, no, aspetta, che volevo chiedere a Giulia, no? Allora, perché questo mi è venuto adesso,
2: un lampo.
1: Sì, sì, sì, perché la ragazza di prima che ha scritto che la madre c'ha 72 anni mi ha illuminato.
0: Sì.
1: Ma c'è un'età giusta per andare in discoteca? Cioè, dopo una certa età, è giusto continuare ad andare oppure dovresti ritirarti e fare altre robe?
2: Non so, questa domanda mi sembra un po' retorica, Chiara. Credo che ci sia una risposta nella tua domanda.
1: Io vorrei una risposta da te, però non so se tu sarai d'accordo.
2: Credo che tu ne abbia già una.
1: No, devi dirla.
2: Secondo te a quanti anni bisogna battere in ritirata, Chiara, visto che lo leggo nelle tue parole? Dacci un'età.
0: Ma poi lo sai, non fare la vaga, lo sai benissimo.
1: Una quarantina, dopo in quella discoteca, dopo i 40.
0: Però Chiara, comunque stiamo parlando di una ragazza che sì, le piace la discoteca, le piace andare a ballare, ma in realtà no, nel senso che le piace forse idealmente, le piace come idea altrui, ma a lei non piace applicarla su se stessa. Cioè lei,
1: ma chi?
0: A te non piace andare in discoteca? Ah,
1: io?
0: Ti piace ballare?
1: No, a me non mi piace.
0: Non ti piace?
1: No.
0: Ah, mettiamo una canzone.
1: Perché?
0: No.
1: Mi hai censurato così. Vai, metti la canzone. Tutta Gold, Mahmood.
0: Mahmood.

0: È un mito, è un mito.
1: È veramente bravo, poi è cioè, riesce veramente, ha una bellissima voce, poi l'oculele, ti dico la verità, mi ha veramente stupito, perché non è che adesso, voglio dire, sono proprio abituatissimo a vedere persone suonare l'oculele in radio e devo dire che è veramente
2: invece
1: una...
2: Marco ne ha sempre uno con sé.
1: Marco ne ha sempre uno, ma è sempre uno diverso o sempre lui?
0: No, no, è il suo, è il suo, è uno, penso, non ce n'è più di uno. Anche ieri mattina che stavamo su,
1: sì,
0: cioè aveva
1: l'oculele. Perché guarda che secondo me è anche terapeutico, vero? Gli strumenti secondo me incidono tantissimo sulla psiche e vi dico la verità, personalmente ultimamente ho sentito la mia cuginetta che ha imparato a suonare molto bene il pianoforte e mi emoziona tantissimo, oltre che calmarmi tanto.
2: Certo, certo, insomma la musica, l'espressione artistica in generale è uno dei canali più importanti che abbiamo per veicolare quello che sentiamo, e quindi che questo accada tramite appunto l'imparare a suonare uno strumento o accada, non so, tramite il dipingere una tela,
1: sì,
2: tramite fare fotografia, insomma ognuno poi ha i propri spazi, però è importante che ce li abbiamo, no?
0: Sì, sì, no, sicuramente. Allora, infatti abbiamo cominciato proprio questa puntata di oggi, martedì 29 settembre.
2: Avete
0: quindi...
2: messo Lucio?
0: No.
2: Bisogna recuperare poi.
0: Va bene.
1: Sì, ma tanto abbiamo ancora un'ora e mezza.
0: Ma tanto tra poco...
2: Il 29 settembre va messo.
1: Esatto, bisogna mettere assolutamente. Confermo,
0: va bene,
1: confermo.
0: Se vuoi anche ittare il nome della canzone che vorresti, noi te la mettiamo. Comunque, abbiamo cominciato questa puntata di oggi con un argomento che è molto dibattuto, infatti i nostri ascoltatori ci hanno risposto, sul disordine, il fatto di lasciare la casa in disordine o meno, quella famosa sedia che poi alla fine è diventata l'armadio.
2: Che bello che questa domanda giunga proprio a me questa mattina.
1: Beh, ma era proprio destinata, c'è scritto per Giulia. Per Giulia.
0: Cioè, noi l'abbiamo pensata perché ci saresti stato dopo.
1: Esatto,
2: lo capisco.
1: Per Giulia ore 8:35.
2: Ma adesso voi volete che io vi risponda, come dire, in quanto persone iscritte all'Ordine Nazionale degli Psicologi o in quanto Giulia Proietti?
1: No, Giulia Proietti.
0: In quanto Giulia Proietti,
1: esatto.
0: Sì.
1: Che poi alla fine ci risponderà sicuramente.
2: Che è la stessa
1: vesti,
2: cosa,
1: esatto.
2: In realtà è la stessa cosa, però come dire, no? Ma allora, un po' di tempo fa facevamo questo discorso, no? Della corrispondenza tra come noi teniamo il mondo fuori di noi, gli spazi fuori di noi e come ci sentiamo dentro. Certo che c'è una bella specularità tra queste cose. Siamo disordinati dentro, siamo disordinati fuori. Prima
0: sì.
2: Si parlava di creatività, no? Cioè, c'è un modo anche di rileggerlo il disordine. Però certo che questa domanda mi arriva proprio dritta. Io dopo 14 ore fuori casa il piatto al lavandino te lo lascio,
1: Lo lasci?
2: Te lo lascio.
1: Te lo lascio, sì, che te lo lascio.
2: Te lo lascio che sì, il piatto nel lavandino dopo 14 ore fuori casa.
0: Vabbè.
2: Ma mica solo il piatto nel lavandino, ma ti lascio anche il panno sulla sedia.
0: Ma proprio serena,
2: manca una montagnola.
0: Pensa che abbiamo visto un video, io e mio fratello non si sa chi è più pigri, cioè tra l'uno e l'altra non si sa chi è il suo peggio, come pigrizia, a livello di pigrizia. Abbiamo visto questo video geniale,
2: sì,
0: di questo americano che praticamente ha mangiato, cioè prendeva il piatto, ok,
2: sì,
0: invece
2: sì,
0: però per non sporcarlo e per poi non lavarlo, ci ha messo la pellicola
2: spagnola.
0: No, quella di plastica, quella trasparente,
2: okay.
0: Sopra l'alimento che insomma stava mangiando, penso del pollo fritto, credo. È geniale, cioè così ha fatto col piatto, col bicchiere, con le posate, no, geniale, geniale. Quindi alla fine ha mangiato e non doveva manco pulire.
2: Bellissimo.
0: Perché è tutto
2: mi
0: pulito.
2: Ricorda Dexter. Vorrei parlare con il signore. Mi piacerebbe averci un colloquio.
0: Però
2: lui fa sempre così, impacchetta tutto prima di mangiare.
0: Questo tipo americano, penso di sì, ma è geniale.
1: L'uomo pacchetto.
2: Ci vorrei parlare. Ok, che carino.
0: Però ci siamo detti con Michele, diciamo, guarda, questa potrebbe essere una grande soluzione. No, perché oggettivamente quando poi tu torni a pranzo, sei stanco, vuoi mangiare una cosa al volo, che poi devi metterti a studiare, devi riuscire per andare a lavorare un'altra volta, eccetera, quindi non hai neanche troppa voglia. Comunque andiamo avanti, perché sono qui la...
1: No, però in realtà ci tenevo anche a dire che secondo me ogni tanto queste piccole o grandi forme di disordine sono, cioè, sono collegate al benessere. Cioè se tu comunque tutti i giorni sei lì, non dico che adesso devi riempirla, che devi arrivare comunque a un punto di non ritorno, però anche queste piccole cose, no, magari lasciare il piatto, fai colazione, magari giustamente poi devi andare a lavorare molto presto e quindi non ti metti subito a pulirla, a metterla nella lavastoviglie. Secondo me queste cose qua sono anche un po' collegate al benessere.
0: Secondo
1: cioè,
0: me a livello di coppia,
1: leva.
0: Di partner, queste cose a lungo termine, a lungo andare danno fastidio.
1: Però poi alla fine se lo pulisci tu quando torni, alla fine perché no?
0: No,
1: cioè te ne occupi tu semplicemente,
0: no,
1: con un delay di 6-7 ore. Diecito.
0: Facciamo rispondere a Giulia.
2: Facciamo rispondere a Giulia. Ma dice la nostra grande risposta è sempre un grande dipende, eh? Cioè dipende sempre un po' da chi sta insieme, ok? Sì. Da chi si trova.
1: Da chi sei. Soprattutto.
2: Però questa storia, come dire, che dobbiamo un pochino badare al fatto che se siamo ordinati

0: oppure se siamo, come dire, un po' in difficoltà a poter tollerare anche una minima cosa fuori posto, ce la possiamo chiedere.
1: Sì, effettivamente.
0: Nel senso, c'era un caro amico che quando ci veniva a trovare a casa, diceva sempre, la casa ha da essere vissuta.
2: Ha da essere vissuta, giusto.
0: Ha da essere vissuta. Quindi, come dire, quella piccola cosa fuori posto, ecco, che fa casa vissuta,
2: esatto.
0: ci sta. Poi certo bisogna vedere.
1: Però la classica frase, no, che ti dicevano i tuoi genitori, non sia mai viene qualcuno.
0: Ah, sì.
1: O in romano, non lo posso dire in romano, però non sia mai viene qualcuno.
0: Sì.
1: Però no, oggettivamente... Ho fatto ridere la dottoressa.
2: Dottoressa,
1: mi ha fatto perdere la serietà. No, però oggettivamente quando io sono un po' più grande rispetto a, insomma, quando me lo diceva mia madre quando avevo 10 anni, che mai non me ne fregava molto. Però adesso se vengono le mie amiche, se vengono i miei amici a casa, io sì, li vorrei far trovare tutto ordinato. Cioè, mi dispiacerebbe che li accogliessi con un disordine gigantesco,
0: certo.
1: Con Olly che li travolge quando apre la porta. Olly è il cane.
0: Sì, ma qua c'è una cosa che trovo interessante, il fatto che noi perché iniziamo a prenderci cura di qualcosa? Questa è la domanda. Noi iniziamo a prenderci cura di qualcosa quando tendenzialmente sentiamo che quella cosa è anche nostra.
1: Sì, certo.
0: Ci teniamo.
1: Certo.
0: Okay? Quindi c'è tutta un'età in cui noi dobbiamo essere rincorsi con le ciabatte per prenderci cura di qualcosa, no? Ma poi quando cominciamo a sentire invece che quello spazio è anche il nostro,
1: sì.
0: Ok? Che non stiamo dentro una dimensione di obbligo del
1: sì.
0: Prendercene cura, ci viene anche spontaneo e naturale. Quindi lo capisco che adesso quando ti vengono a trovare le tue amiche vorresti accoglierle, insomma, nel modo migliore possibile.
1: No, sì, ma anche per, insomma, non dargli un'impressione che io viva in una casa.
0: Vale tanto anche non solo per gli spazi privati come può essere lo spazio domestico, questo vale molto anche per gli spazi pubblici. Quanto più noi sentiamo che gli spazi ci appartengono e sono nostri, quanto più ce ne prendiamo cura. E qua mi riferisco anche a fenomeni molto generali, tipo, non so, spesso si parla di vandalismo, di come si trattano gli spazi pubblici. Quando noi sentiamo che ci appartengono le cose, ne abbiamo cura. Quindi questa è una cosa molto importante.
1: Penso che adesso sui social va di moda questo ragazzo che praticamente pulisce i muri che vengono sporcati, imbrattati da questi, penso, come li possiamo definire? Che fanno questi graffiti?
2: Beh,
1: I riders.
2: Quelli che vanno in moto. No, non sono i riders. È un po' come Pacchino di prima. No, no, in realtà loro sono i writers.
0: Sì.
1: Ho detto writers.
2: Sì, i writers, esatto, i graffitari.
1: Hai capito male.
2: Però banalmente, nel senso, sai che ognuno di loro ha un tratto distintivo che si chiama tag. Quindi
1: sì,
2: ognuno di loro ha tipo una firma distintiva,
1: un
2: colore, esatto, sui muri
0: per
2: pubblici.
0: Esempio,
2: no, sui muri pubblici, certo, assolutamente. Non ci sta, non è legale, ovviamente, non è una cosa che condivido, anche perché l'hanno fatto anche sotto casa mia, il palazzo, tra l'altro, nuovo. Hanno tolto l'impalcatura il giorno dopo, c'era già scritto, non mi leggo, non vi dico cosa. Però, insomma, è una cosa che secca molto anche a me. Però loro so che ognuno di loro ha un segno distintivo che si chiama tag.
1: Ok.
0: Noi abbiamo una dedica sotto la finestra di studio.
1: Ah, sì?
0: Ci hanno scritto:
2: poetica?
0: Sono un caso umano, devi darmi una mano. Poi vi faccio vedere.
2: Però sotto il tuo non
1: potrei,
2: tuo non
1: potrei dire che è poetica quasi.
0: Ma faccio vedere.
1: Adesso ce la fai vedere. Nel frattempo, qui sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana arriva una bella hit. Vai Giovanni. Sentite già con tan tan. Sta arrivando, tan, tan. Sta arrivando. Salda Vinci, per sempre sì.
2: È lui l'inimitabile.

0: È Joliet su Rai Radio tutta italiana.
1: C'è Joliet. Wow, come l'abbiamo chiesto.
0: No, questo è un po' cringe, però.
1: C'è Joliet. Dipende come lo dici, dai. È tutta una questione di flow,
0: Noi siamo nel flow.
1: Vero,
2: siamo,
1: Giulia?
2: Siamo molto nel flow.
1: Anche la dottoressa conferma, è tutta una questione di ritmo, di flow. E poi d'altronde, ragazzi, è la radio ritmo, non è che c'è tanto da fare.
3: Certo.
1: Che poi la cosa che mi fa molto ridere di Chiara, che comunque lei canta sulle canzoni e io ogni volta faccio finta di dire: sì, Chiara, sei a tempo, la base non andava, ma sei andata benissimo.
0: Ma qui sei falso, sei pure falso.
2: Ma è il suo flusso.
0: Abbiamo tutti.
1: Ogni attacco di Chiara, secondo me, come dire, vedo. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Giulia, come stai? Intanto,
3: se volessi rifarci quello Giulia.
0: No, adesso non più.
1: ma era brutto?
2: No, era fantastico.
1: Era fantastico.
0: Era abbastanza critico. Vabbè, ragazzi, cambiamo comunque, argomento. Andiamo
4: a arrivare adesso.
3: In questo preciso istante.
0: No, perché non viene più.
3: È
0: spontanea.
3: Una richiesta influente.
5: Sta per uscire qualcuno da questo evento, da questa situazione.
1: Attenzione. E qui è calato il gelo.
3: È entrata una voce.
1: È entrata una voce.
0: No, non lo rifaccio.
1: Una voce fuori campo.
0: Io farei parlare Giulia. Continuiamo l'argomento di oggi.
3: Certo.
1: Esattamente.
3: Smarchiamoci così.
1: Giulia, prego, hai carta bianca.
5: Mi fai il mimo dopo.
1: Assolutamente, certo. No, in realtà io c'era un tema che a microfoni spenti stavo dicendo giusto adesso alla dottoressa, ovvero il tema del capello, che è una cosa che mi tocca personalmente.
3: Come ti è venuto in mente proprio adesso?
1: Che la voce fuori campo che c'era fino a qualche secondo fa è pienissima di capelli. Infatti, voglio dire, io sono molto attento, il capello per me è fondamentale.
0: Io andrei in musica, guardate.
1: No, ma quanto incide la perdita del capello su...
0: Un uomo.
2: 334-60-45-640
0: se volete scriverci.
1: No, ma guarda che è un tema,
0: No, ma sto scherzando, io ho un sacco di amici che si fanno tantissime paranoie perché hanno perso qualche capello, quindi non si sentono più
1: qualche
0: uomini.
1: Capello, bisogna chiarire anche quanti capelli. Però Giulia, oggettivamente, sto tornando un minimo seri, vero che comunque incide sulla sicurezza.
3: Vuoi sulla... che io ti dia una risposta?
1: Sì.
3: Psicoanalitica in senso stretto.
0: Ragazzi, io ve l'ho detto, io andrei in musica perché questo talk è abbastanza cringe.
1: No, però dico veramente, vabbè, il tema del capello per me è un tema.
0: Che
1: però...
0: è una cosa personale tua e vuoi capire tu quanto vuoi essere sicuro anche se non avrai più i capelli.
1: Comunque, oggi mi sa che con Chiara c'è solo a questo velo di malavita.
0: Metti.

0: canzone secondo me va ascoltata in macchina e a tutto volume. Ho sbagliato ancora di Chiello qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:55, quindi ci stiamo avvicinando comunque all'inizio dell'ultima ora insieme, perché comunque ricordiamolo sempre, mattina Tutta Italiana è un appuntamento quotidiano. Io e il mio collega, mitico collega Giovanni Dadda,
1: ti ringrazio per il mitico.
0: Vi aspettiamo tutte le mattine, da lunedì a venerdì, 7:10.
1: Yes, confermo e
0: con
1: mi raccomando.
0: Con un risveglio.
1: Con un risveglio diciamo molto
0: croccante.
1: È incredibile perché ormai gliel'ho regalata questo modo di dire, io non ce l'ho più praticamente, se ne è appropriata lei, però sono molto fiero, grazie Chiara, perché vedo che ti illumini d'immenso quando lo dici.
0: Quando vuoi.
1: Ci hai fatto caso, dottoressa?
2: Sì, ha dato raggio di sole.
1: Anche lei adesso solo croccante, si parla solo della croccantezza, microfoni spenti.
0: Infatti anche Giulia secondo me è molto croccante.
2: Sì, sei
0: croccante, sì, come sì. Persona ci piaci.
1: No, sicuramente.
0: Poi
1: la dottoressa
0: nasconde delle note, capito?
1: Sì, assolutamente. No, poi veramente guarda che la dottoressa Giulia ogni volta ci illumina con le sue teorie, soprattutto
2: le mie proprio.
1: No, con le tue teorie che però poi alla fine sai non sono mica, scontate. Io ogni volta,
0: infatti,
1: io ogni tanto ti ascolto e porto a casa quello che dici, eh.
0: Giusto.
1: Cioè tu non sai quanti gadget ci regali.
2: Sentivo che qualcuno sta applicando delle cose a casa.
1: Attenzione.
0: Sì, sì.
2: Che qualcuno sta facendo i compiti a casa.
0: Sì.
1: Qualcuno lo fa, qualcuno dovrà pur farlo.
0: Anzi, dopo ti dico una cosa che è successa ieri sera.
2: Va bene.
0: Allora, torniamo a essere un po' seri, perché qui la serietà è un po' uscita dalla porta dello studio, quindi la facciamo rientrare. Abbiamo...
1: È entrata?
2: Sì, vai. Perché prima abbiamo ricevuto una visita istituzionale.
1: Vabbè, effettivamente, no, infatti non mi riferivo a quello, comunque.
0: Ma perché c'è ancora?
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: ok, meno male. Cioè, nel senso che quindi torniamo a essere seri, torniamo all'argomento.
1: Nel senso che c'è un clima disteso, tranquillo, sereno.
0: Certo. E stavamo appunto scusate perché mi sono un attimo persa.
1: Figurati.
0: Con il filo, sì, certo. Allora Giulia, no, quella cosa che ti volevo dire, ti ho un po' anticipato a microfoni spenti.
2: Sì.
0: Esatto. Adesso ci sono tante notizie, no, che purtroppo sono protagonisti tutti i ragazzi giovani. Mm-mm. Che basta poco perché perdono il controllo e magari anche commettono degli atti gravi. Non entriamo nello specifico, però comunque insomma abbiamo capito, stiamo riferendo anche agli ultimi fatti di cronaca recentissimi.
1: Esatto.
0: La mia domanda però è questa, no? Quando ci succede qualcosa di brutto o di bello, perché non siamo in grado, soprattutto i giovani, sto parlando soprattutto per la generazione Z, quelli più piccoli, non siamo più in grado di gestire le nostre emozioni, che siano positive o negative? Perché? Che è successo?
2: Io ti facevo uno spoilerino prima, entravamo a microfoni spenti. Tra l'altro io non vi voglio vendere le pentole, ma voi vi dovete andare ad ascoltare la prima puntata di Dialogare Oggi per capire
0: io
2: che cosa sta succedendo.
0: L'ho ascoltato tutto il podcast.
2: Allora lo ridiciamo anche a casa, che si devono ascoltare la prima puntata di Dialogare Oggi, perché lì si parla di quello che ti dicevo a microfoni spenti, ovvero che cosa succede quando smarriamo i limiti.
0: Mm-hmm.
2: Dicevamo che per cercare di godere di quello che ci fa stare bene o male nella vita, per regolare le nostre emozioni, noi abbiamo bisogno di sperimentare i limiti. Quando non li sperimentiamo e siamo di fronte a una configurazione sociale che ci mette molto in difficoltà su questo, perché dicevamo a microfoni spenti che tanti limiti sono saltati o comunque li stiamo rinegoziando, comunque non siamo in grado di proporli quando siamo in un assetto educativo, no? Tra adulto e piccolo.
0: Certo.
2: Succedono un po' di guai, e chiaramente questi guai possono essere piccoli e gestibili, oppure possono sfociare, dove ci sono tanti altri fattori di rischio anche da tenere in considerazione, in episodi più gravi. Quindi questa è un po' la parola chiave, ci dobbiamo occupare dei limiti. Poi magari lo possiamo anche approfondire, chissà, una volta.
0: Martedì prossimo.
1: Esatto, martedì prossimo. Io tra l'altro sono molto curioso di sapere poi tu hai mai avuto l'opportunità o comunque l'occasione di seguire un paziente, insomma qualcuno che comunque ti ha illuminato o ti ha avvicinato molto su questo tema qui, cioè che ha detto aspetta un attimo, conoscevo il tema, però parlando con questo ragazzo, con questa ragazza, con questo adulto o viceversa, mi ha veramente illuminato su alcuni aspetti che non che che non conoscevo, ecco.
2: Guarda, ti dico diretta sì, non entro in troppi dettagli perché chiaramente poi quando si tratta di clinica noi dobbiamo sempre andarci un pochino con i piedi di piombo rispetto a quello che condividiamo, però mentre parlavi già mi venivano in mente tante scene. Perché lavorando tutti i giorni con tante fasce di età diverse, io mi confronto sempre con almeno 3 generazioni quando lavoro anche con una persona, e quindi questo tema mi capita di incontrarlo quotidianamente, quindi non si tratta poi dell'episodio specifico grave meno grave, ma è un tema che è trasversale a tutto il lavoro che facciamo.
1: Ok, no, scusatemi perché c'è questa basettina molto funky, molto carina sotto, che ogni tanto mi ruba l'attenzione. No, però tornando a noi appunto, la cosa, vedi, molto curiosa è il fatto che tu dicevi, tu segui comunque diverse generazioni, no? Quindi persone con dell'età molto diverse l'una dall'altra. Però da cosa sono accomunate in questo caso? Cioè cos'è che tu hai notato? Se c'è poi
0: il
1: la differenza
0: tra, di tutte le generazioni,
1: tra un signore, una signora di 50 anni o un ragazzino di 20, 15. Alla fine è, spiegaci un po' cosa hai notato che hanno in comune, cioè qual è il fil rouge, no? A livello, qual è il
0: Giovanni, è chiarissimo.
1: Sì, non so, intanto
0: stavo incartando.
1: No, volevo specificare ancora di più, ma
0: chiaro. È chiarissimo.
2: Allora, il minimo comune denominatore sicuramente è il patire dello stesso tipo di fragilità, mettiamola così. Poi chiaramente avere un involucro, un guscio diverso, un'esperienza diversa, aver appartenuto a tempi diversi porta a vivere la fragilità in modi differenti.
1: Certo.
2: Ma comunque quello che noi non ci dobbiamo dimenticare è che tutte questi anelli generazionali, comunque il nucleo di fragilità è quello. Quindi quando anche noi mettiamo accanto a rapportarsi, ci si trovano spontaneamente persone di età diverse, spesso quello che si un po' smarrisce è la capacità di riconoscere che tutti possiamo riconoscere nell'altro ciò che fa male anche a noi o che fa bene, però in questo caso stiamo parlando di fragilità,
1: certo.
2: Quindi stiamo su questo, perché se io non mi dimenticassi di questo, riuscissi a tenere a mente questo e a riconoscere in te ciò di cui patisci tu, in me ciò di cui patisco io, invece che andare subito su un assetto anche un po' polarizzato, no? Sti vecchi bacucchi che non servono a niente, oppure sti giovani d'oggi che non hanno voglia di fare niente, perché poi sono queste le polarità,
1: le classiche frasi,
2: su cui
1: esatto,
2: ce ne andiamo. Se invece recuperassimo un po' il terreno comune, quello ci aiuterebbe a leggere diversamente, no? Quindi io ti direi questo, cioè la capacità di restare in contatto con quello che è il nucleo che sta più giù, l'involucro anagrafico, che poi è quello di cui parlavamo anche un po' stamattina,
1: certo.
2: Che noi dentro abbiamo un condominio di età, ce ne possiamo sentire tante diverse, quindi se la me sessantenne che c'è, la me sessantenne che c'è riesce a stare in contatto con quella parte lì, quando poi io mi rapporto con persone più grandi riesco a riconoscere quel pezzetto
0: ti
2: nell'altro.
0: Sintonizzi sulle sui
2: certo,
0: 60 anni.
2: Ma così come chi il sessantenne, se sta bene a contatto con il bimbo che è stato, l'adolescente che è stato, non vedrà mai nel giovane che incontra solo uno scanfardo che non c'ha voglia di fare niente, ma può riconoscere qualcuno con cui vale la pena stare al rapporto.
0: È vero, anche perché secondo me la chiave vincente è essere complementari, magari l'esperienza dell'adulto però con la voglia di fare e l'entusiasmo del giovane,
2: certo.
0: Che forse no, entrambe le parti non hanno, perché l'esperienza quando sei giovane non ce la devi, cioè non ce la puoi avere, devi vivere per farti l'esperienza, però l'entusiasmo
1: vincente, sì.
0: Magari l'adulto ha un po' perso per appunto tutto quello che ha vissuto. Giustamente hanno due background completamente diversi. Completamente è come la nostra canzone che ci stiamo per ascoltare, due giornalisti.

0: e non mi ricordo più come l'ha stata a
1: fare. Che voglia ne incontra.
2: C'è una voce soave che esce dalle carte.
1: Sì, no, e non è la mia. Se Giulia vuole, ecco, vuole prendere il comando lei della melodia, perché qui le voci.
2: Ma che brava, che voce!
3: Mannaggia. Però talvolta, questa dottoressa, scoperta su 29 settembre la devo denunciare alle autorità competenti.
2: Allora,
1: dillo in diretta, dillo così in diretta. Il nostro regista Carmine.
3: Dobbiamo denunciare un fenomeno molto grave, perché qui siamo su Rai Radio tutta italiana.
1: Sì. Carmine, se
3: io
1: sei all'ascolto.
3: Pretendevo.
2: Facciamo due domande.
3: 29 settembre.
2: Esatto. Che giorno è?
3: Battisti.
2: Insomma, purtroppo abbiamo fatto un check, non c'è ancora, però nel senso sono sicuro che arriverà.
3: Abbiamo messo in forno un'altra cosa che ci sarà,
2: esatto,
3: bene comunque.
2: Sicuramente abbiamo trovato un'alternativa degna di nota, ovviamente,
1: no,
2: uno dei cavalli di battaglia del grande Lucio, però ecco, purtroppo non siamo allineati con il giorno, purtroppo.
3: È andata così.
2: Abbiamo deluso la dottoressa.
1: Facciamo questo appello al nostro regista Carmine
3: che
1: con
3: tantissima
1: pazienza ci supporta e
3: ti prego,
1: supporta.
3: Carmine.
1: Esatto. E quindi se ti capita, Carmine, c'hai, cioè, non so, 5 minuti che non devi fare niente, se ti va.
2: Pensaci.
1: Se ti va. Se ti va. Poi se si ricorda pure la canzone che ho detto io. No, però reggaeton c'è niente, però è carina quella canzone che gli ho chiesto io.
2: Ma gli hai chiesto una canzone reggaeton?
1: Sì,
2: giustamente lei.
3: Ma l'ha aggiunta?
1: Non lo so.
3: Poi secondo me no.
1: Neanche secondo me.
2: Secondo me no, avrebbe fatto anche molto bene. Però poi.
1: Giovanni. Guarda, per punizione, sai che te la metto domani mattina alle 7.
2: Per punizione, è normale,
3: io,
2: prassi.
3: Io ci credo.
1: Certo che gliela metto domani mattina, io gli volevo mettere anche Fra De Palma, non me l'ha vietato. Infatti, però oggi ho ripreso il comando della console.
2: Ma è per quello che ultimamente sto arrivando molto prima di Chiara. Io arrivo qua alle 6:20, che tra l'altro ho spregio.
1: Io sono
2: così
1: ancora a casa, alle
2: 50 minuti prima, proprio per farmi tutta la playlist. Poi vedo che lei arriva. Titi, ciao Gio, come stai? Tutto bene? Guarda il computer e sento il mouse che fa titi, e ovviamente modifica completamente tutta la playlist.
1: Sì.
2: A suo piacimento.
1: Sì, lo ammetto.
3: È troppo soft, Giovanni, la mattina.
1: Esatto, devi dare un po' di calcio, cioè ci sta. Perché comunque non è che diamo un frullatore ai nostri ascoltatori, però sai quella via di mezzo,
2: no, ma amici,
1: che li devi comunque svegliare, cioè li devi accompagnare, però li devi anche svegliare,
2: certo. Amici, ma è un crescendo,
1: li devi gasare,
3: climax,
2: è un climax,
1: è un climax,
2: è tutto un po'
1: ascendente,
2: così.
1: ascendente. Ragazzi,
3: riesci?
1: io vengo da 5 anni di letteratura italiana, che io proprio, e di filosofia, che insomma
2: lo so.
1: Adesso
2: che tra l'altro
1: perché
2: ci narravi anche dell'esame che hai tra poco, quindi insomma
3: già,
2: sei più sul pezzo che
1: mai.
2: Ma
1: perché devi citare queste cose?
2: Perché è una cosa bella, no?
1: Ma rimetti la base, ma perché devi citare queste cose che sono brutte?
2: Rimettiamo le basi. In realtà è bellissimo, scusami, uno che ha un esame di filosofia, è bello da dire.
3: Che tra l'altro andrà alla grande.
2: Che andrà alla grandissima, esatto,
1: sì,
2: non ho dubbi.
1: Come no? Sì. Voi avete troppe abbassate le aspettative, ragazzi.
2: Andrà molto bene, Chiara, dai.
1: Abbassatele. Va bene.
2: Positive.
1: Riprendiamo il focus sulla dottoressa. Adesso ti rimbalziamo le cose, il focus su di te. E appunto stavamo parlando di questa difficoltà, almeno apparente, ma non credo tutta questa apparenza, c'è anche un fondo di estrema verità. Il fatto che questi ragazzi di oggi, incluso anche me, perché sono una ragazza anch'io, e anche Giovanni ce lo facciamo rientrare. Giulia, non ti faccio in questo, perché tu sei.
3: Una ragazza di oggi, no.
1: Ma non perché non sei ragazza, perché hai un punto di vista diverso in quanto
3: poi
1: dottoressa.
3: Ho denunciato la sessantenne, quindi. C'è la sessantenne in me.
1: No.
3: Sì, beh, non è l'unica, ma.
1: Hai capito però il senso che volevo dire?
3: Certo.
2: Certo,
3: io non,
2: che no.
3: Io non ho inghippi sull'età. Posso avere 60, posso averne 8, posso averne 31, va benissimo.
1: Switchi così?
3: Sì, va bene. Dipende.
1: Vabbè. Beh. Ah sì, c'hai ragione, oggi sono un po' rallentata.
2: No, ci siamo invece, non è vero assolutamente. Anzi, questo è un flow diverso, ci stiamo tarando su un BPM un po' diverso di questa puntata. Quindi
1: diamo sempre un po' di ritmo, un po' di carica,
2: sì.
1: Stavamo parlando,
2: certo,
1: appunto di questa difficoltà nel gestire le proprie emozioni. Abbiamo capito il perché, ma come possiamo fare per cercare di rimanere calmi e non fare delle cavolate?
3: Allora, innanzitutto vi provoco, secondo voi qual è la cosa più irritante che ci può dire qualcuno quando siamo arrabbiati?
1: Te l'avevo detto, era come dicevo io.
3: Ok.
2: Croccante. Scherzo.
3: Non dicevamo da 5 minuti.
2: Esatto, perdonatemi.
1: Poi non lo so, te che ti dicono che ti fa arrabbiare?
2: Ma
3: Giovanni, tu sbrocchi, ce l'hai il momento dello sbrocco?
2: Sai che io sono una persona, anche se non si direbbe, o almeno non lo so, Sono molto nervoso.
3: Ok, perfetto. Allora, quando tu sei nello sbrocco proprio pesantissimo, ok? Mm. Che sei proprio in quel momento in cui sei agitato, secondo te qual è la frase che detta in quel momento, nella tua esperienza e non universale, sì, ti fa sbroccare ancora di più?
2: Ok, quindi la frase che fa la goccia che fa traboccare il vaso, mm-mm, in questo caso potrebbe essere... Ma non lo sai, sai che in alcuni casi qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che voli nella stanza, ti dico la verità, potrebbe veramente urtare il mio sistema
3: nervoso.
2: Io ne
3: condivido una che a me fa particolarmente effetto, che
2: vai,
3: stai calma.
1: Oh, mamma mia, no, vabbè. Quando mi... Allora, io sono magari... Cioè...
3: Sì, ma calmati.
1: No.
3: No.
1: Non me lo puoi dire.
2: Magari anche con la mano. Col gesto di mano.
1: Non me, no. Non me la puoi dire questa frase quando io sono arrabbiata. Stai calma. Ma stai calmo tu. Ma fatti gli affari
2: sì,
1: tuoi.
2: Sì, stai calma, devo dire che è una frase, cioè, ma tu lo dici comunque per suscitare nell'altra persona,
3: secondo me,
2: un bel
3: sì,
2: po' di nervoso, eh?
3: Secondo me sì.
1: Ah, dici, lo dicono apposta.
2: Ma certo.
3: C'è, poi un Milano, po' di sentimento strisciante, capito?
2: Esatto. A Milano succede sempre per strada, no? Quando magari tra pedone, motociclista, uh-huh, o comunque automobilista, con l'accento milanese, uè, stai calma però.
3: No, a Roma poi... devo dire che lo stress si gestisce diversamente, tant'è che probabilmente sarà una delle città forse con prevalenza di malattie cardiovascolari alta d'Italia, perché diciamo che a Roma parte subito, come dire, lo sfogo, mettiamola così.
1: Sì, sì, in macchina soprattutto.
2: Ma sai che invece a Roma, devo dire la verità, non so perché, rispetto a Milano, questa è la mia sensazione, di queste ultime 3 settimane che sono qui a Roma, mi pare una città molto più serena, tranquilla, anche a livello di orari.
1: Ma Roma, Giovanni,
3: dove sei tu a Roma?
1: In che zona sei stato?
2: Amici, sarà anche che io comunque giustamente mi metto in macchina alle 5.45 del mattino.
3: Ecco,
2: c'è...
3: questo forse potrebbe influire.
1: Allora, tu devi affrontare...
2: C'è una calma apparente, non indifferente.
1: Tu affronta il Lungo Tevere alle 7.30 di mattina. Okay. Poi dopo
3: poi vedrai
1: e ce ne riparli.
3: Come tranquillo.
2: Poi ci rivediamo martedì prossimo per l'aggiornamento sul traffico.
3: Parlavamo di rabbia, mi sembra una città molto a contatto con la rabbia.
2: Sì, vedi,
3: sicuramente non la reprime, mettiamola così.
1: Ma io sono una di quelle anche in macchina che se poi mi fai una prepotenza, che so che devi, perché comunque adesso parliamoci chiaro, no? Una ragazza giovane, donna al volante, ti capita quello antipatico che te le fa le prepotenze, li supera a destra, ti taglia la strada, cioè ci sono.
2: Un po' i bulli,
1: cioè,
2: della
1: uno,
2: strada.
1: Sì, io stavo in doppia fila, e, no, non è vero, cioè, io non stavo in doppia fila, stavo cercando parcheggio e mi stavo infilando, parcheggio aveva spina, e c'è uno che mi bussa sul vetro e mi fa, puoi andare più con la mano, capito, proprio così, tipo un po' come se stessi chiamando il cane. Io ho risposto male. Oh, io gli risposto male, ragazzi, scusa, ma cioè, un po' di educazione.
3: Ma anche perché se non lo facciamo nel palco del traffico degli sconosciuti,
1: con chi ci arrabbiamo?
3: Con chi ci possiamo arrabbiare?
2: Però mi raccomando, sensibilizziamo anche gli amici all'ascolto. In macchina non si sa mai chi c'è dall'altra parte. Quindi insomma, io anch'io ogni tanto, ovviamente quando ho ragione,
1: no, quello
2: cerco
1: è vero,
2: sempre comunque di stare calmo, stare tranquillo, cercare di gesticolare il meno possibile, di essere il meno chiaro anche con le parole. Magari me lo dico tra me e me.
1: Ma tu hai mai provato a guidare proprio senza prendere mezzi?
2: Qui a Roma?
1: No,
2: qui a Roma devo dire che sto usando moltissimo un mezzo che mi ha donato il signore, ovvero le gambe. Esatto, i piedi, infatti.
3: A fette.
2: Ti ricordi stamattina che ti ho fatto vedere anche l'applicazione della salute?
1: Sì, si fa 8 km al giorno.
3: Che bravo.
2: Sto facendo 8-9 km al giorno e ti dico la verità, Giulia, sai che psicologicamente sto molto bene.
3: Certo,
2: sono tranquillo.
3: Immagino.
2: Ho male le ginocchia, che infatti finisco con l'arnica alla fine giornata, però comunque dai, potrebbe andare peggio.
1: Sì, diciamo che a questi occhi ingenui, Giovanni, no, il collegamento non è venuto. Comunque, occhi ingenui.
2: No, gli occhi ingenui potevi averli tu in macchina quando ti sei affiancato a quel tipo buzzurro che voleva, insomma, fare polemica.
1: Sono quei collegamenti che facciamo?
3: No, non ci
1: classici
3: siamo.
1: Della maturità quando dovevi collegare.
3: Questo

0: il grande Lucio Battisti qui su Rai Radio Tutta Italiana, e sono già le 9:26, quindi proprio il tempo sta volando.
1: Sta volando, tra l'altro, con questa bellissima musica vola veramente, perché io ci tengo a dire una cosa: questa canzone è stata pubblicata nel 1980, il 4 febbraio, esattamente 2 giorni prima del mio compleanno, quindi insomma, Lucio,
2: grazie.
1: Non c'è nulla da dire, cioè questo è un regalo enorme che mi ha fatto 2 giorni prima del mio compleanno. È una piccola cosa che ci tengo a dire, comunque,
2: certo,
1: insomma, non
2: è un bel regalo,
1: un bel dato, un bel dato.
0: Bene, noi continuiamo però a parlare con la nostra dottoressa, che gentilmente è qui ogni martedì, quindi
1: esatto, a sopportarci ma anche a supportarci,
0: l'abbiamo proprio inglobata nel nostro cast fisso di tutti i martedì con la nostra rubrica Mental Coach. Anzi, se avete qualche domanda da fare alla nostra dottoressa, noi vi ridiamo il nostro numero di telefono 334 60 45 640, così se avete domande, curiosità, insomma qualsiasi cosa, la nostra dottoressa è qui per voi, quindi può anche rispondervi. Vi ricordiamo che potete anche scriverci, interagire con noi sui nostri account social, noi siamo attivissimi anche lì, e poi velocissimamente riassumiamo i 3 modi per ascoltarci. Giovanni, dillo tu.
1: Allora, i nostri modi sono ovviamente su Rai Play Sound, ascoltateci in DAB, e poi dalla televisione sul canale 710 della vostra Smart TV collegabile ad internet. Ormai sembro tipo una voce con l'intelligenza artificiale, non sembro neanche io, cioè parto praticamente
0: comunque,
1: in automatico.
0: L'ho detto dei messaggi, ci hai dato un messaggio.
1: Wow, leggiamolo.
0: Allora, non essere mai vendicativi, non sentirsi sempre dalla parte della vittima e fare l'offeso anche quando non ce ne sarebbe motivo. Vedere l'altro come te stesso aiuterebbe a migliorare il rapporto e il concetto di vita. Complimenti a voi ragazzi e a Giulia.
2: Wow,
1: bel messaggio, e ringraziamola anche ovviamente per averci pensato e scritto.
0: Ah beh,
2: tra l'altro, certo, questo messaggio è anche un grande assist, perché stavamo parlando di rabbia, stavamo parlando del fatto, insomma, lo trattavamo anche in modo un po' ironico questo argomento, però il punto qual è che insomma ieri poi si è celebrata questa possibilità, no? Comunque se ne è parlato di rabbia, e noi siamo abituati un po' a scartarla dalla nostra vita. Ora, noi ne parlavamo in modo ironico rispetto alla possibilità, dicevo, ecco, di arrabbiarsi nel traffico, di avere dei momenti catartici che possano essere le nostre relazioni più intime o l'automobilista di fianco, però siamo poco abituati a considerarla nel nostro repertorio, come dire, delle cose possibili. C'è sempre un elemento un po' deplorevole, no? Si arrabbia. Invece, arrabbiarsi è una componente fondamentale della nostra crescita, della nostra evoluzione come persone e anche della nostra evoluzione proprio mentale in generale. Quindi non è un elemento da far fuori. Perché dicevo che il messaggio è un grande assist? Perché nella maggior parte dei processi che riguardano la nostra esistenza, noi abbiamo bisogno di percorrere tre fasi, ok? Una fase in cui appunto ci si può sentire vittime, ed è giusto, sacrosanto, poter sperimentare questa posizione,
1: non abusarla,
2: esatto, perché
1: poi grandi professionisti,
2: esatto, che cosa succede? Come dicevamo prima, il punto è sempre se poi noi ci rimaniamo incastrati, no? Invece,
1: esatto,
2: noi passiamo per questa fase in cui giustamente ci possiamo sentire vittime di quello che ci è accaduto, di quello che la vita insomma ci ha procurato, delle esperienze che abbiamo. Poi ci possiamo vendicare, quindi ci possiamo arrabbiare.
1: Sì, sì. La mimica anche della dottoressa Giulia.
0: Sì, è fantastico, devo fargli un video.
1: Gli sguardi che fa quando
2: ci possiamo vendicare in modo molto saporito. Ok, ci possiamo vendicare. Ma perché? Perché chiaramente questo, a parte che ci consente di uscire da quel ruolo di passività in cui noi abbiamo subito tutto, e ci dà invece la gentilità di essere noi che possiamo incidere su quello che ci accade nella vita, in questo senso vendicarci, insomma, non è che dobbiamo sotterrare nessuno.
1: No.
2: O forse sì, no.
1: Da buon
2: intenditore. E poi quindi che cosa può accadere? Che una volta che noi finalmente abbiamo passato anche questa fase, no, in cui ci siamo vendicati, ok, abbiamo recuperato la gentilità rispetto la nostra esistenza, non siamo, come dire, un contenitore che subisce cose,
0: certo,
2: a quel punto possiamo perdonare, ok? Possiamo perdonare, che cosa vuol dire? Rimettere a posto delle cose e poter andare avanti, aprirci al nuovo, ad altro, no? Non rimanere fissati in quelle posizioni là. Quindi viva la rabbia, viva anche un po' di sana vendetta, ripeto, senza sotterrare nessuno.
1: E poi c'è chi sta mettendo da parte la pala.
2: La pala.
1: Esatto, che era già pronto ad agire, ad intervenire.
0: poi... qualche volta togliersi dei sassoni dalla scarpa è terapeutico.
1: Sì.
0: Però per esempio la mia terapia preferita, a parte che parlare con te, la nostra dottoressa preferita, che perché mi dà un sacco di spunti interessanti che io ti giuro sto mettendo in pratica, nonostante un po' di difficoltà, ma sto mettendo in pratica.
2: Ci vuole tempo.
0: Sì, infatti, però la mia terapia preferita, dove non penso a niente, è fare shopping. Adoro, io tutto il mio stipendio che mi è entrato l'ho speso.
2: È stato devoluto.
0: Sì, sì. No, completamente. Io infatti non mi so regolare. È una cosa che devo imparare, anche questa la mettiamo nella lista delle cose che si devono fare prima che scocchi il 2027, ma non penso di farcela entro 3 mesi, ma comunque ci proveremo.
1: Però posso dire che i tuoi outfit sono sempre outstanding. Te lo dico in inglese.
0: Questa era la conferma che cercavo, ti ringrazio.
1: No, devo dire che Chiara fa veramente degli abbinamenti ricercati, la cintura con la scarpa, questo total denim in questo caso oggi, insomma poi la borsa che richiama, il capello che comunque vuol dire stacca, insomma una serie di cose che non sono proprio scontate, scusatemi che
0: ti posso dire, un uomo che se ne intende così, che si accorge di tutti questi dettagli,
2: ha fatto l'RX.
1: Beh amici, arriviamo anche dalla Fashion Week da Milano, insomma io ero lì questo weekend, quindi insomma me la porto ancora un po' addosso, so ancora un po' di Fashion Week, quindi,
0: bravo a me, però un uomo che si sappia accorgere di queste cose,
2: come attento Giovanni,
0: non è scontato. Io penso che la tua fidanzata sia contentissima.
1: Lei è molto contenta, più che altro sono molto contento io di come si veste lei, ma lei dice che sono molto noioso come mi vesto io. Dici, ma mi hai fatto i complimenti, il microfono spento, vabbè lasciamo stare.
0: No, io ho detto che la giacca è molto carina,
2: sì.
0: Che tra l'altro se volete, se siete curiosi adesso di vedere i nostri outfit, anche l'outfit di Giulia, potete vedere sui nostri social, che abbiamo fatto un sacco di storie, quindi...
2: purtroppo c'è del materiale.
1: Diciamo che io mantengo una coerenza, ma più che altro per mettere in risalto i nostri ospiti e ovviamente la grande Chiaretta.
0: Capito, certo. lo fa per noi Giulia.
2: Vabbè, è un gentiluomo,
1: ci vuole sempre comunque un elemento neutro,
0: sì,
1: neutrale,
0: sì. No, ma devo dire che
2: l'abbiamo messo in mezzo.
0: A parte gli scherzi, Giovanni è sempre molto minimal, quindi ci sta, è uno stile e comunque è sempre molto, cioè vestito molto carino, ogni giorno,
1: ringrazio.
0: Anche lui.
1: Guarda, io sono.
0: Se no sembra che è senso unico la cosa.
1: No. Sembra che non cambia mai maglietta. No, in realtà le magliette
0: bene.
1: Comunque. Io sono uno che tipo ho la stessa maglietta per un tot.
2: Però ne ho 30 versioni.
1: Però ne ho 30 versioni.
0: Sì,
1: veramente. È tutto così, un po' alla Marchionne.
0: Ma questo è una, allora, tipo, se mi piace un.

0: confidente di bene in tutti i colori.
1: Ecco, questa sarebbe anche una bella domanda da farti, Giulia.
2: Sì.
1: Cioè, il vestirsi con tanti colori e invece il vestirsi sempre uguali.
2: Mm-hmm.
1: Sempre uguali si intende, ci tengo sempre a specificarlo, con vestiti diversi, ma uguali.
2: Sì.
1: Cosa implica, secondo te? Cioè, spiega anche qualcosa di noi.
0: Cosa racconta sulla persona.
1: Esatto.
2: Possiamo scrivere un manuale diagnostico, okay, allora, su questo.
1: Allora mettiamo prima una canzone e poi dopo ne parliamo.
2: Sì.
3: Io non ce la faccio.

0: A due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono i 9:41. Per fortuna la dottoressa Giulia Proghetti è ancora qui, nostra compagna non è scappata, ha detto questi sono due pazzi, fammene andare.
1: Stava per scappare, ecco. E poi alla fine abbiamo chiuso
2: no,
1: la porta.
2: Perché abbiamo chiuso dentro. Nella pausa ci siamo messi a scrivere questo manuale diagnostico sull'abbigliamento e un caro collega che ne sta preparando uno sulla pizza che scegliamo a tavola.
0: No,
1: ah dai, veramente?
0: Davvero, questo ci devi parlare.
3: Non è una formalità, però no. Tra di noi c'è questo inside joke che bello, in base bello. Alla pizza che scegli.
0: Beh, io ti prego, mi dici qualche tipologia di pizza e che devono poi
1: quella con l'ananas. Secondo me è una pizza che fa paura e racconta tanto della persona che la mangia.
0: Ah, italiano.
3: E ordinare, vi lancio io una domanda, sì. Poi voi la riempirete come volete. E ordinare una margherita?
0: Sono io. Io ordino sempre la stessa cosa. Sempre la margherita, quindi sono noiosa?
3: Perché?
1: No.
0: Sono abitudinaria.
3: Può darsi. Ci sono diversi assi che dobbiamo valutare. Non è un manuale serio quello.
0: Valutiamo,
3: il mio
0: valutiamo.
3: Collega, complesso, dottor Soverchia. Lo salutiamo perché lui, insomma.
0: Buongiorno, ok.
3: È un esperto in materia di pizzologia.
0: Ok.
1: È un pizzomane.
3: Un pizzologo. Va. E che vi devo dire, cari? Questo è abbastanza easy, che come noi ci vestiamo comunque rappresenta anche un po' come ci sentiamo. Del resto, un po' a proposito di quello che diceva Giovanni, il fil rouge nella nostra puntata, no? Cioè il fatto che c'è una stretta connessione tra come noi, insomma, organizziamo il mondo al di fuori di noi e come anche siamo dentro.
1: Sì.
3: Quindi anche quello che noi cerchiamo di metterci addosso in termini di panni, qualcosa di noi dirà, no? Poi
0: certo.
3: Chiaramente, insomma, questo anche è una tendenza abbastanza variegata. Ci sono giorni magari che ci sentiamo da total black e dei giorni che invece, come dire, alcuni giorni ci lanciamo sulla famosa sedia dei panni e vediamo quello che ci rimane attaccato addosso, alcuni giorni siamo più colorati, insomma, su questo sfondo una porta aperta nel dire che anche come ci agghindiamo ha un po' a che fare anche con come ci sentiamo in termini di umore,
0: la nostra personalità.
3: Anche certo.
0: Infatti tu devi sapere che nonostante il giorno del total black qui in radio, anzi la mattina Tutta Italiana, perché insomma è una cosa relativa a me e a Giovanni.
1: Assolutamente.
0: Nonostante sia venerdì, quindi comunque un giorno di festa, perché comincia il weekend, devo uscire la sera e tutto quanto, noi ci vestiamo di total black.
3: Ok, il venerdì questo?
0: Sì, perché sì. Io personalmente venerdì arrivo con la batteria scarica.
3: E non hai tempo di pensare, ok.
1: Ma poi lo stesso nero, è incredibile, lo stesso sì, nero, sì. Lo stesso giorno, infatti l'ho brevettato nero corvo. Ogni volta che ci facciamo le sette.
0: E poi sempre, ma sempre di venerdì,
1: sì,
0: ormai abbiamo tutto il mese di settembre, sì. Tutti i venerdì di settembre, tutti di nero.
1: E poi fa ridere anche se non c'entra nulla Black Friday, nel senso come
0: sì.
1: Come similitudine.
0: Come lo slogan.
1: Però vedi, no, in realtà proprio come il giorno 6, il giorno dei grandi saldi, il Black Friday è quel giorno lì in cui fanno
0: sì,
1: i saldi
0: sì,
1: e
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Gente si lancia su qualsiasi cosa.
0: Io personalmente, perché cioè arrivo dopo una settimana che magari ho fatto 3000 cose proprio scarica, cioè la batteria proprio è rossa.
3: Sì.
0: E io
3: mi metto pure a pensare a cosa devo indossare, no?
0: Sì, è che vai sul nero, che non sbagli mai, ti metti una camicetta, un pantalone,
3: hai fatto.
0: Non mi ci spreco più di tanto. E poi proprio perché il mood, batteria scarica, vuol dire che proprio non mi devi parlare.
1: Sì, ma poi io sono d'accordo con te, anche perché secondo me il nero poi, se abbinato bene con un bel jeans o una bella sneaker comunque chiara, secondo me sta molto bene. E poi non dimentichiamocelo mai, anche se non abbiamo bisogno, però snellisce tantissimo. Nel senso, anche se tu magari non lo vuoi fare con quell'intento lì, comunque il nero secondo me è sempre il nero.
0: Giusto.
1: Siete d'accordo?
0: Certo.
3: Il nero snellisce.
1: Giuro che non è uno slogan e non mi sta pagando da nessuna parte per dirlo. Però ecco, no.
0: Perché chi ti dovrebbe pagare? Scusa,
1: no,
0: il nero?
1: No, per dire, nel senso, magari c'è un tipo di nero, no? Il nero corvo, magari.
3: La lobby degli snelli.
0: Che bugia, comunque, questa cosa che il nero snellisce. Secondo me è una bugia.
1: No, beh, dai, è vero comunque.
0: Giovanni, è una bugia.
1: Tende un po' a...
0: È una bugia.
1: È una bugia.
0: Però l'hai capito il collegamento.

0: bravissimo Giulia, andiamo, infatti andiamo. Noi off microfono abbiamo chiesto a Giulia, ci fai una strofetta, perché io li massacro i miei ascoltatori con i miei tentativi direi fallimentari di azzeccare qualche nota. Tu sei bravissima.
1: Questa sarà la rubrica del mercoledì, però
0: vai, va bene, ok, ci sono.
1: Quella del mercoledì.
2: Questa è quella del mercoledì, infatti, perché come tutti sappiamo, vediamo sulle 9.56, quindi è un attimo fare giustamente la domanda, non dico sbagliata perché potrebbe essere anche giusta, a Giulia Proietti, che una domanda, non vorrei mettere in difficoltà in questi 4 minuti, perché ci sarebbe un mondo di cose che vorrei chiederle.
1: Viecce.
2: Ad esempio, il canto è terapeutico?
1: A voglia.
2: Questa è la risposta clinicamente.
1: Questa è proprio, a voglia. Sì, questa è proprio risposta da letteratura scientifica.
2: Esatto.
1: Tutte le pagine, confirma, di ogni manuale tu sfogli, c'è scritto a voglia, a voglia, a voglia.
2: Rientra in Treccani.
0: Devo fargli un corso accelerato di romanità.
1: Sì, ma ho capito che io non vorrei spoilerare nulla, ma che vi state attrezzando,
0: certo.
1: Per
0: se tu poi volessi tornare anche venerdì,
1: anche a breve, insomma, che vi state attrezzando
2: a strettissimo giro, ma perché urge.
1: Ah, e ci penso a venirvi a trovare, potrebbe essere molto divertente, vediamo.
2: Venerdì. Poi di venerdì sarebbe una bellissima rampa verso il weekend, avere la Giulia.
0: Certo.
2: La dottoressa.
0: Sì,
2: sicuramente
0: sì.
2: Ci può dare
0: tu
2: qualche
0: pensaci,
2: tip.
0: Se puoi venire, insomma, poi questa ormai è casa tua, Giulia. Quindi
1: sì.
0: Non hai neanche bisogno
1: stamattina
0: di.
1: Stamattina ho aperto io, ho fatto entrare Giovanni, ho detto buongiorno.
2: Confermo, infatti, ero un po' confuso, ma ho assecondato il piano.
0: Non sai che stamattina l'ho spaventato a Giovanni?
1: Sì.
0: Allora, tu devi sapere che ogni volta che qui si apre lo studio è sempre una sorpresa. Allora, o magari mi trova accucciato dal tavolo perché mi cascano le cose, ok. O mi trova, non so, che stavo vedendo l'altro giorno che ti è rimasto un po' basito, non mi ricordo. Vabbè, faccio un po' di cose.
2: Sono tante le cose in realtà. Adesso devi farmi fare un po' di ordine mentale, ma sono tante. Sicuramente quella volta quando stavi cercando una carta, insomma, comunque una tessera che era finita sotto, che poi qui sotto è un disastro, non lo trovi mai più.
1: Cosa c'è qui sotto?
2: Qui sotto
0: niente.
2: Adesso.
0: No, poi è stato fantastico. E quando lui è arrivato, mi fa:
2: sottobosco.
0: Tiana, ma che stai facendo? Vieni, Giovanni, fammi luce con la torcia.
2: Io, ovviamente, dove era la carta? In borsa o barra in mano addirittura. Comunque sai che accadono queste cose qua, poi tu lo sai meglio di noi, con i tanto il cervello fa degli scherzi,
0: la
2: strani.
0: Memoria non c'è più,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì.
2: E poi comunque no, diverse cose, ad esempio stamattina ero concentrato sulla scaletta, insomma, a mettere come dice lei le mie canzoni pesantone.
0: Ho il video.
2: A un certo punto entra con questo telefono arancione, un telefono molto vistoso, grosso, che sembra tratti, come dire, no? Un oggetto contundente. entra dentro, insomma, buongiorno, no? Questo buongiorno molto squillante, poi orario 6:45 del mattino, insomma, ho fatto un saltino, ecco, faccio un po' scocciata. Ciao Chiaretta, come stai?
0: Spaventatissimo.
1: Bene, bene.
0: Poi mi ha intimato di non mettere video sui social. Comunque,
2: esatto.
0: Arrivati alla fine, Giulia, ci lasci con un consiglio, sai, il consiglio di martedì che tu
1: il
0: devi dare ai
1: martedì.
0: Nostri ascoltatori.
1: Io riavvolgo sempre il nastro a quello che ci stavamo dicendo prima di farci la nostra cantata,
0: sì.
1: Visto che oggi un po' ci siamo avventurati in questo tema che ha a che vedere sia con come siamo dentro, come siamo fuori, sì, però poi ci siamo un po' concentrati sulla rabbia, no? È
0: sì.
1: Quello che ci ha preso un po' di più. Ecco, io direi di provare a pensare a quelle tre fasi a cui facevamo riferimento prima,
0: okay.
1: Di poter attraversare queste tre fasi nella nostra esistenza quando siamo particolarmente presi da qualcosa che ci attanaglia. Quindi pensare sì che abbiamo un sacrosanto tempo per essere vittime, che però poi, insomma, attraverso la vendetta possiamo recuperare la possibilità di agire, ecco, vendetta intesa in questo senso, e poi possiamo passare così al perdono. Questo sempre ricordandoci che arrabbiarsi fa parte della nostra esistenza e che se noi non annettiamo tutto questo facciamo una finaccia.
2: Wow, direi
0: abbiamo
2: che
0: chiuso così, hai visto?
2: E la base, amici, un BPM, un ritmo, questa è la radio. Quindi Giulia, grazie mille comunque per essere stata qui con noi.
0: Grazie Giulia,
1: ciao,
0: grazie
1: a tutti.
0: Ci vediamo martedì prossimo, è sempre qui a stessa ora.
2: Esattamente,
0: okay?
2: Quindi mi raccomando, amici, non perdetevi l'appuntamento con Giulia Proietti tutti i martedì qui con me, Chiara, dalle 7 alle 10 del mattino.
0: Con la rubrica Mental Coach, ricordiamo.
2: Coach, esatto.
0: Diamo questo spoiler perché oggi mi sento particolarmente buona e particolarmente nel mood.
2: Sì.
0: Domani abbiamo un'intervista bellissima.
2: Wow.
0: Che riguarda il mondo podcast. Aspetta, è bellissimo. Ricordiamo il podcast di Giulia Proietti e Filippo Pergola.
1: Dialogare oggi.
0: Ascoltabile?
1: su Rai Sound.
0: Perfetto, perfetto. Giovanni, grazie sempre anche a te per la nostra diretta che portiamo a termine tutti i giorni. Nonostante qualsiasi difficoltà, noi siamo sempre qui.
2: Chiara, ma grazie a te perché ogni giorno insieme non è mai scontato da nessun punto di vista.
0: Ciao amici, buon martedì, a domani!

0: La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, era maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire, 20 lire. Bene, 50 lire, benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduciavano in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè se andavo bene ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma, se andavo male ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti, questa la chiamiamo educazione. Poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. C'è un bambino che mangia e dice non ho più fame, e il padre dice no, adesso finisci, oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano, o la mamma dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione, illusione, dipendenza e disconnessione. Allucinante.
1: Ho capito, realizzando questo podcast, che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è
2: la gatta.
1: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
2: Scusa, chi te l'ha detta sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
3: Quindi, se una madre si arrabbia, che parlate, e questo è tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo, così proprio a raffica.
4: È esaurita.
3: È esaurita. No. Poi
4: è pazza.
3: È pazza.
4: Coraccia.
3: Coraccia. Sì, coraccia c'ha, fatta. Sì, poraccia è fatta. Poraccia perché? Perché?
4: Perché poraccia mi fa pena.
3: Sì,
4: cioè, io quando vedo in giro quelle mamme, è bella! Poraccia.
3: Sì.
4: Perché già so che mi aspetterà pure a me.
1: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio e ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
2: Non è vero, me li sono tagliati.
1: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Sì. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luoghi comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
3: È una brutta persona, ma figlio, sì. Sei a tuo figlio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
4: Non sa gestire i figli.
3: Non sa gestire i figli, che sei matta.
4: Esempio negativo. Questo è perché li hai iniziati da piccolo.
3: Ah, certo. Li ha iniziati adesso.
4: Ha voluto la bicicletta.
2: Secondo Plotino,
1: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori, prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
2: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
1: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
2: Con un'app. Questa
1: chiaramente è
2: scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto
1: per esempio, perché no, esatto, è proprio così. Questo mito ripreso dal grande James Hillman, filosofo e psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano: guarda che sei tu che mi hai scelto detto così.
2: E la bicicletta non c'era.
1: Non c'era.
2: Se te sei scordato della bicicletta sull'app, mo che vuoi?
1: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
2: Ok, quindi è responsabilità.
1: Pedala.
2: Pedala, ok. Ma non c'è la bicicletta.
1: Pedala lo stesso.
2: Va bene, va bene.
5: Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare, e come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
6: Allora, ci avviciniamo al centro in ordine sparso. Ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero di figli e l'età. E dice che cosa la porta qui oggi.
7: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
8: la linea 16 mesi e vengo qua per cercare di cambiare
9: i miei scattini di età 7 mesi e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
8: Ho due figli, uno di 4 anni e sono qui per...
7: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni e che posso preparare.
10: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia, perché sono tosse.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
2: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
2: Meglio.
1: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
11: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè improvvisamente c'è la mamma che dice... mi trovo un marziano in casa.
1: Insieme a Daniele Novara, sul palco, Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
11: Intanto ti chiedo anche se, visto dal punto di vista degli adolescenti, anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
12: Bene. Mi metto in piedi perché aiuta a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico, un'epoca di narcisismo.
13: Non è tagliata per fare la madre.
14: Ah, è certo, non sa fare la madre.
13: La mamma italiana.
14: E certo.
13: La stessa cosa, è meglio che lo rimettono al mondo, no?
14: Meglio che non li metti al mondo. Perché il mondo è la procedura certa. È esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. E ha viziati adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, no? altro?
15: Poi voglio dire quando sono adolescenti.
14: Vedrai poi.
15: Vedrai poi.
12: Allora, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona, cosa gli è successo? Sono impreparata, dottore, non so cosa fare, tante amiche mi avevano avvertito, guarda che un bel passaggio, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi, stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso. Mi avevano anche detto figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, cioè, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, non, insomma, qualcosa di estivo, oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, una cosa del genere.
1: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace è la via. La delusione è la via.
16: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via, che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo, sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli, e più le amo e più gli faccio male.

0: rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco, perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo stanno perfettamente anche quelli di Inside Out, che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che
0: si infuoca. Esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello, profondamente, di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione, cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
5: Sì.
6: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
6: Sì, si dice così. In realtà il bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata, è veramente importantissimo evitare, dare consigli tipo stai calmo, rilassati,
2: no,
6: ecco, no, capisci che diventa furioso il nostro partner.
7: Non ti capisco. Vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola. Ma se mi dai un mozzico te do uno sganassone che ti ha rivolto.
6: Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè sono bravissimi, noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè lo sguardo catatonico è. Si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. È una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo. Il dolore, poi, quando lo accetto, porta molti doni. A me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con, e nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: la tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano. Ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma è lo stesso.
2: Ti faceva ridere che?
0: Faceva ridere questa cosa, è bella, no? Venga anche le mie prossime serate, e mi lasci a giù, e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assume un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
3: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
4: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
3: Sì, sì, capito?
4: E se ne andava. Tu dici scusa Alessandra,
3: esatto,
4: che.
3: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
5: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, cioè in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto, finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta,
3: sì,
5: sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, e che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
6: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto.
7: Sino da una interpretazione.
6: Ma dalla mia interpretazione.
7: De ese facto.
6: Di quel fatto.
7: E también en la gestión de los hijos.
6: Quindi anche nella gestione dei figli.
7: Quando llega la rabbia, è la creatività che nos aiuta.
6: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
7: È la creatività che nos aiuta.
6: Luca, senti questa.
7: Io
6: te entiendo. Escucha. Oye, ¿cómo va?
5: La mia strategia è stata che non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
6: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
7: Non te intendo.
0: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza. Lì non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
5: Mollami!
6: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
2: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
8: Mollami, mollami, mollami, mollami.
9: Oddio, ancora tutto da capo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito Nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Quanto è piccola.

E chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Le 12, 1 minuto e 42 secondi, ma bentornati nel Meta Studio di Via Asiago per Disco Rai, la musica scelta in onda su Rai, Radio Tutta Italiana, dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta. E oggi tanti ospiti stanno per arrivare qui in studio, da Giusy Ferreri, che ci racconterà un po' tutte le sue attività di questo periodo, che sono veramente tantissime, con la pubblicazione di alcuni singoli, l'ultimo il 14 agosto, un video particolare di cui parleremo per la canzone Vuoto Cosmico. E poi presenteremo un libro che in realtà parla sempre comunque di musica, anche se in modo collaterale. Insomma, vi racconteremo tutto con lei, sta per arrivare qui in studio. E subito dopo, nella seconda parte, invece incontreremo Anna Bischi, che è la moglie di Ivan Graziani. A me non piace chiamarle vedove, sono sempre moglie, insomma, anche se questi artisti purtroppo non sono qui con noi, restano con noi grazie a degli eventi che raccontano che cosa sono oggi. Ecco perché non andiamo a fare tanto la storia di Ivan Graziani, anche se ricorderemo alcuni dettagli, alcuni particolari, alcuni aneddoti, alcuni anche inediti insieme ad Anna, ma questi festival, questi incontri servono soprattutto a vedere come si traspone poi l'opera di Ivan Graziani anche nelle giovanissime leve. A proposito di giovani leve, domani avremo una puntata tutta dedicata alle nuove realtà musicali italiane, Anna Castiglia e Primogenito, insomma, che sono due super scommesse di questo periodo. Direi che Primogenito è già qualcosa in più, ma insomma ne parleremo sempre con loro. E allora iniziamo questa puntata un po' da marziani con un artista che sarà anche protagonista del premio Tenco, anzi ha vinto la targa Tenco come miglior album per quest'anno. Proprio in questi minuti sta partendo la conferenza stampa che poi ci dirà quali sono i premi collaterali, il premio alla carriera, gli ospiti, insomma, che andrà a chiudere poi il quadro della manifestazione di quest'anno. Voi dovete sapere che a ottobre ci sono tutta una serie di festival che in qualche modo poi sono considerati un po' all'anti Sanremo. In realtà sono molto contigui al festival di Sanremo, ma si concentrano quasi tutti in ottobre, sono veramente tantissimi, quindi anche se a distanza noi ne parleremo anche qui a Disco Rai, la musica scelta. E volevo ricordarvi che invece questo fine settimana a Faenza si terrà il meeting delle etichette indipendenti, che io ho presentato veramente per tanti anni, insomma ho frequentato poi per tanti anni, l'ho presentato soprattutto negli anni più ricchi, sono stata molto fortunata, e quest'anno media partner dell'evento è Rai, Radio Tutta Italiana. Quindi andiamo ad iniziare, insomma, noi prima o poi verremo, invece di venire da casa qui al Meta Studio, verremo direttamente dalla Luna.

Vengo dalla Luna, Caparezza era il 2004 e devo dire che invece come vi dico spesso durante la diretta di Discorai, la musica scelta, spesso la musica la scelgo anche con altri, questa l'ho scelta con mio nipote di 4 anni per dire che insomma lei non era proprio mente dei, però questa è una delle canzoni che piace anche tanto tantissimo ai bambini, che ovviamente non ne colgono tutto il senso, ma è una specie di tormentone, no? Come Viene a ballare in Puglia, mentre ovviamente Caparezza lo riempie di significato e di significante. Ma l'arte dei tormentoni è una grandissima arte, ne parleremo anche con Giusy Ferreri, e quindi per entrare nel mood di quelle canzoni che noi abbiamo ballato, se volete abbiamo anche ascoltato passivamente, ma comunque poi hanno caratterizzato il mood di un nostro periodo, io vi riporto al 2019 con questa Giusy Ferreri con Takagi Ketra ed Omi, che sicuramente riconoscerete. Poi, mentre aspettiamo Giusy, passiamo al nostro almanacco musicale, perché oggi è ricchissimo e dobbiamo salutare o fare gli auguri veramente a tantissimi artisti. Quindi Jumbo, e poi torniamo in studio per l'almanacco musicale.

0: Ma bastano questi suoni per sentire l'odore della crema solare, anche se siete al lavoro, se siete a casa, se siete in macchina, oppure una bella bevanda al cocco. Sto sognando, vedete, ho le allucinazioni perché oggi inizio con questa diretta, anzi insomma già qualche ora qui in ufficio, e poi si finisce stasera su Isoradio, appuntamento dalle 22 alle 24 in diretta con Cambio, il lato C della musica, questo perché facciamo cross promotion. E quindi però attenzione, perché le interviste integrali, ma veramente tutte le interviste integrali agli artisti, le potete ascoltare solo qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché noi siamo una radio iper specializzata e soprattutto specializzata anche in musica durante questo programma che è Disco Rai, la musica scelta. E allora ovviamente il nostro almanacco non può che essere un almanacco musicale, visto che non abbiamo frequentazione con i santi, anche se li rispettiamo moltissimo. So che oggi è un San Michele, Gabriele, Raffaele, insomma tutti gli arcangeli, quindi auguri a tutti i Michele, ma soprattutto a uno nato nel 1940, Zapponeta, ovvero Michele Scomegna, che in arte si chiama Nicola di Bari. Quindi auguri al nostro Nicola di Bari, un caposaldo della canzone italiana, che compie ben 86 anni. Quindi Nicola, io tra l'altro l'ho conosciuto con Dario Salvatori, è simpaticissimo e ha veramente 150.000 aneddoti, quindi un artista preziosissimo per noi. Mentre nel 1950 nasce a Roma la nostra Loretta Goggi, abbiamo già mandato in una delle nostre puntate Maledetta Primavera. E nel 1959, tanto osannato devo dire in questi giorni, e anche lui insomma lo conosciamo e quindi lo abbracciamo, nasce a Margherita di Savoia Raff, che riascoltiamo in questa canzone perché mi sembra si colleghi bene al discorso che facevamo prima, no? Perché questa è una canzone che nel 1993 è diventata disco di platino, che ha vinto tutto, dal Festival Bar a altri premi, che è stata scritta da Cheope, che è il figlio praticamente Alfredo Rapetti, che io frequento anche il premio Bianca da Ponte, e che è il figlio di Mogol, ma una scrittura veramente felicissima, quindi che trionfa al Festival Bar del 1993, ma che nell'incipit è una canzone non estiva ma assolutamente impegnata, e poi invece si ritorna a una sorta di teoria del fisico bestiale, solo declinata sul battito animale di Raff, al quale facciamo ovviamente i migliori auguri. E soprattutto Raff, ti aspettiamo anche in studio, perché veramente di aneddoti ne hai tantissimi, chissà anche sulla registrazione di quest'album, perché eri a Milano con tantissimi musicisti e il risultato devo dire insomma poi si è sentito quando andava tutto in analogico e molto poco in digitale o addirittura con intelligenza artificiale. Questa è proprio intelligenza artigianale, non la riascoltiamo, il battito animale di Raff.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

La cura nei dettagli nelle canzoni da più di 150.000 copie nel 1993, disco di platino, quella di Raff per Il battito animale. Ancora auguri ovviamente a Raff. Stavo pensando, insomma, pensate, 4 minuti e 30 di canzoni, non c'erano certo i limiti che si impongono adesso, anche se le prossime due canzoni non sono proprio entro i 3 minuti, 2:30 come vanno adesso, ma sono leggermente più lunghe. Però insomma, pensate, un successo come quello di Raff del 93 era praticamente un tormentone da 4 minuti e 30, quindi non perché la gente andasse meno veloce di adesso, però insomma si aveva una pazienza all'ascolto decisamente superiore. Ma al di là insomma dei limiti già imposti per questo Sanremo, secondo me invece si tornerà ad ascoltare anche artisti che hanno qualcosa da dire, qualcosa in più da dire. Uno di questi è Primogenito, lo sto ascoltando in questi giorni, è davvero molto importante presentarlo come artista. Dico sempre io, da tre asterischi, cioè quegli artisti sui quali vado poi a puntare come programma, come insomma in questo caso anche come rete. Allora, 1963, Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale, mentre nel 1980 nasce a Senigallia Francesco Tarducci alias Nesli. Nel 1994 Lucio Battisti invece pubblica il suo ultimo purtroppo album, che è Hegel, mentre nel 1997 nasce a Guastalla Gaia Gozzi, la nostra Gaia. Una delle immagini che ho sempre, che lei mi racconta sempre, è che in realtà poi lei ha passato tanto del suo tempo in Brasile, perché il padre appunto per lavoro era in Brasile, soprattutto sulle ginocchia di Max De Tomasi, che è una voce di Radio 1 di Brasile appunto, che è praticamente un trait d'union nell'ambito culturale musicale italiano. Insomma, se voi parlate del Brasile, sicuramente c'è Max che va almeno una volta al mese in Brasile, quindi conosce tutti gli artisti brasiliani, tutti gli ambasciatori. Insomma, quindi se dovete andare in Brasile soprattutto per un evento culturale, sicuramente riferimento è Max De Tomasi, che si è cresciuto anche la nostra Gaia. Mentre nel 1999, quindi Gaia aveva 2 anni, una vita da mediano, di Ligabue era in vetta alla Hit Parade. Io quindi per l'almanacco musicale di oggi vi farei ascoltare proprio Gaia e subito dopo Ligabue con questi due grandissimi successi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ed è assai gradita la presenza di Giusy Ferrari qui negli studi, anzi nel meta studio di Via Asiago, ma ben arrivata.
1: Grazie di avermi invitato e accolta, grazie.
0: Ma posso dire che io farei proprio un programma con Giusy Ferrari, perché insomma ne ha fatte talmente tante. E poi perché comunque lo troverete anche in questo libro, Le voci interrotte, che presentiamo oggi, la prima indagine di Minerva. Poi sulla Minerva ti devo dire subito una cosa, sì, perché insomma sappi che a Roma è molto importante per gli universitari la Minerva.
1: Lo so, e l'ho citata proprio anche nel mio libro, perché me lo sono andata a studiare. Io sono partita dalla Dea Minerva di Pavia, ma a un certo punto ci sono proprio questi studenti che si confrontano e parlano appunto anche della differenza della Dea Minerva dell'Università di Roma e del perché un ragazzo da Roma ha deciso di venire a studiare proprio a Pavia, proprio per quella diceria. È tutto scritto lì nel libro, esatto.
0: Io poi ho frequentato Scienze della Comunicazione quando ero a Via Salaria, ma quando entravamo nella città universitaria, sai, tipo quelle
1: maschere gli occhi, che esatto, non guardare.
0: Quando puoi dormire al buio.
1: Esatto, l'esatto opposto di quello che si dice della Minerva di Pavia, che se invece la guardi ti porterà bene negli studi, e appunto invece l'abbiamo detto il contrario: a Roma se la guardi non passerai gli esami. E vabbè, ci ho voluto giocare su questa cosa, e uno degli scherzi, perché poi alla fine dovevo comunque animare questo mito della Dea Minerva, appunto il personaggio mitologico che noi conosciamo, e la volevo riportare in questa veste noir, diciamo in quelli che sono argomenti

0: Dea Minerva va in difesa appunto del talento naturale rispetto a quella che è questa straordinaria evoluzione dell'intelligenza artificiale, del quale io non è che ne sono negativa, e il libro non è che prenda una posizione, ma pone soltanto ad una riflessione, perché penso che le voci siano comunque parte del nostro DNA, della nostra anima, del nostro cuore e di una sensibilità che è un contenitore di conoscenza mondiale di quasi tutti gli esseri umani, comunque non può essere mai neanche paragonata ad una singola persona che parla con la sua purezza e verità. E la Dea Minerva è anche questo, la dea della giustizia e della verità.
1: Battendo moltissimo anche Paul McCartney, giustamente, per questa causa, non soltanto per quello che fa adesso, ma anche pensando a tutti già gli artisti che non ci sono più. Per cui si ha veramente paura che escano degli inediti.
0: Esattamente.
1: Chi, tra l'altro, è quello il problema.
0: Nel libro approccio proprio di quello.
1: Il cantante che ovviamente è, perché appunto è un noir, che a un certo punto sparisce, cioè proprio non c'è più. No? C'è questo giallo, insomma.
0: Allora sì, no, diciamo che appunto le voci interrotte sono effettivamente le protagoniste vere di questo romanzo. La Dea Minerva è il personaggio principale, lei deve indagare, e non è un caso quello che tu hai appena raccontato. Io cosa ho voluto fare? Ho voluto prendere spunto anche da alcune biografie di alcune voci eccezionali di cantanti veramente molto molto eccezionali, e le ho volute storpiare, rendere un po' simili, le scapriranno poi comunque i lettori. E ho scelto quelle tre vocalità che secondo me sono quelle le più, almeno a mio gusto, ma penso anche per la maggior parte delle persone di tutto il mondo, le più caratteristiche, le più indimenticabili. E proprio anche perché il concetto è proprio quello, si capirà poi alla fine nell'epilogo. Che insomma l'unicità, l'identità, insomma sentirsela rubare non è poi una cosa così tanto facile da accettare. Però è anche vero che l'intelligenza artificiale ti pone un po' un percorso come una scorciatoia, che tutti prenderebbero questa scorciatoia, perché ti può facilitare in tantissime imprese. Però come tutte le scorciatoie, le strade brevi, sappiamo che alla fine ci sono poi, bisogna fare i conti anche con i lati negativi. Io ho voluto scrivere questo romanzo appunto perché siamo ancora ignari di quelli che saranno poi i risvolti negativi di questo uso eccessivo di intelligenza artificiale. Io penso che sia un contenitore che continuerà a succhiarci e rubarci delle idee, e di conseguenza però verranno messe un po' tutte insieme, se mal pilotate male, per cui non possono portare a un qualcosa di positivo, oppure non sai fin dove possono arrivare, insomma.
1: Tu scrivi proprio nella presentazione che minaccia i cantanti e quale epico scontro di potere si gioca sulle loro vite inconsapevoli. Ecco, noi l'anno scorso avevamo qui a Discorai Tropico Davide Petrella, che è uno degli autori più in voga in questo momento.
0: Sì.
1: E lui diceva: ragazzi, ma guardate che l'intelligenza artificiale è già in classifica. E io l'avevo preso veramente un colpo.
0: Ma io ero rimasta anche al fatto che avevano tirato via dalle piattaforme, sì, materiali.
1: 90.000 canzoni al giorno dalle piattaforme, si sta facendo una guerra.
0: Ah, per cui stanno riuscendo
1: ogni giorno. Questo, insomma, ce l'ha detto anche Dario Giovannini, che attualmente è presidente delle etichette indipendenti. Ogni giorno ripuliscono tutte le piattaforme musicali di 90.000 canzoni create con intelligenza artificiale.
0: Di persone inesistenti.
1: Sì, perché poi quando si vanno a pagare i diritti, ovviamente,
0: Li prende solo una persona.
1: Sì, si vanno a riparametrare anche in base alle canzoni più trasmesse. Allora può succedere che una canzone molto trasmessa sia stata generata dall'intelligenza artificiale e quindi va a discapito degli autori veri. E quindi
0: certo,
1: per fare questa pulizia ogni giorno ormai ci sono persone che, ovviamente sempre con sistemi automatici, individuano quelle canzoni generate con intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Quindi i famosi smanettoni che ci aiutano almeno in questo.
0: Che poi voglio dire, ci sono delle persone, non si può criticarle né giudicarle in questo, che alle volte apprezzano quel tipo di materiale, e ci può stare anche, però diciamo che il pensiero è più prolungato nel tempo. Se il futuro fosse soltanto a questo punto, possono fare a meno della persona.

0: qualità artistica, ma solo di cloni e virtualità e di personaggi virtuali. Però inizia a diventare un po' problematico.
1: Le idee originali, insomma, si riconoscono anche con l'intelligenza artificiale. Io mi ricordo che fine stagione, diciamo, radiofonica, a un certo punto esce Papa Tue in una versione afro soul di Stromae. Ma bellissima. Solo che poi ascoltandola e riascoltandola, è ovviamente stato un fenomeno prima sui social e poi un'etichetta, adesso non dico quale, l'ha ripubblicata perché ormai era veramente un fenomeno. Dico, ma guarda che bel arrangiamento, però sembra anche un po' artefatto. Infatti, guardando e riguardando, era una versione ovviamente di Stromae, era la base, era l'idea, però era stata creata con intelligenza artificiale. E quindi
0: però sì, può piacere, questo non c'è nulla originale. Di male. E sono sì, come dici tu, comunque molto riconoscibile. Adesso quando sento delle voci artificiali riconosco subito quell'alone dietro, sembrano quasi inserite all'interno di un involucro strano, come se arrivassero da lontano, da un altro pianeta. Cioè c'è dietro quella,
1: anche
0: però
1: quando,
0: per
1: si
0: carità,
1: campionano,
0: possono
1: le voci,
0: piacere,
1: magari succede anche ai giornalisti, si campionano le voci per fare cosiddetti
0: per fare
1: servizi,
0: meno fatica, così si affatica meno la voce,
1: no, per non mandarli più volte in studio. Ma quando si fanno i famosi redazionali, si campiona la voce del giornalista e poi si scrive il testo a parte e la legge la voce dell'intelligenza artificiale.
0: Esatto, però sono le scorciatoie di cui parlavamo poco fa.
1: Si riconosce bene perché non ci sono pause, non ci sono errori, non ci sono incertezze.
0: Però a noi ci piacciono le incertezze, perché la vita è fatta anche di difetti, anche di errori, perché altrimenti nessuno è stato creato per essere la perfezione.
1: Scherziamo. E noi sentiamo anche il vuoto cosmico, poi ne parleremo perché c'è questo video assolutamente molto, molto bello e curato.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, amico Giusy Ferreri, una voce che riconoscerei praticamente ovunque.
2: Grazie.
1: No, pochi artisti avevano questo effetto. Mi ricordo una volta eravamo al Tenco e c'era su Claudio Baglioni che faceva i vocalizzi nel nostro hotel.
2: Sì,
1: e anche lì avevamo detto: questo è Claudione, perché la potremo riconoscere praticamente ovunque. E lo stesso vale per Giusy Ferreri.
2: Grazie.
1: E anche per lo stile che mette poi quando inventa questa canzone prodotta da Michele Canova.
2: Sì.
1: Lo volevo ricordare. Questi video, questo è particolarissimo, girato nella tenuta nella casa museo dell'architetto Filippo Perego di Cremnago. Perché hai scelto
2: perché
1: questa?
2: Conte. No, allora, innanzitutto è vicino casa mia.
1: Ecco,
2: abbiamo realizzato il videoclip con il regista Andrea Giacomini, Bon Giaco in arte, e casualità. Pensa te come sono quelle, diciamo, come strano il destino. E c'è questa villa molto bella, eccezionale, che devo dire è a 8-10 minuti da casa mia, forse anche meno. Ed è stata una grandissima occasione perché siamo stati ospitati proprio per realizzare queste riprese. Quando ho fatto il sopralluogo il giorno prima, la notte ho voluto guardare anche un film che era stato girato nella stessa villa nel 69. Ed è proprio La donna invisibile, che anche quello è ricco di contenuti molto particolari. Se vogliamo andare a vedere, anche lì, diciamo, c'è questo profilo noir molto forte, dove comunque si parla dell'indifferenza dei rapporti sentimentali. Poi c'è un finale veramente macabro e strano. E insomma, la protagonista di questo film era la grandissima Giovanna Ralli, e io ho voluto poi omaggiarla in un paio di scene dove interpreto alcune sue scene, appunto, del film, che non posso proprio spiegarle a pieno, perché altrimenti andrei a svelare anche quello che è il film, tra l'altro tratto da un romanzo di Moravia. Per cui alla fine è come se, stranamente, per una strana coincidenza del destino, si siano attivate dei collegamenti. E perché? Perché anche nel libro cito lo stesso James Hillman, che la vita è fatta di queste coincidenze strane. E già sin dal primo momento dove nasce una persona, in quale famiglia, perché devi nascere che sei già avviato evidentemente a quello che poi sono per te le esperienze di vita, per poter far sì che tu possa nutrire il tuo dono, il tuo talento. E lì si parla anche di talento, appunto, e alle volte anche in maniera contrastante, perché la famiglia non ti mette a disposizione di poter esaudire quelli che sono tutti i tuoi desideri, e per te diventa un chiodo fisso che devi riuscire ad ottenere a tutti i costi. Perché il bello della vita è anche questo, che noi, in base al dono che riceviamo, lo scopriamo, dobbiamo darci da fare e caricarci di stimoli, di avventure, di esperienze, per portarci a quello che noi vogliamo, e quello è il nostro percorso di vita.
1: Ecco, ma tu come ti sei salvaguardata? Perché questo è un periodo, anzi è un anno direi, in cui tantissime autrici, Madame, la stessa Dito nella Piaga, che ha avuto un anno felicissimo, però in Miss Italia racconta, a proposito di donne invisibili o di donne interrotte, direi a questo punto, delle realtà durissime, no? Anche Rancore, che poi invece è un uomo, quindi non parliamo soltanto di donne, racconta di un sistema musicale che porta un po' agli estremi, porta quasi, insomma, a un danno proprio fisico dei cantanti. A me questa cosa mi lascia sempre abbastanza sconvolta, no? Penso anche a San Giovanni, che sta per tornare sulle scene, ma ha lasciato Milano e è tornato a casa sua. Quindi ognuno di loro, io dicevo quasi,
2: ecco,
1: scherzando.
2: Esatto, l'hai detto tu, è ognuno di loro. Io nel mio libro non parlo di quello, anzi, diciamo che ci sono dei momenti, delle argomentazioni dove ho preso dei luoghi comuni e li ho un po' anche storpiati e in parte derisi. Perché? Perché proprio come hai detto tu, ognuno ha un suo percorso.
1: Decisamente.
2: Ci possono essere delle difficoltà, e queste difficoltà però non esistono solo nel settore della musica. E
1: confermo.
2: Ci sono in tutti i settori lavorativi. Diciamo che il settore musica negli ultimi anni evidentemente è diventato un po' la merce di tutti, e allora se ne fa un uso come se diciamo anche ci fosse questa forma di grande vittimismo. Io ti devo dire, nel mio grande sogno, non nego che avevo proprio il sogno di uscire come cantautrice e come scrittrice sin dal primo momento, perché nel 2005 esordì con Il Party, col nome d'arte Gaetana, che però è anche comunque il secondo nome, quello della mia nonna materna, che non c'è più. Ma insieme al Party dovevo uscire anche con un altro romanzo che era Quattro nomi per un solo seme. Per un motivo o per un altro non sono riuscita ad andare avanti, ma quando dopo 2 anni mi è stata proposta la vetrina di X Factor, tutto è esploso. E evidentemente la mia scrittura, che era un po' più di nicchia, non riusciva eventualmente, per le esigenze, diciamo, anche delle grandi major, a coprire quel tipo di richiesta. Ma io posso solo ringraziarmi, perché non pensavo di fare un percorso da interprete, non sapevo nemmeno di riuscire a farlo. È stata una grandissima scoperta per me, e per me è stata una grandissima occasione di conoscere degli autori strepitosi che io amo, che ancora adesso vado anche a cercare, perché per esempio Vuoto Cosmico non l'ho scritto io, e anche A Due Passi dal Mare porta la firma di Matteo Buzzanca, con il quale avevo collaborato in passato. E però sì, non nego che ambivo a qualcos'altro, ma lo posso fare adesso a distanza di anni con una maturità differente, soprattutto visto che nessuno ha voluto investire su quello, lo posso fare io oggi, pensando anche quasi che il tempo non esiste, cioè partendo da questo tipo di concetto, se non che alla fine riuscire a gratificare le proprie esigenze artistiche e di creatività.
1: Senti, a proposito di nonne, sai che diceva mia nonna? Non tentare, fare o non fare, quindi fai quello che ti è possibile fare in quel momento nel migliore dei modi.
2: Esatto, sono quindi opportunità, è vero,
1: sono
2: come l'ho presa io.
1: Cogliere, esattamente, e questo ci ha fruttato un disco di diamante, 16 dischi di platino, 4 dischi d'oro, esatto. Ma soprattutto una sanità proprio mentale e fisica straordinaria,
2: per cui
1: mi
2: sono
1: piace
2: molto
1: sempre
2: cerebrale.
1: Di incontrarti, perché proprio tanta energia positiva è quella che lascia Giusy Ferreri. Allora, un'altra canzone delle tue, tra l'altro, stavo dicendo prima che soltanto ascoltando queste canzoni c'è proprio calore, umanità, divertimento, ed è una grandissima arte, secondo me. Dalle canzoni, quelle più complicate, più intimiste, a queste canzoni che veramente ci rappresentano sempre tantissimo e ci portano dietro tanti ricordi di felicità. Guarda, e condivisione, no?
2: Quando canto questi brani, anche appunto non quelli introspettivi, come hai detto tu, ma gli altri che abbracciano un vasto pubblico e portano solidarietà, diciamo, anche tutte le varie collaborazioni con Takagi e Ketra, io quando vedo il pubblico durante i live arrivano quelle canzoni, cioè è un entusiasmo, io vedere la gente felice così per me si riempie il cuore di gioia, vedici, ok, c'è un lato di parte artistica che è quello che evidentemente è una gratificazione per me stessa, uno sfogo personale, un modo per autoconfrontarsi anche, e poi arrivano dei pezzi che sono giusti anche proprio per far compagnia, per essere la colonna sonora non solo di riflessioni ma di momenti veramente di svago e felicità.
1: E aggiungo io, spesso sono anche più difficili, quindi andiamo ad ascoltare Roma Bangkok e poi salutiamo Giusy Ferreri.
2: Grazie.

0: La felicità oggi di avere in studio Giusy Ferreri e, insomma, ripeto, dobbiamo inventarci un programma anche per scegliere musica. Ecco qua, aspetta, a volte succede, vedi? Stava già partendo un altro
1: con successi. Volevo te, esatto.
0: Adesso la rimetteremo. E, allora, cosa ti colpisce invece in questo momento della musica che gira intorno, no? Al di là della musica che stai facendo tu, tra l'altro ricordiamo che anche il duetto con Francesco Renga è stato in alta rotazione anche su Rai Radio Tutta Italiana, insomma,
1: insomma
0: su tutti i nostri canali. Cosa ti sta incuriosendo? Io però ti volevo chiedere delle nuove leve in questo momento, perché ovviamente abbiamo criticato quella, non criticato,
1: no,
0: messo
1: no, criticato
0: in allarme su quelli che possono essere poi i limiti dell'intelligenza artificiale, però ci sono anche dei nuovi artisti che ci stanno colpendo molto, che ci stanno gratificando anche molto, no?
1: Ma allora, innanzitutto sono felice che appunto tanti giovani e nuove generazioni possono avere il loro spazio, perché è giusto così, fa parte proprio della ciclicità anche della musica, è fatta anche di innovazione, il giro di nuovi artisti, poi quelli diciamo già conosciuti, magari non c'è bisogno poi di riacquisire la grande esposizione di un tempo, perché è giusto darla anche a loro, perché si devono fare conoscere. È tutto un giro, come noi più maturi nel momento del debutto abbiamo avuto più attenzioni. Insomma, è una scena nuova, mi incuriosisce, voglio approfondire. Spesso e volentieri, se non sono diciamo delle situazioni artistiche che ti colpiscono e ti fanno, cioè, una breccia, cioè, al cuore proprio sin dal primo momento, quando si parla proprio di grandi voci o di quel pezzo che diventa per sempre, poi fa parte della storia, diciamo, preferisco approfondire un po' e non giudicare, soffermarmi solo con il primo brano. Più che altro, quei tempi che corrono, è chiedersi se avranno sì l'opportunità di potersi svelare in tantissimi anni a seguire e in tantissimi diciamo progetti a seguire.
0: Quindi
1: cioè, io lo auguro,
0: esatto,
1: perché è la cosa meno facile. Se un tempo non era facile già trovare un punto di esordio, oggi invece è facile poter dare a tanti l'opportunità. Però attenzione, che insomma è tutto lì barcalenante, e per cui dai, insomma, auguro a tutte queste persone, io immagino che siano carichi anche di motivazione, perché vivere la vita artistica devi innanzitutto avere questa grande motivazione, perché è un approccio di vita totalmente differente, per cui se decidi di farlo è proprio perché c'è una passione nata, una grande motivazione, e allora vivi di quegli stimoli.
0: E poi, insomma, se esplodi, attenzione, perché subito dopo ti possono gettare addosso una secchiata d'acqua e quella rimane. Ma un'altra cosa che volevo dire, invece ne approfitto appunto della tua presenza, che non pensiate che la voce sia un dettaglio, a proposito di voci interrotte. Ma ad esempio, faccio un esempio: Tananai, quando è arrivato a Sanremo Giovani, no? Diceva sì, ma la vocalità, ma fino a un certo punto, soprattutto nelle prime interviste, no? E tutti che citavano Lucio Battisti dicendo: ma Lucio Battisti non sapeva cantare, che tra l'altro non è assolutamente
1: vero. Ma non è vero. Soprattutto un grandissimo compositore.
0: Ma sì, ma tra l'altro aveva una vocalità così importante.
1: Una mente eccelsa, soprattutto in questione di creatività e di proprio realizzazione del brano nella composizione.
0: No, cercava anche delle sfumature blues, soul, perché insomma ricordiamo per gli inizi
1: sì.
0: Quella formula.
1: Peraltro apprezzato da grandissimi nomi della musica internazionale, forse anche uno dei pochi che viene citato ed è stato citato dai grandi nomi della musica internazionale. Allora, poi per quanto ha detto Tananai, non per andare
0: ma lui
1: esatto.
0: È dopo il primo Sanremo, siamo tornati qualche intervista dopo,
1: possono
0: detto,
1: essere interessanti anche dei comunicatori,
0: assolutamente. Che sono andata a lezione di canto, perché a quel punto dovevo salire sul palco, dovevo tenere la vocalità, ho capito quanto sia importante studiare la mia voce, la mia vocalità, allenarla, e ho detto ma guarda un po', cioè,
1: per me è un gioco prezioso, per me è come fare ginnastica dalla mattina alla sera e fare le mie acrobazie vocali e divertirmi e scoprire dove va. Per questo, diciamo, mi turba un po' il discorso dell'intelligenza artificiale, perché per esempio abbiamo parlato prima del desiderio cantautrice, scrivere e quant'altro, quando interpreti ti fanno sentire magari un brano, Cioè, tu non vedi l'ora di registrarlo, perché dici chissà come viene a me, chissà come modula la voce lì. Io poi sono una persona molto istintiva ed è un peccato farsi togliere questa cosa, perché magari tanti dalla comodità dicono ma sì, proviamo a vedere il risultato com'è prima con la tua voce clonata con l'intelligenza artificiale. Ma no, non mi puoi togliere quel gioco, e non credo che alla fine l'approccio possa essere uguale, perché noi come esseri umani abbiamo infinite potenzialità che le dobbiamo ancora anche scoprire. Invece lì c'è un limite, perché approccia esattamente solo con quello che tu hai fatto. Io tutte le volte che canto una canzone nuova scopro delle cose nuove di me.
0: Così come quando si fa la prima prova al Festival di Sanremo con l'orchestra, generalmente a Roma, forse quest'anno sarà a Milano, io mi ricordo che iniziai a fare l'intervista alle prove di Sanremo nel 2018 perché stavo seguendo il progetto Armal Meta Fabrizio Moro, no? E la domanda era: ma come verrà con l'orchestra? Come verrà con l'orchestra? Dico, sai che c'è? Mo' mi metto, sto fatto delle interviste e vi vengo a seguire. Oh, praticamente è ma poi qui, prima le prove si facevano qui in Via Asiago tanti anni fa, quindi noi ogni tanto andavamo ad ascoltare di nascosto le canzoni, oppure ci facevano entrare, tipo io mi ricordo Sergio Camariere nel 2003 con Tutto quello che è un uomo, ho aperto la porta e è uscito questo suono pazzesco,
1: col pianoforte,
0: esatto, ed è quello, è un momento proprio verità, perché la canzone dalla registrazione, da disco, così con l'orchestra, o ci sai fare o non ci sai, cioè non c'è niente da fare.
1: Poi, è vero,
0: probabile pure che resista poi su disco, che diventi un grande successo, ma quella è una prova del 9, che è lì, è proprio tutta l'emozione, la capacità di saper gestire un'orchestra così grande, che rende poi il festival un unicum. Allora, Giusti,
1: grazie
0: per questa partecipazione, è stato sempre un piacere e un onore. Ci lasciamo con Volevo te, proprio per ribadire che noi ti vogliamo sempre più spesso qui a Discorella Musica Scelta.
1: Tornerò.
0: Ed ogni bene. Io poi ristudio meglio il libro, perché l'ho iniziato a leggere di notte, quindi scoprirò anche questi altri indizi che mi hai dato. Grazie mille.
1: Grazie. A tutti, ciao.

Ma che splendida voce Giusy Ferreri, poi insomma quando alla voce si aggiunge anche una splendida persona, una splendida artista, ne siamo veramente felicissimi. Continuiamo con il nostro almanacco musicale ricchissimo oggi e poi subito dopo ci sarà Anna Bischi per parlare del premio Pigro. E allora torniamo al 2000 quando Eros Ramazzotti è primo in classifica con Fuoco nel Fuoco, nel 2006 invece Giovanni Allevi pubblica l'album Joy, nel 2014 Fedez lancia il singolo Generazione Boh, nel 2018 al primo posto della classifica Fimi debutta l'album dei Dark Polo Gang Trap Flowers, nel 2019 invece c'è Elisa con Tu è per sempre che raggiunge il gradino più basso del podio dei brani più trasmessi in radio. In realtà io credo che sia il gradino più alto, ma insomma l'hanno scritto male e quindi no, è decisamente il gradino più alto dei brani trasmessi dalla radio, quindi noi l'andiamo ad ascoltare e poi torneremo invece con la fine di questo almanacco musicale. Anzi, ve lo dico subito, nel 2020 il singolo Bam Bam Twist di Achille Lauro viene certificato disco di platino, nel 2023 il 29 settembre Annalisa pubblica l'album e poi siamo finiti nel vortice. Io ero a Milano a fare un'intervista ad Annalisa con tutti ovviamente le maggiori testate Rai, e l'album di Mon Amour, bellissimissima Euforia, Ragazza Sola, e poi c'è stato un repackaging per Sanremo 2024 con Sinceramente. Nell'estate invece si è aggiunto a questo vortice di Annalisa anche Storie Brevi, che andiamo ad ascoltare quindi per finire questo almanacco e poi subito dopo in studio con Anna Bischi per parlare di Ivan Graziani.

0: è finito anche l'almanacco musicale per oggi, ma io sono felice, anzi felicissima, di avere accanto a me Anna Bischi. Noi ci siamo intraviste al premio Bianca da Ponte, altro premio bellissimo che si terrà a fine ottobre come sempre ad Aversa, sempre per regalare poi la possibilità a una giovane artista, in questo caso donna, di entrare poi nel mondo della musica. Ma Anna è sempre presente al festival perché in realtà ha creato un momento molto ma molto importante per la musica italiana, e cioè un festival, un momento anche di, insomma, proprio di incontro, che si chiama Pigro e che si terrà anche quest'anno a Teramo il 4 ottobre. Ben arrivata Anna.
1: Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
0: Ecco, la cosa che ti devo raccontare subito questa cosa, perché insomma noi quando eravamo veramente ragazzi ragazzine, con una mia amica che si chiama Minnie Romano, Minnie proprio come Minnie e Topolino, noi andavamo e seguivamo sempre concerti di Ivan Graziani, e una volta è venuto proprio nella nostra città e quindi abbiamo aspettato che salutasse tutti, perché poi lui si fermava a firmare autografi sui dischi, sì, e a parlava tantissimo. Noi siamo state le ultime due ad avvicinarci, e la mia amica alta, capelli rossi così, e cioè, siamo rimasti quasi un'ora dietro al palco, e lui aveva la chitarra, non se l'è mai tolta, cioè lui parlava con la chitarra, sembrava quasi rispondere anche con la chitarra, ed è stato dolcissimo, simpaticissimo, di un'ironia che ci faceva spaccare in due, e quindi io ho questo ricordo veramente di ragazzina, ma proprio quasi bambina, bellissimo, di Ivan Graziani, cioè una generosità non soltanto sul palco ma anche dopo, nell'incontrare tutti i fan che lo andavano a salutare con una gioia enorme, cioè ogni concerto di Ivan era veramente una grandissima festa.
1: Sì, infatti questo è quello che mi raccontano. Ivan bisognava proprio conoscerlo di persona, perché magari se non lo conoscevi non potevi capire tante cose di lui, insomma, e quello che tu mi racconti ci sta perfettamente.
0: Ecco, poi un amante appunto della musica a tutto tondo, e ovviamente ti devo chiedere, quando vi siete conosciuti e come è nato il vostro incontro poi?
1: Beh, noi ci siamo conosciuti in Urbino. Io facevo il primo anno dopo le medie e lui invece era un po' più avanti ovviamente di me, e insomma lui era già abbastanza famoso perché aveva un gruppo musicale che si chiamava l'Anonima Sound, quindi prima Ivan e Saggi, poi l'Anonima Sound, e insomma faceva, era un po' il divetto, no? E quindi è stata un po' dura.
0: Ah, era già il divetto quando vi siete conosciuti?
1: La conquista è stata dura, devo dire.
0: Ah, sì, la conquista da parte sua o da parte tua?
1: Da parte mia, perché lui ne aveva stuoli interi, capito?
0: Ah, quindi cioè hai dovuto anche, come dire, lottare, certo. Per... E cosa, qual è l'affinità? In che cosa vi siete incontrati? Nell'ironia, nell'approccio alla vita? Cos'è che vi ha unito tantissimo?
1: Sì, soprattutto nell'ironia, penso, perché infatti lui in una famosa intervista ha detto: mi sono sposato per allegria, no?
0: Beh, questo devo dire che forse sì, è la migliore delle cose, no? Sì, sposarsi, sì, sì, per allegria. Sì. Allora, noi adesso parleremo di Pigro, ma ti volevo chiedere perché delle tante canzoni che Ivan ha scritto, perché hai scelto proprio questa?
1: Guarda, questa è una cosa proprio nata da Pepi Morgia, che era un grande Pepi, un light designer grandissimo. Io l'ho incontrato a un premio Tenco, mi si è avvicinato, Ivan era purtroppo, mi aveva lasciato da poco, e mi ha detto: cosa stai facendo per Ivan? Dico: niente, cosa faccio? Boh, non lo so, ero proprio persa. E allora mi ha detto: guarda, ci penso io. E allora abbiamo fatto questa cosa, in omaggio a Ivan, e lui ha detto: si chiamerà Pigro. Dico: ma perché? Perché dice: non si dice vado all'omaggio a Ivan Graziani, vado al Pigro, è più bello, suona meglio. E allora lui ha voluto questo, è rimasto così.
0: Ed è vero che ci sono delle canzoni che rappresentano gli artisti, no? Tipo, noi abbiamo, sì, scelto Meraviglioso per Domenico Modugno, perché racconta la sua vita in tanti momenti della sua vita. Ma Ivan era veramente... Che cosa c'è di Pigro in Ivan Graziani, questa canzone?
1: Ma in effetti il Pigro non era lui, ma era suo fratello.
0: Ah, ecco.
1: Sì, quindi dedicata a suo fratello, che è più che altro una pigrizia mentale, no? Quindi, infatti, se leggi il testo ti ritrovi con dei momenti abbastanza imbarazzanti, no? Dice tu
0: E quindi il suo è un atto di ribellione verso questa sì, pigrizia anche intellettuale.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, nel senso pigrizia intellettuale, nel senso che non so se dico bene intellettuale, però lui era chiuso nei suoi pensieri, così, capito? Andava avanti per la sua strada e non ammetteva delle sbavature, no? Quindi, anzi, tu sai citare i classici a memoria, no? È riferito a quello.
0: Io voglio ricordare con te Pepi Morgia perché ero piccolissima e mi fece presentare il libro su Modugno nel 2008 al Festival di Sanremo, perché lui curava tutto il Sanremo.
1: Sì.
0: Tra l'altro era un signore alto anche,
1: bello.
0: Insomma, molto bello, dai, vero?
1: Vestito di nero,
0: affascinante, quindi ogni volta che ti avvicinavi a Pepi era così. E poi ovviamente aveva anche organizzato tutto il tour, il famoso tour, quello dei tarocchi di Fabrizio De André,
1: sì.
0: Quindi ne aveva tanti di aneddoti,
1: tanti.
0: Ne ha fatti veramente tanti di live show, come dici te, e quindi bene, l'ha scelto lui questo titolo e quindi l'ascoltiamo. Pigro, Ivan Graziani.

0: ineguagliabile chitarra e chitarre di Van Graziani in questo caso, e poi annunciandoti abbiamo ovviamente già trasmesso la chitarra ieri proprio per presentare questo spazio. Allora andiamo a vedere quali sono gli ospiti della finalissima del 4 ottobre a Teramo. Ci saranno Irene Grandi, Giordana Angi, Mauro Ermanno Giovanardi, Caroline Pagani e poi il tenore Ususele di Siniscola.
1: Sì, con Alverio Cau. E sì, sono praticamente, c'è stata la richiesta di un non gemellaggio, ma si chiama patto d'amicizia tra il comune di Teramo e il comune di Alghero.
0: Alghero.
1: Perché
0: c'è un motivo,
1: era,
0: però.
1: Era per metà algherese, mamma algherese, quindi noi l'estate la passavamo sempre in Alghero. E quindi è nata questa cosa ed è molto carino questo scambio, per quello abbiamo chiamato questi tenori. Anche perché adesso il sindaco di Alghero ha in mente di fare gemellaggio con tutte le città che Ivan ha nominato nelle sue canzoni.
0: Sì, è una cosa che va moltissimo adesso per gli artisti ed è giusto, perché poi allora considerate, quando si parla anche di festival, di eventi, di premi, si parla anche proprio di turismo, di accoglienza, cioè non è soltanto musica quando banalmente si dice musica, no, è un modo per attirare anche l'attenzione e sviluppare anche le economie che nascono dai momenti culturali, che sono sempre importantissimi. Quindi insomma è giusto anche chiedere il supporto di tutte le istituzioni per creare quelle che sono poi le economie di scala che fanno della musica un lavoro, perché poi ricordiamo che Ivan Graziani era uno che prendeva molto sul serio questo lavoro. E per aiutare invece i giovani a intraprendere questa strada c'è stata già una prima selezione. Entro il 12 settembre bisognava mandare ovviamente le iscrizioni a questo premio, poi insomma ci sono varie fasi di selezioni, sono tre, e quindi la seconda fase si terrà proprio a Teramo il 3 ottobre, dove ci sarà la seconda scrematura, insomma un'audizione dei professionisti che si sono già presentati a voi, e poi nella finalissima del 4 ottobre verrà assegnato appunto il premio Pigro invece a un ragazzo, e che in che consiste? In una consulenza manageriale di Doc Music per la durata di un anno, e poi tre opening live di artisti di una insomma nota società che ha artisti molto importanti, tra l'altro nel campo del cantautorato, e poi verranno anche assegnate delle targhe dal Nuovo Emaie, che vi supporta sempre. Questo per dire che tutti questi festival io li suggerisco sempre a tutti gli artisti che stanno per intraprendere questa strada, perché è importante prima di tutto, perché quando sei in loco conosci tanti esperti del settore, no? E quindi c'è anche modo di avere delle relazioni proprio con chi questo mestiere lo fa da sempre.
1: Nascono anche delle collaborazioni a volte, perché magari trovi un ragazzo che scrive benissimo ma non riesce a cantare come, no? Però il testo può essere interessante, quindi è già successo che qualcuno ha
0: vero, è già successo
1: in questo vivaio, diciamo, no? Che è un vivaio molto semplice, poi molto a portata di mano, non è che ci sono super concorsi, così è molto diretto, per cui, ma il Pigro nasce anche per volere di Ivan in un certo senso, perché Ivan a volte nelle sue tournée si fermava nel mezzo del concerto e diceva: qui ho un microfono, è a disposizione di chi vuol venire a cantare una cosa, a recitare una poesia o anche a parlare male dell'amministrazione comunale. Quindi era allora, da questo, hai capito, è nato lo spunto, diciamo.
0: Insomma, per chi se lo ricorda, c'era un po' di follia anche in Ivan Graziani, ma un tantino proprio, no? Lo confermo così. No, vi dico soltanto, perché poi ne parleremo, che nel Ivan Graziani aveva scritto una canzone per Renato, giusto, che era La Nutella di tua sorella.
1: Sì. Ecco, dove c'è Renato che fa il coro.
0: Ecco, per dire che già un titolo, La Nutella di tua sorella, insomma, dovrebbe essere evocativo, perché soltanto con l'ironia e insomma la magica follia di Ivan Graziani si poteva pensare a una cosa del genere. Ma adesso ne parleremo, perché ho una piccola cosa da chiederti, visto che siamo qui in via Asiago e c'è un mio ricordo quando lavoravo come radioscrigno qui sugli archivi, e insomma volevo chiederti proprio a te. E quindi adesso andiamo ad ascoltare Mona Lisa di Ivan Graziani e poi torniamo in studio con Anna Bischi.

0: Mona Lisa, Ivan Graziani su Rai Radio Tutta Italiana, per ricordare che il 4 ottobre a Teramo ci sarà Pigro, una nuova edizione di un festival incontro anche con nuove leve per raccontare quella che è la preziosissima storia, ma soprattutto per vivere quella che è la preziosa arte di Ivan Graziani. E stavamo dicendo nel fuori onda che qualche mese fa, ma credo nel 2024, adesso non ricordo bene, insomma, c'è stato un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Filippo Graziani, tra l'altro è nella nostra playlist con il suo ultimo singolo, e poi andiamo ad ascoltare, dove sono arrivati poi diversi ospiti, no? Era una serata in cui Filippo riproponeva tantissimi successi di Ivan, e in prima fila c'era Renato Zero, perché il rapporto tra i due è stato veramente molto particolare, è forse in quella visione che hanno anche dell'arte, c'era quasi una fratellanza, diciamo così. E a proposito di Via Asiago, loro registrarono proprio in questi studi nel 78 un'intervista per il programma Voi ed Io, insomma, in cui c'era, loro erano insieme al microfono, e io vi invito ad ascoltare anche Te che Te, Radio Te che Te, perché è una radio appunto dove potete poi riscoprire proprio questi artisti e vedere che percorsi facevano anche qui, no? Era una radio molto diversa, soprattutto fine anni 70 c'erano programmi tipo Un Certo Discorso, Voi ed Io, che erano una sorta di assemblea scolastica collettiva, dove gli artisti spesso venivano qui, si incontravano proprio per parlare di musica, ma anche per ore e ore. Che rapporto è stato quello con Renato Zero, Anna?
1: Guarda, Renato Zero è sempre stato un grande amico di Ivan, io ricordo, insomma, sempre presente, e anche dopo, perché ancora con noi, con tutta la nostra famiglia, ci siamo legati veramente da un grande affetto, quindi non ci ha mai abbandonato Renato.
0: Ecco, soprattutto nel scegliere la libertà, ecco, Renato Zero attualmente non è legato a nessuna società di live, a una sua etichetta, e insomma tu ci raccontavi anche di scelte proprio di libertà assoluta che ha fatto Ivan Graziani, così come invece questa storia è bellissima, quella delle sorprese lasciate in casa, pensa, per darvi un'idea di chi fosse Ivan Graziani. Allora, che cosa ha combinato Ivan per lasciare tracce di sé anche in casa?
1: Beh, lui si divertiva molto a fare tutte questi scherzi così, e quando stavamo costruendo casa, restaurando la casa, in mezzo a questi muri vecchi di pietra così, ha seppellito la sorpresa dell'uovo Kinder, ce l'ha messa bene dentro, tutta cementata, ha detto così vediamo qualche archeologo tra 200 anni così, che quando distruggeranno il muro, dirà ma chi è questo uccello che fa queste uova in scatola di montaggio, no?
0: E infatti, ma è perché insomma c'è anche, come dire, sì, c'è del divertimento, ad esempio la moglie di Modugno, sono biografia di Modugno, mi ha raccontato che lui viaggiava sempre con una valigia a parte di portafortuna che gli avevano regalato, solo che questa valigia a un certo punto era diventata talmente enorme ad essere di un peso così incredibile che un giorno, tornando da Fiumicino, la chiama, ovviamente non dal cellulare ma dal telefono fisso, gli dice: Franca, arrivo un'ora dopo perché vado verso Ostia, butto tutti questi portafortuna, e perché non ne poteva più, quindi devo buttarli perché io mi devo liberare da questi portafortuna, altrimenti, insomma, come dire. Va bene, allora noi torniamo ad Ivan Graziani, un Ivan di cui parleremo quando torneremo poi anche per salutarci, perché è un Ivan che partecipa al Festival di Sanremo e lo fa a modo suo, e poi invece ascolteremo il nuovo singolo di Filippo che è uscito proprio qualche giorno fa e che è in alta rotazione qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: 16, 41 minuti e 48 secondi in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo con Anna Bischi e allora Panico Punk 77, il gusto per le chitarre parlanti, come dico io, anche di Filippo Graziani, mentre avevamo iniziato proprio con Maledette Malelingue, Festival di Sanremo 1994, ovviamente anche lì Ivan si ribella ad alcuni schemi proprio standard del Festival di Sanremo. In che senso?
1: Ah, nel senso che ovviamente i discografici, così, mi raccomando Ivan, vestiti bene in modo che tu possa fare una bella scena, così. Quindi siamo andati a comprare uno smoking di Ferrebbe, speso un sacco di soldi che non ti dico. Poi la sera, prima di andare via, si è guardata allo specchio e ha detto: ma io dove vado con sta roba? Preso, tolto tutto e è andato con una mia camicia.
0: Mi sembra giusto. Sì. perché non approfittare del guardaroba di una moglie, sì, poi così originale. Quindi. Ma lì te l'avranno chiesto praticamente tutti. La famosa montatura rossa nasce da?
1: Allora, eravamo a Aix-en-Provence, perché lui era fissato col Beaujolais Nouveau, gli piaceva sto vino, e allora siamo andati a fare un giro, no, per quelle zone lì, quando doveva uscire il Beaujolais Nouveau. A un certo punto è entrato in un negozio di ottica e ha detto: aspetta un attimo, erano degli occhiali di Lafont, mi ricordo, è entrato dentro, è uscito con questi occhiali rossi, gli ho detto: ma sei matto? Gli ho detto: dove vai? Io mi vergogno. Ma ha detto: no, questi sono stupendi, e ha cominciato a metterli e non li ha tolti più.
0: È rimasto proprio il tratto distintivo, sì, sì, un po' come gli occhiali, la montatura bianca di Lina Wertmüller. Allora noi vogliamo ricordare la giuria del Pigro, anche perché già la giuria racconta molto di questo festival: Alessandra Valenzano, Michele Pecora, Mauro Ermanno Giovanardi, Enrico Melozzi, il maestro Enrico Melozzi, protagonista tra l'altro in Abruzzo sempre di Una notte dei serpenti molto ma molto seguita, Mario Lavezzi, Renato Tanchis e poi Francesco Cattini, che letto così non lo riconoscevo all'inizio perché lo chiamiamo tutti Franz Cattini. Vi dico solo che era anche il produttore, manager, amico infinito, insomma, di Franco Battiato, quindi è comunque il mentore di tanti cantautori che cercano anche di sopravvivere, insomma, a queste nuove tendenze. Noi ringraziamo molto Anna, grazie per l'opportunità che dai, insomma, a tanti artisti. Noi lo stiamo facendo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana dalle 16, dal lunedì al venerdì c'è Julian Borghesan che ha questo spazio che si chiama proprio Primo Palco, mm-hmm, proprio per dare l'opportunità a giovani artisti di avvicinarsi alla musica, quella poi tendenzialmente fatta di intelligenza artigianale, come sta dicendo Stefano De Martino. Certo, certo. Sì, devo dire una cozione che mi piace moltissimo, che ha trovato Stefano De Martino per dire che cosa stanno cercando per questo Festival di Sanremo. Quindi speriamo che ci sia un indirizzo interessante anche da questo punto di vista.
1: Ti manderemo il vincitore,
0: esatto,
1: e sentirai se sarà il caso o no. Quindi, comunque,
0: esatto,
1: ti ringrazio davvero per questa opportunità, perché insomma,
0: grazie a te,
1: fare un po' di promozione in questo caso fa veramente
0: per come. Ivan questo è altro, perché ripeto, lui ci ha dedicato proprio tanto tempo anche nel parlare quella sera, io non lo dimenticherò mai, era ovviamente una ragazzina, e quindi è stato per me un onore proprio incontrarlo di persona e vederlo con la sua chitarra, la sua montatura, ma soprattutto dopo aver ascoltato un concerto assolutamente straordinario. Grazie
1: a te, arrivederci.

Graziani su Rai Radio Tutta Italiana. E poi comunque Ivan Graziani è veramente scomparso troppo prematuramente, però ci ha lasciato un'eredità enorme e credo che vada ancora ad influenzare molti artisti di oggi. E la domanda che si fa sempre è: secondo voi, secondo te, insomma, chi è che ha raccolto l'eredità di Ivan? È veramente difficilissimo da dirsi, e però posso dire, mi sono venuti in mente mentre preparavo questa puntata due artisti che hanno qualcosa, ripeto, veramente qualcosa. A uno, di Fulminacci, si dice sempre che prenda molto da Daniele Silvestri. Secondo me questo understatement, questo essere anche ironico ma non si capisce, è un tratto anche di Ivan Graziani. E poi per la scrittura, molto ma molto importante, e soprattutto in lei, perché è una donna, mi stupisce il fatto che abbia un'età così giovane, una scrittura così importante, cioè veramente quasi a volte ispirata a non so che cosa, o qualcosa di non umano, sicuramente Madame, che insomma inserisco tra quelle artiste che a buon diritto vanno appunto definite cantautrici. E quindi per questa accoppiata finale di questa puntata, prima di chiamare la nostra Giulia Teri per la diretta di Tra le Due, andiamo ad ascoltare Tattica di Fulminacci e Mamma non mamma di Madame.

0: poco è arrivata Giulia Teri qui.
1: Sono qui.
0: Noi ci facciamo forza a vicenda quando ci facciamo questo scambio delle due, perché poi in realtà entrando in studio ritornano tutte le energie, cara la
1: Faremo
0: mia Giulia.
1: Un programma Le confessioni della crisi.
0: C'è Anna Bischi che ti ha lasciato il microfono troppo basso, sì, poverina, è piegata in questo.
1: No, sono tanto alta io,
0: No, perché è altissima, perché oggi è attacco 12, perché ieri dicevamo che noi arriviamo qui con attacco basso. In realtà oggi è attacco 12 la Giulia, proprio per riprendersi.
1: Esatto, posso crollare, mi posso piegare un giorno al mese, poi per il resto via.
0: Invece via, poi si va spediti, veloci, verso il tuo
1: spazio.
0: Abbiamo
1: tempo da perdere, infatti te ne vai per favore, sono le 13.57.
0: Sicuramente.
1: È l'ultimo
0: sicuramente,
1: brano e poi saluta.
0: Guarda, lo lanciamo subito perché arriva preciso, anzi alle 14, e quindi tra le due e con la nostra Giulia. E noi ci sentiamo domani con Primogenito ed Anna Castiglia.
1: Ciao Cri.

c'è anche Irene Grandi tra le 2 e le 4, questa è l'unica cosa che so, ma ci siete anche voi, c'è la musica e ci sono io, Giulia Teri. Buon pomeriggio e benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, si parte subito, anche perché sono le 14.04, questi sono i numeri che mi piacciono, che mi accompagnano, non solo in questa diretta, ma in generale nella vita, quindi allacciate le cinture come me, perché la prima ora insieme sarà un viaggio pazzesco. Partiremo con un segreto di bellezza naturale, oggi mi va così perché magari sapete, no, guardandoci allo specchio ogni tanto in vista dell'inverno ci vediamo un po' spenti, quindi dobbiamo correre ai ripari, anche perché l'abbronzatura sta andando via e lo si sa, no, quando siamo più abbronzati siamo anche più belli, quindi faremo qualche miracolo. Poi vi svelerò la verità nascosta dietro un immenso successo della nostra musica e voleremo sulle ali delle notizie green, perché fanno bene al pianeta ma fanno bene anche al nostro cuore. E ancora rispolveremo quelle parole antiche, quelle che ci fanno poi fare un figurone a cena, lo so, mi sono tanti arrivati i messaggi al 334-604-5640 che vi siete venduti qualche consiglio, qualche segreto di una bellissima parola magari che non utilizziamo più della nostra lingua italiana, ma non avete detto la fonte, mannaggia voi, vabbè, siete perdonati, l'importante è che aggiungiamo sempre qualcosa in più all'interno della nostra vita e della nostra giornata. E poi ancora faremo un rapido ripasso per non sbagliare ovviamente più il cassonetto della differenziata, quindi siete pronti a partire? Beh, io direi di sì, e lo facciamo con Claudio Baglioni.

finale lo aspettiamo, sentite? Fino alla fine 14:15, naturalmente loro erano gli 883, la voce inconfondibile di Max Pezzali con la regola dell'amico che in teoria non si dovrebbe mai e poi mai trasgredire. Allora, siamo in diretta fino alle 16, oggi è martedì, sembra quasi un venerdì, però già ci siamo, il lunedì è sempre faticoso, si sa, il martedì si comincia un po' probabilmente a respirare di più, il mercoledì è quel giorno di mezzo e poi il giovedì, secondo me, entriamo nel vivo della settimana, ma soprattutto anche del fine settimana, chissà cosa faremo. Il clima ancora è estivo, almeno qui a Roma si viaggia in Vespa, si viaggia in bici, si va a piedi con le maniche corte, quindi speriamo anche in questo weekend che possa accompagnarci in giornate strepitose. Intanto vi ricordo che il 29 settembre e proprio in questi giorni, anzi la notizia è proprio di qualche ora fa, tutti i social ovviamente che riguardano la musica impazzano perché c'è stato un divorzio tra Elisa e il suo chitarrista Andrea Rigonat. Dopo, credo quasi, sì, confermo, 18 anni si è separata una delle coppie più solide della musica italiana, proprio loro due. Beh, sicuramente una notizia che ha scosso un po' tutti i fan, però c'è grande attesa per il 27 di novembre, esattamente tra un mese circa, quando uscirà il nuovo album di Elisa. E sapete come l'ha chiamato? Kintsugi. Kintsugi in giapponese è un po' come ricostruite, sapete quell'arte di inserire dell'oro tra, quando magari non lo so, una tazza si rompe, un bicchiere si rompe, un piatto si rompe, ecco, i giapponesi non lo buttano via, anzi lo riparano, e tra le varie crepe, tra le varie unioni dei due pezzi di ceramica mettono un filo di colorato d'oro, proprio per valorizzare il fatto che ci siano delle crepe piuttosto che nasconderlo oppure buttarlo. Quindi Kintsugi è un nome perfetto per rinascere, no? Per avere insomma una nuova vita. E allora, per omaggiare la sua incredibile voce, noi siamo sempre sostenitrici di Elisa e l'ascoltiamo con L'anima vola. L'anima.

0: proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Capita, capita, e come se capita desiderare magari a volte di rimanere da soli, non sentire quel caos, quel rumore costante, magari rifugiarsi, non so, davanti il mare o in un angolo di casa per non sentire nessuno. Torniamo in diretta a 14:26, naturalmente non è il momento delle tristezze, questa è la nostra pausa pranzo, il nostro modo di proseguire gran parte della giornata che ancora deve arrivare con l'umore giusto, e io voglio iniziare subito a darvi quelle chicche che potrebbero farci volere un po' più bene, ma lo facciamo quotidianamente, anche perché ho pronto per voi, che l'ho pensato per me ma ovviamente lo condivido anche con voi, ho pronto un trucco semplicissimo, facilissimo, peraltro anche a costo zero, ed è davvero perfetto sia per l'uomo che per la donna. Parliamo di quella fastidiosa stanchezza sul viso e soprattutto anche quelle brutte occhiaie marcate dovute alle pochissime ore di sonno, ma soprattutto allo stress accumulato. Quindi c'è un rimedio a tutto questo che ovviamente non riguarda né la chirurgia estetica né chissà quale miracolo, riguarda il rimedio della donna. In questo caso si chiama brivido mattutino. Occhio a queste due parole, anzi orecchio a queste due parole, perché tra poco vi spiegherò il perché. La nonna ce lo suggerisce, quindi tutti i rimedi della nonna, tutti i saggi popolari, e poi più tardi ne parleremo, sono sempre super veritieri. Come si fa? Si prende semplicemente un cubetto di ghiaccio dal freezer la mattina, si avvolge accuratamente, mi raccomando, questa è una azione da fare importantissima, si avvolge in un panno di cotone leggero e pulito e poi si passa delicatamente sul viso con piccoli movimenti circolari per appena 2 minuti, quando subito dopo esservi svegliati, ve l'avevo detto che era un brivido mattutino, così con gli occhi chiusi cominciate a prendere il ghiaccio dal freezer, avvolgetelo sul panno di cotone e fate questi piccoli cerchietti su tutto il viso. Cari uomini, sappiate che dopo la rasatura quotidiana questo sistema rappresenta davvero una mano santa contro tutte le irritazioni della pelle. Per noi donne invece è in assoluto il miglior primer naturale esistente sul mercato prima appunto di applicare il trucco. Perché questo? Perché si crea una sorta di shock termico, no? È uno shock termico ovviamente controllato, che riattiva istantaneamente la circolazione sanguigna, quindi sgonfia visibilmente le borse e dona luce pazzesca e radiosa su tutto il volto. Quindi bisogna solamente provare, anzi vi ricordo il 334-604-5640, così domani mattina se qualcuno proverà mi scriverà il risultato. Secondo me diventerà la vostra nuova abitudine preferita per iniziare la giornata con una marcia in più? No, con un brivido in più.

Mauro, comuni immortali qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 14.35 di questo martedì, questo scoppiettante? No. Delirante? Forse sì. Martedì 29 settembre. Allora, è il momento di fare un salto indietro nel tempo, ma rimaniamo sempre dentro la nostra splendida musica italiana. Oggi voglio parlarvi di un modo, come dire, strano di raccontare le canzoni, perché le notizie poi da quando vengono rese immortali le canzoni vengono sempre comunque fuori pettegolezzi, aneddoti, verità nascoste, non si sa. Comunque le notizie che appartengono a dei grandi capolavori della musica italiana a noi piace ogni tanto andare a spulciare, e oggi voglio parlarvi in modo approfondito di un brano davvero immortale che ha cambiato per sempre le regole del gioco discografico. Parliamo ovviamente di Vita spericolata di Vasco Rossi, che è stata presentata al Festival di Sanremo nell'ormai lontano 1983. C'eravamo tutti, giusto? Sì, bravi. Però non sono sicura che molti di voi ricordano questo piccolo aneddoto, perché quella melodia non era nata affatto per essere cantata dal nostro Vasco nazionale. Anzi, il grandissimo batterista Tullio De Piscopo ha infatti rivelato, tra l'altro recentemente, che la musica, che era stata scritta dal compositore Tullio Ferro, era stata pensata e strutturata inizialmente proprio per lui, per Tullio De Piscopo. Ovviamente doveva essere un pezzo un po' più come dire caratterizzato dal ritmo, essendo un bravissimo batterista e decisamente anche più swing, accompagnato poi da un testo che doveva essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Vasco Rossi che fece? Vasco Rossi ebbe sempre

adattandole al suo stile e anche allo stile un po', come dire, ribelle. E beh, il risultato è la storia della musica italiana, che ancora oggi cantiamo sia quando l'ascoltiamo in radio, sia soprattutto quando andiamo a sentire il grande Vasco nazionale, e la cantiamo a squarciagola. Quindi tolgo le cuffie e voglio solo sentire voi. Questo è davvero un capolavoro che, se ci pensiamo, è nato da un incredibile, fortunato colpo di fulmine artistico, ma comunque rimane un capolavoro. Vasco Rossi con Vita spericolata.

tutto, tutto nostro, compresa questa meravigliosa canzone Gaia qui su Rai Radio Tutta Italiana. 14:45, mamma mia come vola il tempo. Adesso lo blocchiamo, perché nel nostro consueto e amatissimo spazio dedicato alle meraviglie della lingua italiana vi voglio regalare adesso una parola arcaica, ovviamente che non si utilizza più, male, molto male, e che potete però sfoderare magari stasera a cena con gli amici, perché tanto lo so che lo fate, quindi io ve lo do come suggerimento, vi dico sapete, potete, invece no, lo fate puntualmente, comunque li lascerete sicuramente a bocca aperta. Allora parliamo del termine serendipità. Che cosa significa esattamente questa parola, che peraltro è anche musicale, no? Serendipità, l'ascolto così, la sento così. Allora, questa parola rappresenta quel momento, come dire, magico, quasi miracoloso, in cui si scopre una cosa bellissima, che non è una sorpresa, però attenzione, perché è una cosa inaspettata e preziosa, mentre in realtà si sta cercando tutt'altro, tra l'altro anche con grande impegno. Allora, vi faccio un esempio molto pratico, giusto per capire meglio cosa voglio dire. State cercando disperatamente le chiavi di casa prima magari di uscire, e le cercate nella vecchia giacca invernale che non mettete magari più da tanti anni perché siete disperati, e invece delle chiavi in quella tasca ci trovate dentro per esempio una banconota dimenticata da 50 euro. Wow! Ecco, quella è una fantastica sensazione di sorpresa ed è la pura definizione di serendipità. Beh, io l'ho banalizzata con la sorpresa della banconota di 50 euro, però è un concetto davvero filosofico, un concetto stupendo che ci ricorda come la vita a volte sia piena di bellissimi imprevisti positivi, anche pronti a stupirci proprio quando meno ce lo aspettiamo. Usatela oggi stesso nelle vostre conversazioni, magari mandando un messaggio, ed è una parola molto bella, ricercata, oserei dire musicale, che mette immediatamente buon umore, come la nostra musica. In arrivo in Negramaro con Luna Piena.

già una bella differenza, il mattone pesante dal mattone che comunque serve a costruire. Lei è la dolcissima Angelica, qui su Rai Radio Tutta Italiana. 14:54, siamo quasi a metà del nostro viaggio pomeridiano e ne approfitto, prima di passare all'interno della nostra seconda ora insieme, di ricordarvi l'unico e veloce blocco, così a tutti voi, come fare per ascoltarci e portarci sempre con sé. Potete farlo in ogni momento della giornata, siamo digitali, infatti ascoltare Rai Radio Tutta Italiana è semplicissimo, immediato e soprattutto è totalmente gratuito. Se per esempio vi trovate in viaggio, siete in macchina, vi basta semplicemente scorrere le stazioni e cercare sulla vostra autoradio, che naturalmente deve essere DAB, cercare proprio Rai Radio Tutta Italiana. Se invece siete comodamente seduti a casa oppure sui mezzi pubblici e vi state spostando da un appuntamento a un altro, oppure in ufficio, e potete farlo, prendete il vostro telefono, il cellulare, il tablet oppure anche il computer e scaricate l'applicazione ufficiale Rai Play Sound. All'interno di questa splendida piattaforma troverete l'universo praticamente delle radio Rai, tutti i podcast e tutte le radio, da Rai Radio 1 a Rai Radio 2 a Rai Radio 3 e ovviamente anche a Rai Radio Tutta Italiana. Dovete solo cercarla tramite la lentina e parte direttamente lo streaming con un semplice tocco, quindi in questo modo saremo sempre insieme a voi a portata di click, con tanta musica e soprattutto intrattenimento. Non avete più scuse, soprattutto dalle 2 alle 4 quando ci sono io. Tra pochissimo torniamo all'interno della nostra seconda ora insieme, ancora tante chiacchiere, nel frattempo le vibrazioni con Così Sbagliato.

Wow, davvero una delle canzoni italiane più belle di sempre. Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso alle 15.03 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio da Giulia Teri, siamo finalmente e ufficialmente entrati nella seconda ora di Tra le Due e che vi ricordo va in onda di lunedì, di martedì, di mercoledì, vabbè, da lunedì al venerdì, dalle 2 del pomeriggio fino alle 4 con me Giulia Teri. Poi il weekend ci riposiamo, ma Rai Radio Tutta Italiana è stracolma di palinsesti e di programmi che vi aspettano a tutte le ore, motivo per cui scaricate l'app come vi ho consigliato poco fa. Adesso se vi siete messi all'ascolto non preoccupatevi, perché ancora abbiamo tantissime cose da dirci in questa seconda ora. Vi spiegherò l'origine, per esempio, un'origine davvero incredibile di un famosissimo detto popolare che comunque diciamo ancora tutti i giorni. Poi vi porterò a fare il biglietto per i concerti più attesi di quest'anno e poi accenderemo la nostra fantastica macchina del tempo, quindi andremo un po' indietro negli anni, faremo un viaggio tra i ricordi, un viaggio nostalgico giusto per chiudere in bellezza questa diretta. Intanto la buona musica italiana non si ferma mai, anzi siamo tutti pronti a correre come lui, Marco Mengoni.

0: neanche a dirlo.
1: Abissale.
0: Talanai alle 15:11 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, è arrivato finalmente il momento dedicato ai proverbi e ai detti popolari, una rubrica insieme alle parole arcaiche che mi piace tanto, e vado insieme a voi a scoprire a volte alcune frasi, alcuni saggi, alcuni detti popolari che utilizziamo ancora oggi, ma dei quali non sappiamo niente, né l'origine, né perché si dica o perché il significato va posizionato in alcuni momenti della nostra giornata. Oggi ne trattiamo uno che veramente io penso che sia forse il detto popolare più utilizzato nella storia. Quante volte ogni giorno diciamo la frase in bocca al lupo? Tantissime volte. Ma perché lo diciamo? Perché vogliamo augurare ad un amico, ad un'amica, a un conoscente buona fortuna, magari prima di un evento importante. Ma vi siete mai chiesti cosa c'è dietro questa espressione? Perché la versione storica e soprattutto antropologica non vede per niente il lupo un pericolo feroce da cui sfuggire, anzi fa un esplicito riferimento alla lupa, la lupa della mitologia romana. Ovviamente tutti stiamo pensando a quella che allattò Romolo e Remo, sì, anche quella, però di norma la lupa cosa fa? Prende i suoi cuccioli con la bocca per spostarli magari da una tana all'altro, oppure per proteggerli dai predatori esterni. Di conseguenza la bocca della lupa rappresenta storicamente il posto più sicuro e protetto del mondo, ovviamente per un cucciolo. Ecco spiegato il motivo per cui la risposta corretta quando qualcuno ci dice in bocca al lupo dovremmo rispondere viva il lupo, perché è una sorta intanto di augurio ed è una sorta di posto sicuro dove la gente ci vorrebbe insomma collocare. Poi per quale motivo è stata cambiata con il lupo al maschile piuttosto al femminile? Lì apriremo un po' un discorso maschilista, ma chiaramente non è questo il caso. Sicuramente poi nelle varie forme, nelle varie epoche tutto può cambiare, quindi adesso si dice in bocca al lupo, ma la vera storia era proprio augurare di stare in un posto al sicuro, quindi nella bocca della propria mamma, in questo caso dei cuccioli. Quindi viva il lupo, mi raccomando, ricordatevelo la prossima volta che vi sentirete dire in bocca al lupo, non rispondete crepi il lupo, è veramente brutto. Vive il lupo è più bello, come la nostra musica. In arrivo, mamma mia quanti sono, Bresh, Fabri Fibra, Ernia con Parafulmini.

0: rimani.
1: Sì, che rimaniamo, cara Malika Yan. Alzi la mano chi dice che tra le due e le quattro non c'è musica romantica. Avete sentito, no? Tantissime ce ne sono. Ogni tanto ci perdiamo un po' per riposarci in questa nostra pausa pranzo, però nello stesso tempo abbiamo anche bisogno di ritmo e spesso abbiamo anche bisogno di musica live, che è la vera energia, perché è bello fare dischi, è bello ascoltare con le cuffie la musica, è bello addormentarsi anche con la musica, ognuno sceglie la propria, però è soprattutto, sia per gli artisti sia per noi pubblico barra fan, vedere queste e sentire soprattutto questi capolavori dal vivo. Quindi agende alla mano, massima attenzione, perché per tutti gli amanti della grande musica italiana e soprattutto dal vivo, le arene si stanno proprio accendendo in questi giorni. Vi suggerisco due artisti in modo particolare. Partiamo col primo. Il primo appuntamento imperdibile è con il grande Ligabue, che fa tappa nei Palasport con i suoi inni rock. Segnatevi questa data, 1° ottobre 2026, quindi proprio tra qualche giorno, al Modigliani Forum di Livorno, e poi il 3 ottobre

all'Arena di Pesaro. Sarà un'energia pazzesca, ve lo garantisco, perché sono stata al suo concerto quest'estate qui allo Stadio Olimpico a Roma ed è stato veramente forse uno dei più belli che io abbia mai visto. Il secondo nome da assegnare subito sul calendario è naturalmente una delle regine indiscusse della nostra musica, Laura Pausini, la nostra Laura nazionale. Lei infiammerà i palazzetti con il suo tour mondiale, però visto che siamo in Italia, ricordiamo Mantova alla Pala Unica, l'Arena, il 2 ottobre 2026 e poi a Milano con tre date, fino a ieri erano due, tre date quasi consecutive all'Unipol Forum il 4 e il 6, adesso si è aggiunta anche la data del 7 ottobre, chiaramente le prime due sono già sold out. I biglietti per questi concerti imperdibili naturalmente saranno in vendita nelle classiche piattaforme ufficiali, quindi se volete assicurarvi che almeno tra queste una serata potrebbe rimanere vostra nei vostri ricordi e nel vostro cuore, affrettatevi prima appunto del sold out totale. E noi qui nel nostro piccolo mondo di te tra le due e nel nostro piccolo mondo di Rai Radio Tutta Italiana alle 15:23 non possiamo fare altro che ascoltare due grandi classici di questi due strepitosi artisti. Partiamo con Ligabue e la sua Leggero e poi subito dopo Laura Pausini con Benvenuto.

voce potentissima Laura Pausini con Benvenuto qui su Rai Radio Tutta Italiana. No, io il benvenuto a voi non lo do più perché stiamo per finire, invece voi dovete arrivare quando stiamo per iniziare, ve lo ricordo, dal lunedì al venerdì. Come sempre, non è una minaccia ovviamente, ma è semplicemente un consiglio, dal lunedì al venerdì dalle 14 e puntini puntini, il titolo è tra le 14 e che non si sa cosa succede, ma l'orario è dalle 14 alle 16 insieme a me, Giulia Teri, naturalmente qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, adesso spazio alle grandi curiosità che arrivano dal mondo, in questo caso io che amo molto gli animali ho scelto una notizia che riguarda, anzi vogliamo proprio dedicare questa notizia ai nostri amici a quattro zampe, in questo caso all'amatissimo felino domestico che qualcuno di voi tiene in casa. Io tengo un canino domestico, voi tenete il felino. Allora, lo sapevate che i gatti non fanno le fusa soltanto ed esclusivamente quando sono felici, oppure quando voi li coccolate o voi li accarezzate, quindi si rilassano magari sul divano? No, perché diversi scienziati hanno infatti scoperto che la frequenza delle fusa feline, che oscilla precisamente tra i 20 e i 140 Hz, possiede davvero un incredibile potere terapeutico e rigenerante, ma non su di noi umani, cioè sì, anche su di noi umani, ma soprattutto per i loro tessuti muscolari e per le loro ossa. I gatti infatti utilizzano questo meccanismo un po', come dire, per autocalmarsi magari nei momenti di forte stress o nei momenti in cui si sono particolarmente spaventati, oppure per accelerare la guarigione fisica se magari provano dolore a causa di una ferita o di una malattia. Quindi non è un lamento, ma sono le fusa che hanno un ruolo ben specifico, di fatto autoguarirsi o autocalmarsi. In pratica i nostri amici a quattro zampe possiedono davvero questo super potere medico che è incorporato nel loro corpo ed è in grado ovviamente di riparare i danni fisici in autonomia. E la cosa splendida è che, lo accennavo poco fa, queste vibrazioni hanno un effetto anche su di noi, un effetto rilassante e ipnotico, ci calmano ed è stato dimostrato dagli scienziati anche sul nostro sistema nervoso. Incredibile, vero? Come l'umano possa entrare così tanto in contatto con il mondo animale. Mi raccomando, li dobbiamo sempre rispettare, ci dimostrano un amore incondizionato e noi il minimo che possiamo fare è sempre non negargli mai una carezza, come diceva una canzone tanto tempo fa di Alex Britti. Intanto alla musica si ritorna, un po' di energia con di rotta su Cuba, arriva Gelosia.

domani con Vuoto a perdere qui su Rai Radio Tutta Italiana, quando siamo quasi alla fine della nostra diretta, ma non possiamo chiudere se non in bellezza, se non allacciando strettissime le nostre cinture e azionando la memoria e soprattutto accendendo la nostra fantastica macchina del tempo, perché oggi facciamo un salto neanche così poi lontano nel tempo, ma andiamo indietro fino all'anno 2000, il grande incubo collettivo del Millennium Bug. Vi ricordate che doveva finire il mondo, doveva esplodere tutto? Quello è stato superato felicemente, l'umanità entrava ufficialmente nel nuovo millennio, ma veniva accompagnata dalla musica, dalla straordinaria musica, una colonna sonora italiana eccezionale. Siete pronti a riascoltare con me tre perle assolute uscite proprio in quei 12 mesi? Direi di sì. Partiamo assolutamente con i Sottotono e la loro splendida Amor de mi vita, che è un pezzo rap R&B elegantissimo, che ha fatto ballare un'intera generazione durante le calde notti di quest'estate. Poi passiamo ad un pezzo rock, giusto per dare due energie diverse, un rock travolgente ma anche provocatorio, perché stiamo parlando di Piero Pelù, che è appena uscito tra l'altro da Elite FIBA in quell'anno, nel 2000, debuttava da solista conquistando le classifiche con la sua energica Io ci sarò. E infine un capolavoro, ma sottolineo capolavoro, intimo ed emozionante, firmato da Samuele Bersani, la sua splendida Replay, una canzone presentata al Festival di Sanremo di quell'anno che vinse il prestigioso premio della critica Mia Martini. Però grazie a lui, alla sua musica e soprattutto a questo testo poetico indimenticabile, Samuele Bersani è stato finalmente consacrato al mondo musicale e non solo. Io vi lascio con queste perle, con queste note meravigliose, vi auguro buon ascolto, ma torniamo tra pochissimo qui per i saluti finali.

promesso, quasi tutta la puntata è stata forse più romantica che energica, ma abbiamo davvero chiuso in bellezza questa triade di canzoni stupende del 2000, prima gli Sottotono, poi Piero Pelù e adesso Samuele Bersani con la sua Replay, canzone straordinaria che vi ricordo ha presentato al Festival di Sanremo 2000. Allora ragazzi, io praticamente ho finito, non ho più tempo a disposizione, c'è solo spazio per l'ultimo brano e vi aspetto naturalmente domani con un'altra puntata di Tra le Due e mi raccomando siate puntuali, perché se Tra le Due e vuol dire che inizia alle due, no? Scherzi a parte, sarete benvenuti sempre e vi aspetto con consigli utili, allegria, storie, musica e qualsiasi altra cosa vogliamo fare insieme. Rimanete qui su Rai Radio Tutta Italiana perché tra mezz'ora arriverà Giulia Borghesà con il suo primo palco, mentre io appunto vi aspetto domani. Buon proseguimento di giornata e adesso Enrico Nigiotti.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: alle 16. Il tempo è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Anche un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno.

0: inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: palco.
1: Primo palco, eccoci qua, benvenuta a Laura Fusaro, in arte lei.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie per l'invito.
1: Ma grazie a te per essere qui. Come sta lei? Come sta?
2: Molto bene, sta sono bene? Molto a mio agio qui.
1: Senti, ma chiamandosi lei artisticamente bisogna darsi del lei oppure...
2: No, diamoci del tu.
1: Ci diamo del tu.
2: Sì, sì, però
1: ci diamo assolutamente del tu. Allora, sono molto contento che tu sia qui. Intanto Primo Palco è il programma che ogni giorno ospita un giovane talento della musica. Non è un concorso, una gara, un contest, eccetera eccetera, cioè quel qualcosa al quale, no, soprattutto i giovani devono abituarsi per poter progredire nella loro carriera, ma è una chiacchierata tra amici, un modo per far conoscere oggi lei e far conoscere anche Luana comunque. Ok, intanto ti devo ringraziare perché mi hai portato il tuo album, guarda qua, facciamo così vedere anche i social, Attraverso si intitola. E semplicemente lei, lei che secondo me rappresenta anche un po' l'emblema della donna, questo lei.
2: Sì,
1: no?
2: È un nome in parte impersonale, in parte molto personale, no? Perché comunque la scelta di un nome del genere è impattante. E anche il disco è molto al femminile. Io mi sono accorta di questa cosa dopo averlo scritto.
1: Okay.
2: Mi sono accorta che il dialogo continuo con le parti di me poi a un certo punto ha fatto emergere questo disco molto molto femminile. Anche in termini proprio psicologici, questo continuo tirare fuori delle emozioni. Quindi sì, un disco femminile come il mio nome.
1: Un disco al femminile. Ho intercettato una tua intervista che hai fatto, credo recentemente, o comunque questo album è uscito, l'EP è uscito a novembre.
2: Sì.
1: Dove tu definisci ogni canzone come una camera emozionale. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché anch'io ritengo che il lavoro di un artista, l'album di un artista, sia un po' anche come una mostra fotografica, una mostra d'arte. Cioè, ogni canzone diventa comunque un pezzo unico e raro, non solo per l'artista, ma anche poi per chi l'ascolta.
2: Assolutamente, anche cercare di dare proprio musicalmente e con le parole le immagini. Ci sono due canzoni fuori da questo disco che concettualmente appartengono al disco, anche okay. Se non ci sono. Sono La caduta di Lucifero e UAA.
1: Uh-huh.
2: E sono entrambi. UAA. Sono entrambi due brani molto impattanti. Diciamo che quello che cerco di fare con la scrittura è condensare in un'immagine.
1: Okay.
2: È proprio la difficoltà, secondo me, della scrittura in musica, quella di andare a prendere un concetto anche complesso e riportarlo in brevissimo. Se si riesce a fare con le immagini, secondo me diventa ancora più di impatto, per quanto poi sia qualche volta difficile decodificarle in alcuni casi. Però sì, questa forse è la cosa più vicina alla mia scrittura, il cercare di dare un'immagine forte.
1: Senti, c'è tanta quotidianità nella tua scrittura. Allora, la domanda che ti faccio è, ma lei è l'artista, Luana è la persona. Quindi sono, come dire, due vite parallele che poi viaggiano insieme alla fine.
2: Sì.
1: Quindi la quotidianità riguarda Luana o lei, o entrambe?
2: Entrambe le cose, perché Luana diciamo che cerca sempre di arrivare a lei, no? Io dico sempre che lei è in qualche modo qualcosa che io voglio raggiungere. È un po' come cercare di, in qualche modo è la mia ricerca artistica, questo ruminio continuo che mi ossessiona nella vita quotidiana, quindi devo dire che sono una persona ossessionata. Il fatto anche di avere un secondo lavoro, per me questa cosa è in parte un peso, l'ho sempre vissuta come un peso perché vorrei dedicarmi totalmente a questo.
1: Che lavoro, se posso?
2: Sono anche un insegnante di italiano ed è per me molto
1: buona
2: difficile.
1: O cattiva? Cioè, buona o cattiva nel senso,
2: spero
1: sei
2: giusta, spero
1: bacchettona?
2: Giusta. Spero giusta, però okay. Dobbiamo chiedere agli alunni.
1: Bisogna chiedere sì. Agli alunni, scuole elementari immagino.
2: No, scuole medie e scuole superiori.
1: Wow, ci vorrebbe mio figlio qua, perfetto. Perfetto. Assolutamente è una bella storia. Certo, a un certo punto chi intraprende il percorso artistico non ha certezze.
2: Esatto.
1: Diciamo che anche gli artisti grandi non hanno mai certezze, cioè proprio questo è un mestiere senza certezze, perché non sai mai quanto anche il successo stesso possa durare, quanto una carriera possa durare, no? Soprattutto in un momento dove viviamo tutte le cose molto velocemente, e questo forse anche per colpa dei social, cosa che sottolineo sempre anche con i tuoi colleghi quando vengono qui. Tu ad esempio che rapporto hai con col mondo social?
2: Non buono.
1: Prima
2: non
1: mi raccontavi
2: bravo.
1: Una cosa che mi ha fatto sorridere, perché lei, Luana, è in alcuni casi inversamente proporzionale al mondo del marketing, della comunicazione.
2: Sì, io non dovrei dirlo, ma non mi piacciono, non faccio la fatica. No, incredibile.
1: Ma anch'io sono così.
2: Diciamo che forse l'errore è quello di considerarli una vetrina, no? In realtà dovrebbero essere proprio riportare, no? La persona sui social, ma è difficile perché già lo schermo in generale crea una divisione. Quindi bisognerebbe essere bravi a portare la realtà nei social, e io fatico moltissimo, cioè, ci sono delle persone veramente brave in questo, è una mia difficoltà, sono sicuramente molto utili però.
1: Quindi tu sei d'accordo con quegli artisti che durante i concerti gli girano i maroni quando tutti stanno lì con lo smartphone e non si godono con i propri occhi lo spettacolo?
2: Lasciamo la scelta all'ascoltatore in questo caso.
1: Okay.
2: Io quando vado ai concerti proprio elimino il cellulare, infatti
1: Brava.
2: Non ho mai dei video. Per esempio al concerto di Cremonini all'Olimpico io non sono riuscita a fare neanche 10 secondi di video perché ero emozionatissima e sono rimasta per tutto il tempo incollata.
1: Olimpico o Circo Massimo?
2: Non all'Olimpico.
1: All'Olimpico?
2: Sì. E sono rimasta incollata a guardarlo, ad ascoltarlo.
1: Lui lo fa però.
2: Sì, sì, è una magia. È una
1: Lui
2: magia.
1: È magico,
2: sì.
1: È un po' un folletto che si muove su questo grande palco. E... Non so se hai visto anche il concerto al Circo Massimo su Rai 1 recentemente.
2: Non ho avuto modo, no.
1: È incredibile, è incredibile. Va bene, allora senti, intanto partiamo con una canzone della...

0: Questa è Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: capito Leo Gassman?
1: Fortissimo.
0: Bravo, sì, gamba, sì. Gamba, veramente ragazzo, è così come lo vedi, sempre sorridente, gentile, secondo me anche un grandissimo talento non solo musicale ma anche recitativo, quando ha fatto ad esempio la fiction di Franco Califano, no? Per sì. Rai 1. Va bene, durante la canzone ci stavamo facendo gli affari tuoi. Che io vorrei anche in qualche modo condividere. Posso fare un saluto?
1: Certo.
0: Perché ho scoperto che che c'è tale Gennaro Fusaro, tuo fratello, che salutiamo, che lui è anche abile da un punto di vista di comunicazione, anche se non nella musica, perché poi alla fine a casa tu sei l'unica musicista.
1: Sì, è mio zio.
0: Ah, ecco.
1: Ho un bravissimo chitarrista in casa. Devo dire che secondo me l'influenza più grande è arrivata da lui, perché passavo, i nostri genitori lavorano insieme e passavo le giornate ad ascoltare zio suonare la chitarra classica.
0: E vi capita di suonare insieme qualche volta?
1: Mi capita ancora di ascoltarlo, non mi permetto. Perché?
0: Perché?
1: Perché è precisissimo, è un classicista.
0: È un classicista.
1: Sì, sì, si arrabbia, inizia a farmi mille correzioni, mi mette assolutamente in soggezione, però sì, mi,
0: che è un classico dei classicisti. Esatto. Quella roba lì, è un classico. Senti, allora tu sei di origine calabrese, nonostante il colore della pelle chiarissima, cioè potresti essere quasi norvegese come colore della pelle, hai una capigliatura pazzesca perché sono tantissimi.
1: Grazie.
0: Tantissimi ricci, però da naturalizzata a Perugia.
1: Eh sì,
0: giusto?
1: Sono 11 anni che vivo ormai a Perugia.
0: Com'è stato sto cambiamento? Perché tu, allora, Calabria mi dicevi di Acri.
1: Sono di Acri, sì.
0: Che prima mi hai detto una cosa curiosa su Acri, sì. A proposito della musica leggera italiana.
1: Sì, sì, che è famosissima Acri per il concerto dei Pooh, che poi sono stati più concerti.
0: Ok.
1: Poi anche la Nannini, anche Irene Grandi, io ho visto diversi concerti ad Acri.
0: Però i Pooh.
1: I Pooh.
0: Cioè tu arrivi, c'è scritto Acri, tra parentesi, paese dei Pooh. Paese dei Pooh. E quindi questo cambiamento, cioè dalla Calabria all'Umbria, c'è un notevole cambiamento, insomma, no?
1: Sì, diciamo che in realtà io ritrovo molte cose di casa mia a Perugia, però sicuramente allontanarsi dagli affetti, da certi luoghi, ha un'influenza importante su una diciannovenne, allora diciannovenne.
0: Certo.
1: Però per me è stato importante, perché questa rottura ha fatto poi sì che iniziassi il percorso musicale, iniziassi a studiare, a scrivere durante gli anni dell'università, per cui per me è stato vitale. Mm-hmm. E Perugia è stata una città importantissima, anche per quello che rappresenta oggi in Italia musicalmente.
0: Come nasce questo amore per la musica? Perché è un amore, è una passione, cioè che cos'è per te la musica?
1: Io non riesco proprio a immaginare la mia vita senza.
0: Ok.
1: Nasce, allora c'è questo ricordo che ogni tanto riporto di Elisa Scalza a Sanremo, e io ero...
0: 2001?
1: Esatto, ero piccolissima, uh-huh, innamorata di Elisa, uh-huh, proprio di ho questa immagine di lei sul palco scalza che canta Luce, ed ero, mi ha folgorata, ho detto ok, io voglio diventare così.
0: Scalza, esatto. Anch'io voglio essere scalza mentre canto.
1: Però mi sono nascosta molto, ci ho messo tanto a tirarlo fuori, e poi a un certo punto ho detto basta, io non riesco a vivere senza questa cosa. Cantavo di nascosto, mi chiudevo in camera appunto di mio fratello quando non c'erano i miei genitori, alzavo la musica al massimo, c'è sempre stata, è la scrittura che è arrivata con la consapevolezza e la maturità.
0: Ok.
1: È quello che ha fatto la differenza, iniziare a scrivere. Chiaramente la musica è qualcosa che secondo me diventa proprio naturale, no? È nella lingua la musica, è nei suoni, e quindi è naturale ed è connaturata all'uomo.
0: Che poi l'altra cosa che mi ha colpito, che ti dicevo, è che sui tuoi profili c'è una dicitura, secondo me è importantissima, cioè autrice che canta.
1: Sì, sì. Io prima di tutto
0: dà il senso artistico di lei, poi questa cosa.
1: Sì, e infatti questo disco è principalmente un disco, è molto focalizzato sul testo. I suoni sono un contorno, sono in qualche modo un supporto alla, mm-hmm, scrittura. In questo lavoro in particolare, perché per i prossimi si darà sicuramente più spazio alla musica, però questo primo album lo volevo acustico, lo volevo impreciso, imperfetto, e lo volevo portare l'ascoltatore in camera. Quindi ci sono proprio, c'è proprio il cercare di avvicinare l'ascoltatore a quella che poi è in realtà una ragazza.
0: Questo
1: si trova...
0: è registrato proprio nella tua camera?
1: È registrato nella camera di Nicola Brugnami, che è il produttore.
0: Ma dai.
1: Sì, è registrato lì, abbiamo solo per le voci utilizzato lo studio.
0: Okay.
1: Per il resto abbiamo registrato tutto quanto.
0: Bellissimo.
1: In camera. Sì.
0: Cioè, portare quell'atmosfera lì. Mi viene in mente anni fa. C'è stato. Aspetta, ci devo ragionare. Enzo Gragnaniello fece un album registrato in una delle torri del Maschio Angioino a Napoli. E aveva un suono completamente diverso rispetto a un album classico registrato in studio. E lui diceva sì, perché io volevo catturare proprio quell'atmosfera lì. E la stessa cosa tu l'hai fatto, insomma, con la camera, insomma, con la cameretta.
1: La location è fondamentale perché l'artista deve canalizzare un certo tipo di energia.
0: Esatto.
1: E quindi quando tu dici quest'album è un album quotidiano, è perché in realtà è quello che vuole essere, quindi si sente, questo è importantissimo, per me è un feedback veramente importante.
0: Mm-hmm.
1: Scegliere, ad esempio, c'è un artista di cui parlavo anche prima, che è L'Amante.
0: Okay.
1: Che ha scelto per il suo ultimo album di registrare, mi pare, in chiesa in parte. Questa è una scelta,
0: wow,
1: veramente interessante, perché la location fa tanto del disco.
0: Come
1: non
0: no?
1: È banale.
0: Certo.
1: E non è soltanto il sentire la stanza, no? Far prendere al microfono la stanza, ma è quello che in quel momento rappresenta per te quel posto e come riesci poi a portarlo all'ascoltatore.
0: Lì devi essere poi bravo a portarlo all'ascoltatore. Allora, ascoltiamo la canzone che dà poi il titolo all'album ed è Attraverso.
2: Com'è bella la luce se la guardi da qui, vedo chicchi di polvere nasconderti. Com'è strano trovarsi con milioni di anni fuori tempo, incrociarsi due passi.

0: attraverso. Lei è lei, la nostra ospite di oggi qui a Primo Palco. Traccia, abbiamo detto che dà il titolo anche all'EP, uscito nel mese di novembre. C'è l'eleganza, ci sono un sacco di parole, però messe lì non a caso, perché molte volte, no, si scrive anche per la rima baciata, per... Ci sono canzoni che io, ad esempio, faccio anche difficoltà, ma anche nella storia della musica, no? Perché dici, ma perché hanno fatto quella rima lì? Poi era esclusivamente una questione di rima, però perde un po' il senso delle cose. Qui c'è una narrazione.
1: Sì, diciamo che questo non è il suono per il suono, le parole sono scelte con cura in generale in tutti i miei brani, in Attraverso particolarmente, quindi questo è un brano in cui sono tornata proprio a casa, ho cercato la luce di casa, ho cercato di catturare una certa luce in un certo momento, di raccontare proprio la mia storia e di tornare al grembo, cioè a quello spirito proprio selvaggio che si ha secondo me soltanto quando si è molto piccoli. E quindi è un brano di rinascita e... ogni parola è stata scelta con cura, questo te lo posso confermare.
0: Ma traspare poi l'ascolto, assolutamente. Ma tu in realtà non è vero che non sai comunicare, cioè nel senso che il tuo social è la canzone.
1: Sì.
0: Cioè quello che ad esempio tu in questa canzone descrivi, quindi un momento che hai vissuto, c'è chi lo descrive o lo rappresenta su una piattaforma social. Chi come te invece, avendo la capacità, lo rappresenta in una canzone, cioè cambia il formato.
1: Sicuramente, secondo me in generale gli artisti particolari, i cantautori e le cantautrici hanno proprio questa peculiarità, cioè quella di riuscire a dire quello che vogliono dire pienamente soltanto in musica.
0: E vale tanto, a parere mio, forse più dei social, anzi toglierei anche il forse.
1: Per me possiamo anche eliminarli, però purtroppo non decido io, quindi dobbiamo...
0: Senti, allora, qual è stato il primo strumento che alla quale ti sei approcciata, che hai detto, ok, devo iniziare da qui perché c'è un perché?
1: Per gioco l'ukulele.
0: Wow, che io amo, lo sai? L'ukulele sì. È una cosa... Mi prendevano in giro anni fa, quando io dicevo l'ukulele la gente mi guardava e mi diceva, ma che...
1: È fortissimo.
0: È fortissimo l'ukulele.
1: È vero, e bisogna anche saperlo suonare.
0: Difficilissimo, diciamo che, tra l'altro.
1: Sì, l'immagine è quella di qualcuno che si approccia allo strumento ed è andata esattamente così, okay. Senza saper fare nulla, inizialmente è stato questo. Poi però io, come dicevo, anche proprio per influenza di zio, di casa mia, degli artisti che ascoltavo in Calabria per strada, ho avuto questa grandissima passione per la chitarra che non mi passerà mai.
0: Ma io me ne sono accorto prima di conoscerti, perché non c'è una foto senza la chitarra. Tra l'altro... anche altre chitarre, perché ad esempio ho trovato sui social foto probabilmente anche prese dal live, palco eccetera, con chitarra acustica. Qui nell'album c'è una foto con una chitarra elettrica, bianca.
1: Sì, sì, sì. La vernice l'ho scritta con la chitarra elettrica, poi l'ho riportata in acustico, però in generale le chitarre sono tutte una mia grandissima passione.
0: Quante ne hai?
1: Ancora poche, purtroppo, soltanto tre.
0: Ok.
1: Soltanto quattro, forse.
0: Dato
1: quattro.
0: Un nome?
1: No, non ho dato un
0: non
1: nome.
0: Non gli hai dato un nome.
1: Però me
0: sai
1: le
0: che
1: coccolo.
0: Qualcuno lo fa.
1: Le accarezzo, cioè ci perdo del tempo.
0: Beh, bello.
1: Sono affezionato.
0: L'avevo forse raccontato la prima settimana qui. Recentemente ho rincontrato un amico che è Alex Britti. Abbiamo fatto due chiacchiere a Radio 2. E Alex, ad esempio, gli ho chiesto oggi con che chitarra sei venuto, sapendo l'amore che lui ha per la chitarra. Allora mi ha detto, guarda, io per questa cosa ho scelto questa chitarra qui. Io ho detto, vabbè, ma e le altre sono rimaste male? Fa ridere, no? In effetti fa ridere, cioè voleva essere un po' una battuta, una cosa. Lui mi ha detto, no, ma io mi sono scusato. Ho detto, ragazzi, scusate, ma oggi prendo lei. Cioè c'è proprio un dialogo, perché poi diventa un'amica di viaggio, una compagna di viaggio, un...
1: Ti racconto questa cosa, il disco è stato scritto con una chitarra, una delle mie prime chitarre, che in realtà non è che proprio funzioni benissimo, però io mi sono proprio impuntata.
0: Perché
1: per
0: non funziona benissimo?
1: Perché adesso diciamo che gli sbalzi di temperatura, insomma, okay. Il legno, il manico,
0: ci sono piegata, state,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Non era perfetta, però io mi sono impuntata e ho voluto utilizzare la mia chitarra, che
0: giusto.
1: Oggettivamente dà quell'ulteriore imprecisione in alcuni punti, quel suono che non è proprio pulitissimo, è anche un po' vattato per certi versi, però io volevo quella perché appunto era il mio primo disco. Adesso sto andando in giro con una un'altra chitarra che è una... no, non lo posso dire. È un'altra chitarra che mi piace molto, che ho comprato da poco.
0: Ok. Il basso suoni, giusto?
1: Suono anche il basso, sì.
0: Che poi forse è il passaggio più semplice da chitarra a basso.
1: Beh, sì.
0: In qualche modo.
1: Non lo diciamo ai bassisti, nel senso che sono in grado ovviamente di suonare il basso, però essere una bassista è un'altra cosa.
0: Beh, certo.
1: Se lo dobbiamo dire per
0: correttezza. Il sogno vero? Cioè, vorrei suonare quello strumento lì prima o poi.
1: Ma io li vorrei suonare tutti.
0: Tutti.
1: È difficilissimo. Il violino, il contrabbasso.
0: Sax.
1: Il sax, perché no? Bellissimo.
0: Batteria?
1: La batteria inizierò a brevissimo, quindi abbiamo già risolto.
0: Allora, noi chiediamo intanto scusa ai vicini di casa, perché la batteria è quello strumento che...
1: odiano tutti.
0: No, tu puoi essere anche il batterista dei Rolling Stones. Però il vicino di casa dice, mo basta.
1: Ma cioè, i miei vicini non sono contenti per niente,
0: no.
1: In generale, no.
0: Va bene, dai. Senti, allora, guarda caso, nella playlist, tra poco ascoltiamo anche l'altra canzone che mi hai portato, c'è una canzone dei Pooh. questo, scusa, è un omaggio alla tua terra d'origine, no?
1: Grazie mille, saranno felicissimi tutti gli acresi.
0: Ma tu stai scherzando, eccola qua.

0: Bravo e bravo.
1: Sì.
0: Rove. No, a me fa sempre sorridere una cosa quando ascolto, non so se tu ascolti il reggaeton o meno, ma non mi sembri tipo da reggaeton.
1: Ma io ho diverse influenze.
0: Sì?
1: Beh, posso dire ad esempio che i primi esordi di Rosalia, che non si possono forse dire puramente reggaeton, okay, ma in parte lo sono, li ho ascoltati. Quindi sì, io ascolto di tutto. Tutto quello che è ben fatto, diciamo.
0: No, a me fa sorridere questa cosa, che soprattutto i maschietti, quando fanno reggaeton, ti mettono dentro nella canzone la parola reggaeton. Cioè, è come se uno fa un pezzo pop e mette sempre nel testo qualcosa che dica pop.
1: È un gancio anche quello.
0: Sì,
1: no?
0: È un po' un gancio. Sai, tu musicalmente come a livello proprio di ascolti, chiamiamola formazione, perché poi secondo me ascoltare tanta musica, come diceva anche Lorenzo Giovanotti in una delle sue prime canzoni, ascolto tanta musica mattina e sera, è importante poi come bagaglio culturale.
1: Sì, io ascolto, come ti dicevo, tutto quello che è ben fatto a prescindere dal genere, nel senso che cerco di fare una selezione. Ho iniziato ad esempio da ragazzina ad ascoltare i System, quindi rock,
0: wow,
1: rock, poi dopo il blues, il pop, cioè cerco di essere molto ricettiva, mm-hmm, perché altrimenti il rischio anche come artista è quello poi di non avere io stesso un'evoluzione se non sono ricettiva. Quindi assolutamente sono aperta a tutti i generi musicali, però chiaramente ci sono delle cose che mi piacciono di più, delle cose che mi piacciono meno.
0: Tipo, cioè, artisti, diciamo, una playlist, no? Al vertice, artisti preferiti? Italiani o internazionali?
1: È veramente una domanda difficile. Posso dirti che ci sono delle cose che ultimamente sono diventate molto importanti per me, per esempio sicuramente Billie Eilish per alcune scelte,
0: certo,
1: non soltanto di suono ma anche per il lavoro che ha fatto Finneas sul mix, un certo tipo di effetto, come darlo e perché,
0: okay,
1: oppure l'ho già detto, Anna Calvi, Rosalia, chitarrica della Fuente.
0: Anna Calvi è pazzesca.
1: Sì, è una chitarrista incredibile, tra l'altro anche per questo mi piace doppiamente.
0: Tanto lei ha fatto un iter, cioè Anna Calvi è l'esempio di chi ha fatto la gavetta. Poi a un certo punto si è buttata nella mischia, da questa mischia la prima radio inglese, la BBC, grazie agli ascoltatori della radio ha decretato comunque che lei fosse un'artista forte e l'hanno paragonata ad altri grandi artisti, insomma, no? Da PJ Harvey a tanti altri.
1: Consacrata,
0: non tutti la conoscono qua in Italia, ad esempio, però chi è attento musicalmente, tu lo sei, naturalmente la conosce e l'apprezzi.
1: Sì, e volevo dirti un altro che secondo me ha fatto, credo, uno dei migliori lavori in Italia nel 2026, mm-hmm, è Di Martino. L'ho ascoltato anche dal vivo di recente, il suo album secondo me è veramente incredibile.
0: Hai letto l'altro giorno la notizia?
1: No, cioè?
0: Allora, con la Pesce Di Martino avevano, non so se discusso o meno, però non si vedevano da un po' di tempo. Poi hanno deciso di rincontrarsi ed è uscita questa notizia dove uno dei due, non mi ricordo chi, ha detto: io abito a Siracusa, quell'altro a Palermo, è andato a vedere l'orario dei treni, eccetera, ci volevano 7 ore di treno. Alla fine sono incontrati in Canada e ha detto: vabbè, visto che comunque tutte queste ore sono incontrati in Canada.
1: Sono fortissimi.
0: Io ho avuto modo, però anche lì è un po' chiedere qual è quello con i baffi, quello senza, di incontrare uno dei due, anzi di averlo ospite su un palco del Festival del Mediterraneo a Catania. Ti parlo di forse 4-5 anni prima che uscissero. E già lì, vedendolo, ho detto: cavolo, questo è forte. Cioè, il talento poi quando c'è.
1: Sono dei fuoriclasse,
0: sì.
1: E secondo me Di Martino con questo album lo conferma. Io ne ero già certa perché sono una sua fan. Poi vederlo dal vivo, anche la scelta dei musicisti è veramente azzeccata, e il lavoro che ha fatto sul suono, le immagini, a parte mi ci sono rivista moltissimo anche nel racconto che faceva, uh-huh, sulla sua infanzia, sui fiumi, e ho veramente sentito tante cose di casa mia, quindi la meridionalità, no? In un certo senso l'ho proprio percepita musicalmente, ma poi è veramente bello ascoltarlo dal vivo.
0: Bella, la meridionalità è un valore aggiunto poi.
1: In questo caso sì, nel senso che non lo deve essere per forza, in questo caso lo è, nel senso che io ho ritrovato delle cose, quindi per me lo è, ho ritrovato proprio delle cose che in qualche modo mi fanno sentire di nuovo a casa.
0: Ok.
1: E forse anche per questo che mi piace così tanto il suo lavoro.
0: Senti, dobbiamo sentire, l'altra canzone che mi hai portato, si intitola Vernice. Anche qui c'è una storia, immagino.
1: Sì, la storia è quella di non dire il colore, ma lasciare all'ascoltatore di, in qualche modo, la libertà di scegliere un colore. Io ne avevo in mente uno.
0: Okay.
1: Si evoca, ma non si dice. Spero che gli altri arrivino allo stesso colore. È una canzone di grande libertà, vuole essere appunto una pennellata in qualche modo.
0: Uh-huh.
1: E chiude il disco, quindi lì c'è anche più aria per il suono, no? Più aria nella voce, okay. Meno rottura. La voglia di far sentire che quel disco che ha passato l'inferno, che racconta il mio inferno personale, e quindi c'è anche tutto la difficoltà, no, emotiva. Poi arriva un epilogo e c'è questo grande sentimento di libertà.
0: Vernice, lei.

0: Che bellezza. Vernice veramente bella. No, mi hai chiesto se stavo cercando di capire il colore. No, stavo seguendo il testo, le parole. Ripeto quello che dicevo prima, cioè hai un'eleganza naturale che è meravigliosa, perché poi ci sono canzoni che a volte, no, sono brani non tuoi, ma brani che possono diventare un po' invadenti all'ascolto. E invece tu fai delle canzoni che sono, come dire, forse proprio per questa eleganza, sono non mi viene la parola, soffici, sono
1: setose.
0: Come dire, setose, brava, ecco, setose. Setose forse è il termine giusto.
1: Sì.
0: Chiedono anche un po' permesso, no? Per certi aspetti. Ed è una cosa, questa che ce l'hai o non ce l'hai, cioè dipende poi dalla singola persona che scrive.
1: Io ti posso solo ringraziare intanto.
0: Beh, quello che mi arriva.
1: Sicuramente in questa parte del disco, che è la seconda, c'è questa voglia anche, no? Di lasciare un po' di setosità, appunto, per richiamare il materiale. Però la prima parte invece è più urgente, perché poi segue il racconto, la storia, no? Proprio la storia emotiva, dall'inferno alla rinascita, alla liberazione. E Vernice vuole essere proprio una chiusura del disco.
0: Questo sì, nel testo. Io parlavo però proprio nella modalità che tu hai di utilizzare la voce, ad esempio, no?
1: Sì. Questo penso sia qualcosa in qualche modo di che viene naturale, appunto, quando si ha un obiettivo, no? Che è quell'obiettivo lì, quello di essere più liberi, più morbidi, anche di richiamare in qualche modo l'aria, perché poi, no, c'è il vento, c'è una parte iniziale del brano in cui si cerca proprio il suono dell'aria, per cui sì.
0: Stiamo alzando il livello della trasmissione. Piace molto questa cosa. Parliamo un po' di musicisti, di collaboratori, di gente che suona. Tu mi dicevi che più che una band hai un trio, e io ti ho detto subito, quando mi hai spiegato, che adesso magari lo raccontiamo anche agli ascoltatori, è un trio atipico. Cioè è un qualcosa che, non dico inusuale, però non si vede sempre una situazione così musicale.
1: Sì, abbiamo una chitarra e una batteria.
0: Ok.
1: E di solito si mette il quarto elemento, che è il basso. In questo caso invece noi abbiamo scelto di mettere due chitarre, cioè io in alcuni brani suono, in altri invece mi lascio un po' di spazio di libertà e di movimento. E noi abbiamo questa formazione che in qualche modo è diventata poi una band compatta. Quindi l'aggiunta di elementi credo che sia in qualche modo, posso dire, anche in questo momento e per questo lavoro era superfluo.
0: Okay.
1: Ci siamo proprio amalgamati e la formazione funziona, perché è d'impatto ed è semplice, è quello che ci serve in più. Comunque cerchiamo di farlo venire fuori con delle sequenze, però la struttura principale, che è quella di noi tre, che siamo io, Alessio Lucaroni e Nicola Brugnami, funziona anche perché tutti e tre funzioniamo insieme, ci vogliamo molto bene, c'è un grandissimo affetto, c'è una grande stima e c'è una grandissima voglia anche da parte loro, una grande fame artistica, la voglia di farsi sentire live, e questo funziona.
0: Certo, tu fai un pop folk, diciamo.
1: Sì.
0: No? Un po' diverso, un po' alternativo, eccetera. Questa è la linea che vuoi continuare, o tra qualche anno lei la vedi in una situazione magari musicale diversa?
1: Ma io ho sempre in qualche modo voluto portare il folk nel pop, nel senso cercare quelle sonorità che sentivo come più folk, cercare però di avvicinarle anche a dei suoni più moderni. Nei prossimi lavori c'è sicuramente in più una componente elettronica e la chitarra acustica, che comunque rimane, qualche volta lascia spazio ad altri strumenti, perché poi dipende anche dall'obiettivo del brano. Ad esempio,
0: beh, qui è bellissima la chitarra.
1: Eh sì. Che, no, questo brano nasce
0: che
1: così.
0: È la famosa chitarra.
1: In realtà nasce all'elettrica. E quella è un'altra versione.
0: Okay.
1: Questo brano però nasce proprio insieme alla chitarra e in una maniera diversa dagli altri. Mm-hmm. Non poteva vivere senza la chitarra,
0: certo.
1: Non può vivere. Ci sono però delle canzoni, la prossima che uscirà ha questa stessa componente acustica però con un'aggiunta elettronica. Non abbiamo ancora una data, però annuncio già il titolo perché l'ho fatto, è Liquirizie. È una canzone che ha un ritornello in calabrese e lì l'obiettivo però è quello di...
0: Patria della liquirizia.
1: Esatto. Certo. E si muove tra lo Ionio e la Sila e l'obiettivo anche lì però è quello di cercare di portare un ritornello in calabrese. È stato veramente difficile.
0: Ah, quindi vai con col dialetto proprio.
1: Sì, però ho cercato di farlo senza ammiccare a quel folk antipatico, no?
0: Okay.
1: Che poi diventa ripetitivo. No? Ci sono dei brani in cui ho voluto in qualche modo omaggiare casa. Questo brano invece voleva essere portare la mia lingua in un modo però tutto mio. E spero di esserci riuscita.
0: Io starei delle ore qui a ascoltarti. Quando ti riposi tu? Perché secondo me tu hai una, come dicono a Roma, una capoccia che fuma, cioè sei super impegnata ed è bellissima questa cosa, cioè c'è proprio l'amore per quello che fai, però c'è tanta roba dentro.
1: Mi riposo
0: cioè,
1: poco.
0: Sei attenta a tutto, secondo me sei anche una perfezionista probabilmente.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: I tuoi compagni di viaggio anche loro?
1: Mi odiano un po', però sono perfezionisti anche loro, sì,
0: alla fine sono diventati anche loro perfezionisti.
1: Sì, lo sono nel loro strumento, io lo sono invece un po' su tutto, sono anche un po' pignola.
0: Okay.
1: Non mi riposo perché appunto dicevo c'è questo ruminio continuo nella mia testa.
0: Non hai tempo.
1: Che non mi fa dormire.
0: No.
1: E poi ci sono anche tante letture che spesso porto nelle canzoni e mi risuonano. Un altro brano che uscirà, per esempio, nasce proprio da una serie di da tante letture che ho fatto, un brano semplicissimo che però è nato da tantissime letture e quindi cioè così a un certo punto mi esplode la testa e vengono fuori le canzoni
0: o il fumo dalle orecchie.
1: Esatto.
0: Perché dall'altra parte. Allora ascoltiamo un pezzo, Serena Brancale, poi torniamo con lei, anche perché volevo parlare con te un po' di live. Ok.

0: Brancale, Delia Levante, al mio paese, che rappresenta un po' quello che è il classico paesino del sud Italia, insomma. Ti ci ritrovi su una cosa di questo tipo?
1: Le immagini le ritrovo,
0: okay,
1: perché sono immagini ormai note. Peccato che l'abbiano tutti un po' brandizzate, in generale i turisti hanno sì, questa immagine del sud continuo con i panni stesi al sole. È vero,
0: certo,
1: cioè, nel senso si vede moltissimo questa cosa. Poi ci sono, aspetta, liquirizie, perché le immagini che invece propongo io sono delle immagini proprio più vive, forse perché più legate alla mia infanzia.
0: Allora, se avete acceso la radio adesso, peccato, perché oggi c'è lei, il suo nome d'arte è lei, si chiama Luana, artista calabrese, ma ormai vive da anni a Perugia, ha fatto ascoltare le sue due canzoni, abbiamo parlato un po' del suo album Attraverso, album che è uscito a novembre, un bel talento. A proposito di live, prima l'avevamo detto che non mi ricordo del semifinale premio Fabrizio De André, sì, ne avevamo parlato già.
1: Sì,
0: io ho un'età ormai, non mi ricordo più quello che dico. Che rapporto hai con il live? Perché poi a un certo punto del percorso, soprattutto chi come te ama la musica, credo ha un'altra urgenza, cioè quella del palco.
1: Ma io considero il lavoro in studio finalizzato al live, cioè il mio obiettivo poi è andare a suonare in giro, perché è lì il momento intanto di massima adrenalina ma anche di comunione proprio con il pubblico.
0: Quindi è una necessità più che un'urgenza al palco.
1: Assolutamente, cioè io sono innamorata del live, per me è un momento magico, e poi secondo me bisogna che ci sia anche quel passaggio dallo studio al live per far sentire la differenza, non per riproporre un disco che altrimenti potresti ascoltare a ripetizione.
0: Certo.
1: In piattaforma, nel live ci devono essere anche delle cose nuove che porti, e si deve creare quella giusta comunione con il pubblico. Il mio obiettivo artistico è sempre stato questo, io amo fare questo, andare in giro e suonare, tutto il resto in qualche modo fare la mia musica è bello, farla davanti a un pubblico è ancora più bello.
0: Ti ricordi il primo live?
1: Me lo ricordo benissimo, perché il primo live è stato un saggio di scuola in cui ho cantato un brano della Vanoni, che è una figura ricorrente nel mio percorso artistico.
0: Dai.
1: Perché quando è uscito l'album, purtroppo lei è morta. Ai. Infatti ho detto, Dio, la prima canzone che ho cantato live è stata Domani è un altro giorno, e l'ho cantata.
0: E si vedrà.
1: E poi ho pubblicato il primo disco ed è successa questa cosa, ho detto, Ornella è sempre con me in qualche modo, mi risuona.
0: Certo.
1: Sì, me lo ricordo molto bene, ho cantato un brano della Vanoni.
0: Com'è andata?
1: Molto bene.
0: Mi sono emozionata. Sei salita sul palco, tranquilla, via.
1: Ma tranquilla, associata a me, è una cosa difficile. Primo palco è stato... Quello è stato il primo palco, il secondo peggio, perché c'erano tantissimi spettatori. Mi sono divertita, ma è stato veramente emozionante, a fondi, durante un contest.
0: Ok.
1: E anche lì, cioè, ho avuto la grande fortuna di scrivere delle canzoni e di avere subito la possibilità di portarle, portarle live. Quindi dopo il primo approccio, che era un saggio di scuola, mi sono ritrovata su un palco molto grande. È stato bello.
0: Bene, hai detto primo palco, bellissimo, come il titolo di questo programma.
1: Ma
0: noi portiamo fortuna comunque. Senti, prima di salutarci, c'è un appuntamento che vogliamo dare con il live, per l'appunto?
1: Sì, 6 dicembre all'Arci Tunnel di Reggio Emilia. Sarà un live molto molto bello, molto interessante, probabilmente anche associato a delle altre collaborazioni artistiche, quindi disegnatori e artigiani, quindi sì, sono molto felice di questa data.
0: C'è un viaggio nella creatività,
1: esatto,
0: nella comunicazione.
1: Già.
0: Va bene. Luana, grazie per essere stata qui.
1: Grazie a te.
0: Se volete, lei è fuori con l'album Attraverso, potete seguirla sui social dove volete, e poi questa data qui a Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, Arci Tunnel, il 6 dicembre.
0: Grazie, ciao.

0: nostro infinito.
1: Gli Eugenio in via di gioia, questa era Infinito, Rai Radio tutta italiana, Giulian Borghesan, primo palco il nostro programma. Ringrazio ancora lei, all'anagrafe Luana.

Da una parte la musica, cioè la creatività, l'impegno che questi giovani ci mettono, dall'altra anche il modo di esprimersi, di parlare, perché poi insomma stare a un microfono in una radio, per chi non ha l'abitudine di farlo, diventa anche un po' difficile. Mentre in questo viaggio che abbiamo iniziato un paio di settimane fa qui su Rai Radio Tutta Italiana, vedo proprio la capacità, la bravura, la velocità anche di pensiero di questi giovani, e sono molto felice, non essendo più giovane come loro. Sono sempre giovane, ma non giovane come loro da un punto di vista anagrafico. Detto questo, c'è una notizia che riguarda Lucio Dalla, al via le riprese di Lucio, il film sulla vita appunto di questo straordinario artista. Sono iniziate a Bologna le riprese. Il film racconta il percorso umano e artistico di Lucio Dalla, dagli esordi come clarinettista alla scoperta della propria voce, fino a diventare uno dei più grandi cantautori italiani. Tra gli altri, nel cast c'è anche 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, che naturalmente interpreta un Gianni Morandi, cioè il suo papà, quando era giovane in quegli anni lì, e quindi il rapporto tra Lucio Dalla e Gianni Morandi. Il film, dicevo, le riprese sono iniziate a Bologna, sarà girato appunto tra Bologna e Sorrento, e è una produzione Compagnia Leone cinematografica in collaborazione con Rai Fiction, e abbiamo scelto tra le tante canzoni questa qui.

Santa LDA H7, vedi, a proposito di ragazzi per bene, puliti, bravi, eccetera, e di grande talento, loro due, i due Luca, rispondono appieno a questi criteri. 17:48 minuti. Allora, due notizie. Da una parte, Vasco Rossi, 27 novembre uscirà Vasco Live 2026 The Essentials, che è il nuovo capitolo della serie che raccoglie per l'appunto i brani più rappresentativi dei suoi concerti, e ad anticipare il progetto il 2 di ottobre, quindi amici, fan del comandante, segnatevelo, la versione live di Marea accompagnata da un nuovo video, ed è stato lo stesso Vasco, il comandante, ad annunciare la notizia sui social, sempre con la sua ironia, ha scritto: super news in anteprima abusiva, esclusiva planetaria. E tra l'altro Marea è una delle sorprese, per chi abitualmente va ai concerti di Vasco lo sa, una delle sorprese del Vasco Live 2026 insieme a Bolle di Sapone, in un tour questo che ha riportato sul palco un sacco di canzoni assenti da molti anni, come Vado al Massimo, una nuova canzone per lei, Ciao Lunedì, Sono ancora in coma, eccetera eccetera. Comunque questo album arriva da un anno di distanza da Vasco Live 2025 e celebra i suoi 50 anni di carriera, come il prossimo anno con il Giubileo Rock allo Stadio Olimpico di Roma. E questa è la prima notizia. La seconda notizia invece è una notizia che riguarda il nostro programma Primo Palco. Perché? Perché chi ormai, e vi ringrazio, no, ha l'abitudine di ascoltarci, e chi magari si è aggiunto da poco con il passaparola, seguendo magari i social, la comunicazione, tra l'altro è partita anche una spotizzazione sulle radio Rai, che ringrazio l'azienda per questo sostegno. Per partecipare a Primo Palco è semplicissimo. Allora, intanto, se sei un musicista, un cantante, se componi musica, se hai una band, se vuoi proporti, primopalco@rai.it. Ripeto, primopalco@rai.it. Invia la tua candidatura, gratuita naturalmente, inserisci nella mail, inviaci due brani, due canzoni tue originali, quindi nessuna cover, due canzoni, una breve biografia, i tuoi dati, i tuoi riferimenti social. Poi, un po' alla volta, come dico sempre, perché la verità, anche oggi con la nostra Emanuela della redazione abbiamo dedicato parecchio tempo, insomma, all'ascolto delle cose che stanno arrivando, e facciamo una piccola selezione. Certo, cerchiamo di accontentare un po' tutti, però insomma poi vi contatteremo. Naturalmente chi viene contattato dovrà venire, qualora lo volesse, negli studi qui a Roma di via Asiago 10, nel nostro Meta Studio, per la diretta, come ha fatto oggi lei e come nei giorni scorsi hanno fatto anche altri giovani talenti. Ecco, queste erano le informazioni. Arriva Tropico, perché mi sono innamorato di te.

Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raff, è il momento di salutarci. Noi ci sentiamo domani puntuali alle 16.30 qui su Rai Radio Tutta Italiana con Primo Palco. Grazie da Julian Borghesan. Vi lascio con un ricordo, un omaggio all'immensa Ornella Vanoni. Ciao. Ecco la

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giuli, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E New Entry, molto ma molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi New Entry, la New Entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, era maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire, 20 lire. Bene, 50 lire, benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduciavo in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè se andavo bene ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma, se andavo male ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti, questa la chiamiamo educazione. E poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. C'è un bambino che mangia e dice non ho più fame, e il padre dice no, adesso finisci, oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano, o la mamma dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione, illusione, dipendenza e disconnessione. Allucinante.
2: Ho capito, realizzando questo podcast, che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è
3: la gatta.
2: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
3: Scusa, chi te l'ha detto sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
4: Se una madre si arrabbia, che? Parlate, questo è tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo così proprio a raffica.
5: È esaurita.
4: È esaurita. No. Poi?
5: È pazza.
4: È pazza.
5: Coraccia.
4: Coraccia. Sì, coraccia, c'ha fatta. Sì, poraccia è fatta. Poraccia perché? Perché?
5: Perché poraccia mi fa pena. Sì. Cioè io quando vedo in giro quelle mamme, è bella! Poraccia.
4: Sì.
5: Perché già so che mi aspetterà pure a me.
2: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio, ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
6: Non è vero, me li sono tagliati.
2: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Sì. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luogui comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
4: È la brutta persona, ma figlio di tuo figlio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
5: Non sa gestire i figli.
4: Non sa gestire i figli, perché è fumata.
5: Esempio negativo.
4: Esempio negativo.
5: Questo è perché gli hai iniziati da piccolo.
4: Ah, certo. Gli hai iniziati adesso.
5: Hai voluto la bicicletta.
7: Secondo Plotino,
2: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
7: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
2: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
7: Con un'app. Questo... Ah, parto, puff.
2: Questa chiaramente è...
7: Scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto.
2: Per esempio, perché no? Esatto, è proprio così. Questo mito, ripreso dal grande James Hillman, filosofo, e psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori, perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano, guarda che sei tu che mi hai scelto così.
7: E la bicicletta non c'era.
2: Se
7: sei scordato della bicicletta sulla app, mo che vuoi?
2: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
7: Ok, quindi è responsabilità.
2: Pedala.
7: Pedala, ok. Ma non c'è la bicicletta.
2: Pedala lo stesso.
7: Va bene.
8: Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare e, come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
5: Allora, ci avviciniamo al centro in ordine sparso. Ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero di figli e l'età e dice che cosa la porta qui oggi.
9: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
10: la linea 16 mesi e vengo qua per cercare di cambiare
9: i miei scattini di attività 7 mesi e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
10: Ho due figli, uno è 4 anni e sono qui per...
9: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni e che non si deve parlare.
11: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia, perché sono tosse.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
7: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
7: Meglio.
2: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
12: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè improvvisamente c'è la mamma che dice... mi trovo un marziano in casa.
2: Insieme a Daniele Novara, sul palco, Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
12: Intanto ti chiedo, anche se visto dal punto di vista degli adolescenti, anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
13: Bene, mi metto in piedi perché aiuta a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico, in un'epoca di narcisismo.
14: Non è tagliata per fare la madre.
5: Non sa fare la madre.
14: La mamma italiana.
5: Certo.
14: La stessa cosa, è meglio che non li mettono al mondo, no?
5: Esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. Li ha viziati adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, no? altro?
15: Poi gli ho detto quando sono adolescenti.
5: Vedrai poi.
15: Vedrai poi. Thank you.
13: Allora, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona, cosa gli è successo? Sono impreparato, dottore, non so cosa fare, tante amiche mi avevano avvertito, guarda che un bel passaggio. Diventare grandi non ne, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi. Stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso. Mi avevano anche detto, figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, non, insomma, qualcosa di estivo, oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, una cosa del genere.
2: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace è la via. La delusione è la via.
16: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via, che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo, sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli, e più le amo e più gli faccio male.

0: rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco, perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo sanno perfettamente anche quelli di Inside Out, che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che si infuoca.
0: Esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello profondamente di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione. Cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
1: Sì.
5: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
5: Sì, si dice così. In realtà un bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata, è veramente importantissimo evitare dare consigli tipo stai calmo, rilassati,
2: no,
5: ecco, no, capisci che diventa furioso il nostro partner.
6: Stai tranquillo. Non ti capisco, non... Vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola. Ma se mi dai un mozzico te do uno sganassone che ti ha rivolto.
5: Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè sono bravissimi, noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè lo sguardo catatonico è... Si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. Cioè, una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo, e il dolore poi quando lo accetto porta molti doni, a me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, ma se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, cioè, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: la tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano. Ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma lo stesso. Faceva ridere questa cosa, è bello, no? Venga anche le mie prossime serate, poi mi lascia giù e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assumere un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
2: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
3: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
2: Sì, sì, capito?
3: E se ne andava. Tu dici, scusa Alessandra,
2: esatto.
3: Che.
2: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione è molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
4: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, allora, in questo momento sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta,
2: sì,
4: sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
5: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto,
6: sino da una interpretazione,
5: ma dalla mia interpretazione di quel fatto.
6: E también en la gestión de los hijos,
5: quindi anche nella gestione dei figli.
6: Quando llega la rabbia, es la creatividad que nos ayuda.
5: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
6: Sì, la creatività che nos ayuda.
5: Luca,
6: tu
5: senti questa.
6: Entiende,
5: yo te entiendo. Escucha, escucha. Oye, ¿cómo va?
4: La mia strategia è stata che non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
5: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
6: Non te intendo.
0: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza.
7: Mamma.
0: Non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
7: E mollami! Mollami!
5: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
8: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
7: Mollami, mollami, mollami, mollami. Oddio, ancora, tutto da capo.
9: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

500 diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio tutta italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte, Miracoli. Morire.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

dei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai?

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della 5ª posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via.

0: 16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete con Angelina Mango, che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Quanto è piccola sta

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

le radio italiane, tra cui Rai, Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: canzone, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulie, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry molto ma molto importante. In seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e come sempre quando inizia la stagione autunnale tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone secondo me davvero molto importante. E quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe,

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi, cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.

saprò ritornare. Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.